curci va in la not. Da Jon Guidon. Curci va in la not, c'è stanga il malavur da venta o met. L'ura sai tu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travasch e sa dolur, e governa ma fadia con delizie e con amor.

RTR al puls da la musica popolare. Es un Heini Morell del duet Torgel Zaman, Heini Morell et Luzi Hemi.

Suena su du la che laga, la vendo de corsa. Suena su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial, di despua de una cioca.

Steulas, de Florin Darms. Las steulas lev caminan, tras il stir, il sempitern, ferton che olmas schminan, che dat in bab etern. E cui in cor ancora in destin, lo amfla ella sera, e nellas il divin. E cun os cors piteschen, d'amur, ni da dentiert, bufac e lusch clareschen, ed ergen o confiert.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Sokean Svizzers terminate la fase del gruppo sin l'en prim plaz en il quart final specius, la Svezia. La Corea del Nord fa test con rachetes che ne equipades con intelligenza artificiale. E Laura erot stat indida cialires con 30 grazia quera. A Samurez andati 23 grazia. Niele Sis, meu numurs Müller, Bienji. Al campionato mondiale di hockey a casa terminisce la Svizzera la fase di gruppo sul primo platz con il maximum di punti. Il Svizzera sa nergo di il settavo geo contro la Finlanda e quai con 4-2.
2: Siat giugs, siat victorias, la Svizzera persuade vinavon al campionato mondiale di casa. Mogu di gnau a io nuot il combat da medaglias en cioivos per da dreic. Encontri il finlandes sei scospitiau veniutir in duel fec streic. Als Jugs Olympics il favre a Milleun veven il finlandes e un batiu il Svizzer spezza cop, a Turic agartiau all'equipa da Jan Cadieu da far revancia. Già so entre 4 minutes manaven il Svizzer con 2-0, el secondier san il finlandes lu pudiu egualisa, bien 3 minutes avon la fin del giuc a Ken Jäger lu con siu second gol procurau per la decisiun. Il quart gol a Nico Hischier toc el gol vit. El quart final specios de meun la sera la Svezia, canaziau la davosa chance e da scia il pidavos momene un pudiu se qualifica per la fase de K.O. Encontri il Svades al Svizzer savens stuma guna diras terades. Io iem paueti in adversari de Sgarjuch. Mo in quella forma e con quei sustain di ils fans da casa, ai parinaga la Svizzera è la rola da favorit. Andreas Vialant, redazione de Sport.
1: En ils ulteriurs quartfinals fronte il Canada sin il Stade Zenitz, la Finlanda sin la Tschechia e la Norvegia sin la Lettonia. La Baselgia Evangelica Reformata della Svizzera vuol scomandare o scenomnare mesiras de conversion sin plan federal. Queste pratiche intenzionescian da midar l'orientazione sexuale de personas. Il Cussel Baselgia vese in questa gira in responsabile dat, per qualche tale suppression aia per part motis religius e capitia magari in ambient clerical. Il comando con sanzioni corrispondenti possa avere un effetto preventivo. Sin plan federal dati finus bec in tal scumont. Il Cusel federale den tant già in permessa vandons in rapport in causa. La Svizzera sostiene il combat contro il virus d'Ebola in il Congo con 3 milioni di francs. Quels daners derivien dal Fonds per la gita d'urgenza, quai ha comunicato il Departement federal d'affars exteriors. Da quels daners già in redont 2 milioni all'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO. Uscia due entrante rauter teams d'urgenza venir sostegniz in il Pajais Central Africano. Il resto dei daners già appartenati esistenz, sco per esempio a programmi che sostengono la sanadat da mammas ed ufans. In più mette la Confederazione a disposizione 2 experts. Dopo l'entrata dell'epidemia è da passa 900 casi suspect in il Congo. In una azione comunabile all'Unione Europea che plir stadis com membres cita ir diplomats della Russia. La regione en las ultime schmanatsche de Moskau. Il Ministeri dell'Exterior russa aveva appellato diplomats dell'Exterior da abbandonar Kiev usce sperchko possaivel. In medem tempo il Ministeri annunziat acces massives in la capitale ucranaisa. In pledadre dell'UE a discurien questionex in escalazione non acceptabla. La delegazione dell'UE vigna arrestare a Kiev. Ed la regenza tudescia condemna le schmanaccias e declara che insna sa lascia bic dementar, quai einins comunica claremain alla regenza russa. La Corea del Nord ha tenor accens indicazions de sta nov systems de raketes, quel sein equipats con intelligenza artificiale e navigazione precisa. Tenor rapports de medias statales al potentat Kim Jong-un sorveglia personalma in questes de missils de crujada e raketes d'artiglieria. Quelles raketes doen venir stationades al confin con la Corea del Sud. Tenor experts modernisesce la Corea del Nord ses arsenal en tant che la fornesce il medem moment armas alla Russia en la guerra contra l'Ucraina. Con quai survegna Kim dates custaivles dalla front. E anche il tennis per Simona Walter del French Open a Paris a fin sventer la prima ronda. La grigiuna da 25 ans ha perso contro la ceca Katerina Siniakova in due sets con 4-6 e 6-7. La partita cozza passa 2 ore, Walter da tutte via di chances, tentanta e la mancanta 10-12 palles da break. Con quai resten anche 4 giugate svizzere nel turnier, Belinda Bencic, Viktoria Golubic, Jill Teichmann e Suzanne Bendecchi.
0: La meteo.
1: Oggi si dà sulle live, soprattutto nel grigion del nord, poi locale ma in venir plecce. La temperatura massimale è tra 23 gradi in legge di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi a Quira.
0: Quai en stades las novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Vargaule sis, la mesiamna sin undas remonches. Al microfon per vus otzen damon Anna Selina Quinter. Sins mera de quellas ures, de finia stra, a vese kien scheva schon tege tege veni klar. Nu vai definitiv in teg pitjons den scheva al di de quellas ures. E oz veni puspedec kaul, kun token 30 grads, schonus ven gest udiu, a ci sa forse vais die perfin liberoz, jau kusele mincikas, quel kausche vus estems. Gia una dina al meir da quels dis da Calira. Restai frescs e oz a biala mesiamna.
0: RTR

0: Laura Pausini con la mia banda suona il rock. Ja in ulterior di de Caliras, danach la Confederazione per quei de facultau als en special de Bäubrewunde, ad es schon mehr del Soleil. Con calchi vegn, me reinse diesco proxim, avondati novitats con Urs Müller.
1: Al campionato mondiale di hockey singlaccia la Svizzera ha guadagnato la 7ª partita contro la Finlandia quai con 4-2. Nel quartfinale fronte la Svizzera da Mauna Sairas in la Svezia. La Confederazione sostiene il combattimento contro il virus d'Ebola nel Congo con 3 milioni di francs. Questi denari arrivano dal fondo per la GIT d'urgenza, che ha cominciato il Dipartimento federale d'Affari Exteriors. Dopo l'entrata dall'epidemia, è da passare 900 casi sospetti nel Congo. In la Corea del Nord ha tenuto le indicazioni di testare nuovi sistemi di rakete, che sono equipati con intelligenza artificiale e con navigazione precisa, quale rapporto media statale. Queste rakete dovranno venire stazionate al confine con la Corea del Sud.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi si dice sulle ive il centro mesdisse formen luneblas a localmein sai evini blec. La temperatura maximale è dentro 23 gradi a l'engi di nauta, 29 gradi alla surselva a 31 gradi a quera. E da mons ripete quei malec per grande parte quei malgrat in cines neblas de cumulus e resta per grande parte scec a de quera dati da mons intorn 30 gradi. In a beala mesiamna.
4: RTR. Unique.

0: Cool and Again con Fresh.
1: RTL Impuls.
0: Cosa tra vos? Es vos piuttosto quels de Jones, ni quels de Jazz. Se vos vesus dic clar Jazz, lui quel che suona forse bo, gest al vies. Questa avna va nominata meng in quella rubrica per Jones. L'autore de scuola Federina Hoffmann requenta in ses impuls de sia amour per Jones. Surtut per su nief geniel. Oz cu titel Noves Constellations.
2: Un geniel is un magnet. L'effet is ce la liocce de saldes in via. Exclama «Jö!» Leslie Charles Chan e domanda co c'è la no. E inclei questa reazione completamente. A mai va precisi stess se avez un cenul. E con una scout potesse giovar e schmusar da buon'ora fin sera. E io da questo cenulin ed è l'atmosfera in famiglia zamudata. Scout è una bestina allegra, plein buonder e senza tema. Els perpaglia buona luna in gio celes. La fatta nostra c'è un grand milo a constatare dopo pochi giorni con una tenuta scettica che la vita con un compagno è ben quanto più flotta che un singolo. In sé sono c'è un bestia da trup ed in sé è milo un c'è per percurare besce. Ossa può al final mangi vivere ora se il destino genuino e ha una nuova funzione. El percura a se scout. Ed è l'uide era ad educare al piccino. Til schiaccia della coccia, mossa ci non stile vide la cinta, vive avant ci non va in betlia pro la maesa. Il più bel effetto secondar per Milo e sperò che non ha di restare in avò mai più su let. Se venne d'un termin, iage in il dus chans pacific un procel e corce attorno a casa e esaminciada una grande festa.
1: Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: Ils hockeyans svizzers terminaschen la fase de gruppe sin l'en prim plaz en il quartfinal specius, la Svezia. La Corea del Nord fa test cun raketas che in equipades cun intelligenza artificiale. E Laura e Rozza attindida cialires cun 30 grazie a Quira. San Murez è andati 23 grazie. Il sventremesi poi dar singul suradis. E la set, meu nom Urs Müller, PNG. Al campionato mondiale da hockey sin glaccia a Chiasa terminesce la Svizzera la fase de gruppe sin l'emprim plaz con il maximum de punts. Il Svizzera an ergo dignal setava il geo contro la Finlandia quai con 4-2.
2: Siat giugs, siat victorias, la Svizzera persuade vinavon al campionato mondiale de casa. Mogu dignau a un nuot il combat de medaglias en cioivus per de dreig. Encontri il finlandese Zaish Kospitjau veniu tir in duel fet streich. Als Jugs Olympics il favre a Mileun veven il finlandese e un batiu il Svizzer Spezakop. A Turic a gertiau a l'equipa de Jan Kadieu da fa revancha. Già so entre 4 minutes manaven il Svizzer con 2-0. El second tir san il finlandese lu pudiu egualisa. Bien 30 minutes avon la fin del giug a Ken Jäger lu con siu second gol procurau per la decisiun. Il quart gol a Nico Hischie toc el gol vit. El quart final specios de meun la sera la Svezia canaziaula da vosa chance e da scia il pidavos momentum pudiu se qualifica per la fase de K.O. Encontri il Svades al Svizzer Savens stiuma guna diras terades. Iei empauet in adversari de Sgarjuch. Mo in quella forma e con quei sustendi ils fans da casa, ai parinaga la Svizzera è la rola da favorit. Andreas Vialant, redaktion de Sport.
1: En ils ulteriurs quartfinals front il Canada sin Stals Units, la Finlanda fronta sin la Tschechia e la Norvegia sin la Lettonia. La Baselgia evangelica reformata dalla Svizzera vuol scomandare un scenumnades mesires de conversion sin plan federal. Queste pratiche si intenzionescen da midar l'orientazione sexuale de personas. Il Costel Baselgia vesen questa gira in responsabla dat. Per quai che tale suppressione aia per part motivs religius e capitia magari in un ambient clerical. In scomon con sanzions corrispondentes possi avar in effect preventiv. Sin plaun federal ne dati finus bic in tal scomon. Il Cussell federal ad entant già in permessa vandons in rapport en chausa. La Svizzera sostiene il combat contro il virus d'Ebola nel Congo con 3 milions francs. Quest daners derivien dal fond per la gita d'urgenza, quai ha comunicia al Departement federal d'affars exteriurs. Da quels deners gien redont 2 milions all'Organisation Mondiale della Sanadat WHO. Uscia duain tranter auter teams d'urgenze venir sustegnits en il Pais Central Afrikan. Il rest als deners gien appartenadis existenz sco per exempel programms che sustegnen la Sanadat de Mammas ed Ufans. En pli metti la Confederazione a disposizione dus experts. Dapi l'enciata dell'epidemia ai da passa 900 casi suspecte nel Congo. En ina azione comunabla all'Unione Europea e plirs stadis com members cita ir diplomats della Russia. La regione en las ultime schmanacces de Moscow. Il ministeri de l'exterior russe aveva appela diplomats de l'exterior da bandunar Kiev u Shishperc Kopusaivl. In medem tempo al ministeri annuncia attacces massives in la capitala ucranaisa. In a pledadre de l'UE a discurri in quest connex in a escalazione non acceptabla. La delegazione de l'UE vigna restare a Kiev. La regenza tudescia condemna la schmanaccia e declara che ins ne sa lascia bec dementar, quai an ins comunicia clara main alla regenza russa. La Corea del Nord ha tenoracens indicazions de sta nov systems de raketes, qual sein equipats cun intelligenza artificiale e cun navigazion precisa. Tenor rapports de media statale sa il potentat Kim Jong-un surveglia personalma in quest test missils de crujada e raketes d'artiglieria. Questas raquetas doan venir stacionadas al confin con la Corea del Sud. Tenor experts, modernisesce la Corea del Nord ses arsenal en tant che el fornesce il medem moment armas alla Russia en la guerra contra l'Ucraina. Con quai servegna chim dates custaivles dalla front. Ed anche in novità il tennis per Simona Walter del French Open a Parigi fin sventra la prima ronda. La grigione da 25 ans ha pers contro la ceca Katerina Siniakova in due sets con 4-6 e 6-7. La partita, che passa due ore, Walter da tutte vie di chances. Tentanta ella mancanta 10-12 balles da break. Con quai restano anche quattro giocatori svizzeri nel turnier: Belinda Bencic, Victoria Golubic, Jill Teichmann e Susan Bandecchi.
0: La meteo.
1: Oggi si detto sulle lief, il sventer mesdì si forma nivels, lo calma in poi ervenir blech. La temperatura maximale è 23 gradi in legno di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quera.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
5: Vias e traffic.
6: Ad aun in comunicazion de traffic si l'autostrada a Tredisch eisi da fa attenzion dentro Zirona tu zon sit eisi en omis duas direcziuns pregulus lau ein persones sin vaja. Top informai sent les novitats caus in nossas ondas. Weis vus den tonal sentiment qui manca forse un pau informaziun. I ai dia gleiti puspei a Schilunsch, a la scelta ai gronda. Cimetis vus in vossas iestes, als cui tordis de cercladur ai elecziuns. A per casca vus du weis un intec agit, da se decider per als drets tchaus che corresponden a vies gost, sei così a in clicks in rtr.ch niederesta wit londer per prendere scominche di den conoscere un pau meier in dels candidats ni candidates per insitz alle regenza. Mio nome è Anseline Quinter, bische vus scheise compagnats de rtr, die vigel in a biale mesiamna.
3: RTR informativ

0: A me mi piace Alfa. Manu, ciao. Mince di marein in tec pi exact. Sin quels e quelles che se muossen al moment e in tir cantun. Elle deputau del Cusei Gron, elle president della PLD Grigiuna, elle ha un conto ciunons, elle impresari, maridaus, aduse fons, vive a Castelsegna, elle Bregaglia. Maurizio Michael. Et os vuol el indels ciun sitz elle regenza Grigiuna. Oggi prendiamo un conoscere a un po' meglio, perché Gianna Maria Cantini fa tre domande personali ad lei.
1: Chi è Maurizio Michael?
2: Grazie a Gira Scheber. Maurizio Michael è una persona engagata, che fa buon politica, che più bella della stessa ci viene facendo c'è nuovo, ci dà un progetto nuovo, il parte da quel progetto, e sapete che Gira aber quei museer che la dinge puspe fresche idee sa intenzion da dare un buon contributo alla ciosa.
1: Schau du mandar so Familie et Amics et Amiches checke els din sur de vos.
2: Io trach ki din circa i madem, sco Maurizio Michael, aber forza con otras nuances. La Midona per esempio gi te fa sa dinge da per tot kun, sa vesti er schar tant. Otters Giner, aber Maurizio, Elia Dinge da per tut kun, si gattegen si c'è nof, ne si date nof projekte, lo e la faccia di Maurizio era la, aber che io mani ci vien gi ci madem, aber er positiv, bici negativ.
1: C'è lascia a nin cas mancare, vos mince gi, senza c'è vai bici per Maurizio Michael?
2: Io sento qua neanche proprio, aber io vivo alla Bregaglia, senza auto sa spiace vivere alla Bregaglia.
0: C'è Maurizio Michael, il candidato per la reggenza della Partita Liberal Democratica. Al 14 de Cercladur Oisiluascelun sluven decidiu tienins ciun che fan parte della nuova reggenza Grigiuna. De pli informazions en fleisetronus alla reut rtr.ch.

0: Serge SSR fan oz emissions live de Mustè. A quei per tudest, Franzos, Talian, e naturalmein è per Ramonsch. A quei live giù della pendente. La pon la pi lunga la pon pendente del Grischun. Adios son os en contact con Romana Costa, ella è menata di quel project. Ben di Romana. Romana, è sicura la pendente?
1: Es muss ein just Probtje sulle Pendente imitiert de la Punt, guard jo sul Rhein an der Jur, hei wetz wie de l'otra wart am Umpe Mädel e hei la Baselge de l'otra wart vers Mustè. Al Tren ci passa una matta, ci des passeda spermesso go sur la Punt, ci vo a scola, un di de bellezza.
0: Era schon stadine gar en Sonni aus dem Prima gab per quel Projekt sulla pendente.
1: Ma in CB per quis Projekt uns wenn se fat üna Recco, es en sehr sehr der scucci des la Koalition sulla Punt e che gerade la prima volta c'è sum stede sin quis la Punt.
0: Ti hasen quel ca letzes. Wo problems con altezia?
1: Na, insieme na, e poi provare di lasciare già al microfono, se ci sono un po' al Rhein.
0: Ma, in te glunsch ne vem
1: fos.
0: Lev, lev, Aldins.
1: Ok, mia kabel nun esu che lunsch, per la scher jo, fin jo soma. Sum cia meters ci vem jo, hai.
0: Faja, oz fideis emission, e in tir di antuan sin quella pon, quei è al tema central dell'emission quadrilingua, quella edizion. Perché gest pons?
1: Ma, quist proget co le tour de Suisse ils au dels autres les autres gli altri di andre ne un proget de collier les regions linguistiques ensemble de la Svizzera e che cos precis che lo c'è c'è punts fem er els collien una vart de l'autre e quist simbol c'è tevens nus u sche bel c'è nus volevan si scuol con liet sugra tot nive divers nivels sugra punts di menna punts re Les CFM, quella scuola liet, per esempio, col, la pendente, c'è il difense, scu quella matta che ci des passeda giust, pem ir a pe, da mon pe me dell'altra vart a scuola, a mostè, punts geografiques, da co sven sur Lucmani il Tessin, ma er sur dell'Alp su in la Svizzera Centella, lo discurinze nus sur de punts linguistiques, naturel, man c'entunglis dun, stufer, con si estrais linguas punts e er punts culturelles, sociales, so schön avent, wenn sie mit obgera liet.
0: Also in emissione in quattro lungais, con in massa jauz, in in pon, quattuna, ci fosse schon auch in una sfida, funktionesse quello?
1: Guarda, hai speranza che ci tenze l'ö, sün questo punto e che la liet può passare una per l'altra. Ed è proprio speciale per questo progetto che noi vengono organizzare liet ci scuola diverse lingue per le emissioni da tutte le regioni linguistiche della Svizzera e se non volessero erbarater questa liet volessero venire a conoscere e sempre meglio la Svizzera a confrontare un con l'altra che cosa naturalmente bene schiss di scuola e si inclegge un po' le altre lingue o almeno si prova di incleggere un po' e essere già in le emissioni viceversa, also er nus le moderature, le redattore fare in comune questo domandare c'è separa, c'è scolia sur da che cosa di scuola tutta di ad una del ciò.
0: Mm-hmm. Ostia has recuntat ihr stade per quel projekt in Primega, es sind quale Pornos, weil ja auch natürlich ein Schammerweh ist. Ich gehe setzen, da muss ich stehen, ein Genoschen, ein Cells, Moderatures, des Autos, Unitats. Und so, man muss stehen, er kann so mir in Kevizinien, wo sie stauper als eine Schuhverriede.
1: Hi, ich ist natürlich noch immer gekocht, so muss Moderatures, Moderatures, da tut es part Linguistikes, die meinen da SRF, part Udascha, RTS, part da la Romandie e RSI, del Tessin, e ed volia sa valke, ko precise da delt, Stefan Gabiou, il roman da Montreux, el dis...
2: Die mia colazion con il vich de Mustè, ai mo en 5 km nevend de Kau, quai ai sedrun, Mia Mama vende de Leu, eu ai aunc mia Tante Pia, meu aunc Alfred, mia cousine Nora, que vivem a Cedrun, donc moi j'ai passé beaucoup de temps en vacances à Cedrun, dans ma famille. Et nous essen l'ora era veni pliras gedes a visitar la claustra da Mustè, naturalmente.
1: Dimene soda, Stefan es befeu e flamma, c'el po fer emischunco, illa succelva, c'el ama, ed er il tessinà es Davide Gagliardi, o una storia con Mustè.
3: Quando ero piccolo andavo sempre in vacanza con la famiglia a Olivone in Val di Blegno. Quando era brutto tempo eravamo abituati a fare una gita fino a Disentis. Pia era muster per mai a dine in lieu crudaiviel e nievlus. Usa su enter ons su nai puspe qua, Laura è bella e sono contento di essere qua per Le Tour de Suisse.
1: E contenta eser Lisa Wickart, ci moderesce per SRF. Ella, nu conosce in ciuge baina Mustè.
4: Ich kenne Disentis gar nicht gut, vom Vorbeifahren mehr, aber ich habe einen mega guten Eindruck. Und es ist schon sehr speziell, auf einer Hängebrücke zu stehen und von da aus eine Sendung zu machen. Habe ich noch nie gemacht. Es treibt mich oft irgendwo an, so als Reporterin, aber auf der Hängebrücke bin ich jetzt noch nie gewesen und habe da noch nie Radio gemacht. Ich bin schwindelfrei, es stört mich gar nicht, wenn ich da ins Loch runterschaue, aber es ist schon eine spezielle Situation auch für mich.
1: Da più coraggio trova che a Davide Gagliardi guardare scuccia il riva da fer emissions 100 meters antilayer sur il Rhein.
3: Ma non mi metta becci in la punta pendente, io ho il tema dei ponti sospesi, eh?
0: E l'uspero che Davide Gagliardi vi forse da sormentare quel tema un po', ha? Grazie becci, Romana Costa, per le impressioni e le informazioni. L'emission letzte Silvester Tlaka Trunus Dentales Indisch alles Dodisch Aluvenilu on da in questa sera qua Dentales Och alles Nov.

0: Al Tom Gregory con Rather Be ed us dati novitats con Urs Müller.
1: Al campionato mondiale da hockey singlaccia la Svizzera ergo dignala 7 partita contro la Finlandia quai con 4-2. Nel quartfinale fronte la Svizzera da Mauna Saira l'Uras in la Svezia. La Confederazione sostiene il combattimento contro il virus d'Ebola nel Congo con 3 milioni di francs. Questi denari arrivano dal Fonds per la gita d'urgenza, che ha cominciato il Dipartimento federale d'Affari Exteriors. Dopo l'entrata dell'epidemia, ha da passare 900 casi sospetti nel Congo. E la Corea del Nord ha tenuto a cento indicazioni di stare 9 sistemi di rakete, che sono equipati con intelligenza artificiale e navigazione precisa, che rapporta media statale. Queste rakete dovranno venire stazionate al confine con la Corea del Sud.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Oggi si dice sulle IF, al centro mese di se formano le nebbie, a localmente sai e vini blech. La temperatura maximale dentro 23 gradi è l'engine in alta, 29 gradi è la surselva e 30 gradi a quera. E domani si ripete come lecce per grande parte, malgrado in cina le nebbie, de cumulus resti per grande parte scec, a quera dati domani intorno 30 gradi.
2: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada a 13 dentro Cirona tu sa un sit ai la vaia puspei libera, ma i sedir ad in bien viadi.
2: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

Albano, Romina Power, George Bonds, quei ein Cinocionta Franks in actualment Ennies Jackpot. Monus en Chevin de l'Anciata, odds va genega per Silmains Seas Bonds, tons drovi per far passo alla prossima ronda ad un sommer gudinia an sicei, quels specie un paio ossin in niine de vus, nus essen alla cerca di nief nina nova candidata per nies quiz della demon al Kikeri Seas. Chi ves quaides d'empruaine gassiu clich, iei fech simpel risponder cun na a tot maies propostas inventadas a cun in dje a tot quelles ca ein correctes. Nus deinem bia bain 3 minutes del sulet ca vus tois osom fa ai prender entamon al telefon da en la numbra 0800 20 20 30 0800 20 20 30. Adios allegral de da suenter la proxima quae Dermot Kennedy cun Power Over Me cun en sicide vus l'en prima ronda ki crisis.

0: Al Dermot Kennedy con Power Over Me at nu sen flau ina candidata per la prima ronda.
1: Il Kikeri Sis.
2: Presentata Folk, vostra bottia del Vic in la regione.
0: Adots, je nous bien dit et Erika Kevin e Sedrun.
3: Je bien dit.
0: Anche den boy in quale mese amna?
3: Je.
0: Je.
3: Je.
0: Qui è chiaro, va in te che piccioni di vignò da legge, boh?
3: Già, sì, sì. Ho io levo il cionci, non c'è un problema.
0: E un vierno?
3: Già.
0: Un vierno sta.
3: Non è un design di quella sura, se non so, te mai se non avanti.
0: A dina le smeremo sura?
3: Ho il biesci intorno a siat, levi a dina, sì.
0: Scoi in ura.
3: Già, già.
0: Cunci vai rini senza?
3: Senza.
0: Senza.
3: Trovo il mai svegliarino.
0: C'è, è flot.
3: Già.
0: Kaj kot vus persekutaj za en pa šport?
3: O, ljubim, kaj da škiz, pa to se pa čaj ljubi je propino.
0: Škiz žon? Glač?
3: Škiz žon, aber.
0: Hokej?
3: Na, beljec bič.
0: Sablun?
3: Nuot, na.
0: Tenis, ebo?
3: Ebič, na. Ljubim je tega rezultat, aber...
0: Jec žon?
3: Čika dat, aber šok ljubi bi je bič, na.
0: Ne. A du kallst dies, du kallierisch Gott, c'è stats il Programm?
3: Ob ich denn ein, nuk entdeck lumbriv, ja. Du kallier pien per Neibert. Sinteratze, si da bitte zu leil grad encontr, ja, ja. Te Pazifik.
0: E lumbriva.
3: Ja, ja.
0: Kun in glase.
3: Ja, let's war un bin, den trend, ja, ja. Ja, ja.
0: Bien, Paja, nus mrein, forse ki da jodz ein paar Bons per compralo in glatsch, tisa. E mi c'è caso dove sono sì, corretti per insomma guadagnarsi e per fare il pass alla prossima ronda. Natalia yeah. Weber è il studio, per me è l'arbitro, mi ricordo tutti i corretti.
4: Buongiorno Erika e buongiorno Fortuna.
3: Grazie.
0: Se vuoi essere pronta, lo inciviamo.
3: Sì.
0: Bien clic.
3: Grazie.
0: La pendente è in natura, la vicino anche da Mosté.
3: No.
0: Giust? Pauline nuot clave leves co pionier del pop Ramonch.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Pauline nuot clave a edisignau plichs comics.
3: Yeah.
4: Giust?
0: Mate a in teke derive de l'America del Sud.
3: No.
4: Fos?
0: Tocanos a minche giug del campionati mondial de hockey staus vendi usò.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Ne vend als quart finals venien todels giugs de la WM de hockey giugai a Turic.
3: Yeah.
4: Fos?
0: La Finlandia a gudignau plires... De Pliers gades al campionati mondiali de hockey che la Svizzera.
3: Yeah.
4: Giust?
0: Stan Wawrinka ha guadagnato 3 gare al French Open.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Roger Federer ha guadagnato mo in ganze carriera al French Open.
3: Na.
4: Fos?
0: Paris ha de pli abitons che San Francisco.
3: Yeah.
4: Giust?
0: Oz è il D national della Lodra.
3: Yeah.
4: Giust?
0: Gaspaccio è una super freude che deriva dalla Grecia.
3: Yeah.
4: I non es la Grecia, id es de la Spagna, la zoppa de...
0: Vesine ga giù?
4: ...de tomates.
3: Ah.
0: Vese es an giù?
3: No.
0: Ai è un bien tip per quals dis de calire. Zoppa sfredes.
3: Quals
0: fredente è flot. Basta se vois de coca domanda o van pure il sport. Ha in perpetuzio di sport, veve nu sen. Natalia Bilancia, vese o co?
4: Hai, giusto quelle de sport, weissens forse drovoinche l'uno l'otre, forse als quartfinals del WM de hockey. Nu vengen tuas duvo a Turic, pur davente dels mezzfinals veng lore a dune duvo a Turic. E in udere nene tuas gius vendies ore finus del campioni di mondial. Lorenche forse ter qualcosa culinari, gil mate, que es proprio un teci deriva dell'America del Sud. La fin des Queens weins fat dure spreteises cinc correctes o quedo, seis weissens però drovo. Per arrivare in ronde 2.
0: Sta un pezzo cup?
3: Sì, qui non si nausce. È un provo, spegnere.
0: Sì, feci bugiani in altri capo.
3: Sì, bene, bene.
0: Allora, già vi sento usare un feci BD, stai a fresh. A goodie tutti in quelli di bellezza.
3: Grazie.
0: Adio.
4: Adio.
1: Il Kikeri Sis.
2: Presentata Folk, vostra bottia del Vic in la regione.
0: Ad ina causa positiva aide tutina adina. Schätze ci crode o en in runde gekrisise schi dir schoiai in ie bien per to chels. Per che schei sem pleine nies jackpot anus vein os de nief venche quater bonds gespetchen sin in victurnine victura ad en curin de mampuspe in nief nine nova candidata.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il so che an Svizzers termination la fase de gruppe sin l'en prim plaz. Il quartfinal specie us la Svezia. La Corea del Nord fa test con rachetes che in equipades con intelligenza artificiale. E Laura Erozza tindide cialires con 30 grads a quera, samurez andati 23 grads. Il suenter mesi poi lo calma in venir blech. Il è la soc, meu nom Urs Müller, Bienji. Al campionati mondiali da hockey a casa terminesce la Svizzera la fase de gruppe sin l'en prim plaz con il maximum de punts. Il Svizzer san ergo degnal setava il geo contro la Finlanda e quai con 4-2.
3: Siat giugs, siat victorias, la Svizzera persuada vinavon al campionati mondiali de casa. Mo gudignau a jau nuot il combat de medaillas en cioivos per de dreig. Encontri ils finlandes Zaish Kospitjau veniu tir in duel fech streich. Als Jugs Olympics il favre a Mileun veven ils finlandes e un batiu il Svizzer Spezia Cup. A Turic a gertiau a l'equipa de Jan Kadieu de fa revancha. Già so entre 4 minutes manaven ils Svizzers con 2-0. El second tir san ils finlandes lu pudiu egualizar. Bien 30 minutes avon la fin del giug a Ken Jäger lu con siu second gol procurau per la decisiun. Il quart gol a Nico Hischier toc el gol vit. El quart final specios de meun la sera la Svezia, canaziaula de vosa chance e de scia il pidavos momentum pudiu se qualificar per la fase de K.O. Encontri il Svades al Svizzer savens stiuma guna diras terades. Iei empauet in adversari de sgarjur. Mo in quella forma e con quei sustendi ils fans da casa, ai parinaga la Svizzera è la rola da favorit. Andreas Vialant, redaktion de Sport.
2: E nels ulteriors quartfinals front il Canada sin il Stadio Zunitz, la Finlanda front sin la Cechia e la Norvegia sin la Lettonia. La Baselgia evangelica reformata dalla Svizzera vuol scomandare un scenomnades mesires de conversion sin plaunt federal. Questas praticas intenzionescien damidar l'orientazione sexuale de personas. Il Cussel Baselgia vese in questa gira una responsabile dat, per quai che tale suppressione haia per part motivs religius e capitia magari in ambient clerical. In scomon con sanzions corrispondentes possi avar in effect preventiv. Simplaun federal ne dati finus bic in tal scumont, il Cussel federal ad entant già in permessa avant ons in report en chausa. La Svizzera sostegna il combat contro il virus d'Ebola in Congo con 3 milioni francs. Quest deners deriven dal fond per la gita d'urgenza, quai ha comunicat il Departement federal d'Affars exteriors. Da questi generi già in redunt 2 milioni all'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO. Uscia duain 33 teams d'urgenza venir sostegniti in il Pajais Central Africano. Il resto dei generi già appartenati a esistenza sco per esempio a programmi che sostegnano la Sanidad da mammas e d'ufans. In pli mette la Confederazione a disposizione dos experts. Depi l'entrata dell'epidemia ha da passa 900 suspecte nel Congo. In una azione comunabla an l'Unione Europea e plir stadis com membres cita ir diplomats della Russia. La ragione in las ultime schmanacces de Moscow. Il Ministeri dell'Exterior russo aveva appellato diplomats dell'Exterior da bandunar Kiev usce sperce possible. Il medem tempo il ministeri annunzia tacces massives in la capitale ucranaisa. In pledadre de l'UE a discurien quest connex in escalazione non acceptabla. La delegazione de l'UE venia arrestar a Kiev. La regenza tudescia condemna las schmanacces e declara ch'ins ne se lascia bic dementar, quai ein ins comunicia clare main alla regenza russa. La Corea del Nord ha tenor accens indicazions testa nov systems de raketes, qual sein equipats con intelligenza artificiale e navigazion precisa. Tenor rapports de media statales al potentat Kim Jong-un surveglia personalma in quest test de missils de crujada e raketes d'artiglieria. Questas raquetas doan venir stationadas al confin con la Corea del Sud. Tenor experts modernisesce la Corea del Nord ses arsenal en tant qu'el fornesce il medem moment armas alla Russia en la guerra contra l'Ucraina. Cun quai survegna Kim dates custaivles dalla front. E anche una novità del tennis per Simona Walter del French Open a Paris a Finz, entro la prima ronda. La Grigiuna, da 25 ans pers contro la ceca Katerina Siniakova, in 2 sets con 4-6 e 6-7. La partita cozza passa 2 ore. Walter dà tuttavia di chances, tentando il mancantà 10-12 balles de break. Con quai restano anche 4 giocatori svizzeri nel turnier de Grand Slam: Belinda Bencic, Victoria Golubic, Jill Teichmann e Susan Bandecchi.
1: La meteo.
2: Oggi si detto sulle liv, il suenter mesi se forma nivels, localmente poi ervenir blec. La temperatura maximale è trant 23 gradi in legno di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Regal les ocho caus in nostre ondes planeturas per un prim caffè ni de qua laura ma si forse meier con un caffè freud al microfono per vos Anna Selina Quinter ti vedo vos in abbiale mesiamna con buona musica scopre exempel da Benji a Fede dove quando in abbiale de mon.

0: quando. Musica italiana da Benji a Fede Dove e quando. De 10 vergaule zoch la prossima ina de las piliungas canzuns in somma che ne gastada els charts con in solo legendar. Dots tocam venderdis vegn quei gevisch en quella rubrica de din candidat ni ina candidata per la regenza grigiuna a scioia e Oz.
1: RTR, mia canzone preferita.
2: Il mio nome è Maurizio Michel, la mia canzone preferita è la November Rain dei Guns N' Roses. Per il solo sta chitarra che nulla ti abbiamo. E poi salita, guarda mia, e oggi vi dice a tutti in Bialgi con RTR.

0: Al divisch musical de Maurizio Michael dalla PLD che canidesce als 14 da Zirkladur per in sitz e la Regenza Grigiuna ad apropos de pli infos de vartas elezions am Fleiss ternus alla reut rtr.ch
1: Mia canzone preferita.

0: Musica del 2024, la Naomi Laren con Stranger. A parots, eis i temps di integna vos, anna vos als onso cionta.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Elin dels grands noms e la scena de jazz, ihr ves el festival succenava l'anniversari. Ne schius et alten el stadi de Illinois a mort a ion 1919 Miles Davis. El ha giu grand influenza simplirs stils de jazz, jazz concertant, al swing jazz, al jazz modern, al rock jazz, cun beats de funk, musica de rock e de covers de pop. Nadine influenza a quei stil giù si, Nadine precisai ha influenzau X in stil de musica a sci fece con Miles Davis elle proprie un pionier el mond de al jazz. Al sempre vert che nus tetlen oz quale dedicaus ad el va ella sparte de covers Time After Time, forse è in una composizione di Rob Hyman, che è stata in 1903 in grande hit di una ulteriore icona, Cyndi Lauper. Della versione di Miles Davis è stata in una voce al centro di quella ballada, ma ben in una tombetta.

0: Vegnu mes las nov, sin undas remonchas temps per mraci gida de niev, os dati novitats cun Urs Müller.
1: Il campionato mondiale di hockey singlaccia alla Svizzera ergo di gnala settavla partita contro la Finlanda e qua è con 4-2. In quartfinale fronte la Svizzera da una sera in la Svezia. La Confederazione sostiene il combattimento contro il virus d'Ebola nel Congo con 3 milioni di francs. Questi denari arrivano dal Fonds per la gita d'urgenza, che ha comunicato il Dipartimento federale d'Affari Exteriors. Dopo l'entrata dell'epidemia, ha da passa 900 casi suspetti nel Congo. E la Corea del Nord ha denorato le indicazioni di testare nuovi sistemi di rakete. Quelli sono equipati con intelligenza artificiale e con navigazione precisa, come rapporta media statale. Queste rakete dovranno venire stazionate al confine con la Corea del Sud.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Oggi si dice sulle IF, al centro mesi si formano nebles, a localmente si è venuto blech. La temperatura maximale è dentro 23 gradi all'engine in alta, 29 gradi alla surselva, a 31 gradi a Quera. E domani si ripete come legge per grande parte, malgrado ancines nebles de cumulus, resti per grande parte scegli a de Quera, dati domani non in una maximale antun 30 gradi. Una bella mesiamna.
2: RTR, dalla damau alla saira.

0: Anna Rossinelli con If You Don't Know, ia in liug propi con una vista spettacolare che nos visita in oz alla seconda edizione da Ils Autors Tour de Suisse. Quella fa formata, quella ga El Grijun, ademette oz, col team Quadrilingue de totes unitats linguisticas della SRG-SSR live dalla Pol Pendenta a Mustè.
1: Quattro lingue, vier spore, in paeis.
2: Un pays.
1: Quai canz separa,
2: ce qui nous sépare,
1: e quai canz colia.
3: Qualcosa ci unisce.
2: Les autres,
3: die andere,
1: ils autres,
3: gli altri, le tour de Suisse.
0: Ad exact low, a mi quella pom pendente, già pronta per nous ai nostra moderatura de quella seconda edizione als autors ca al tema Pons, Gabi de Gonda. Bien di Gabi, a mustè, si els auls.
4: Bien di, a creca Tiana, es buona men in tec gelusa de Schweizerstein.
0: Schon ein Pau. Schon ein Pau. Die sind meine Patria, alu auch nicht ein schön Liug, ne weh?
4: Exakt. Und deine Patria ist schön aus Esserot. Wir haben prima Hosp, Anna. Quell wenn schon Surpon Venus, mein Nus in Tecken Konterina lauter. Ella in umnada mein Kerschius si, mon Pemedel, cordial, beim Veni, Claudio Simonet.
5: Ja, bien di, Gabi.
4: Bicke nus a scienza vase, Kau. Claudio. In tec schnuezi feiemi. Non us mein in tec pi incontro son cegada, per cui che de mogno buo fin mai intervista. Claudio, cutiera se fon. Cresciu si cau Simon Pemedel. Contes gas, miau, che fossi cau, zico, in a pon, magica che ti savesse spertivi muste.
5: Also, ose stai o di, ose vegno da vende Mon Pemedel, che visur quella pon incontro tai, ad eu hai bugiul corre le scaulces, aber eu hai ju in profond sentiment che ju sei mai nominato mai in quel, ma... Kommt der Tier, dass quella Gabi ei de mai, also la distanza dentro Mon Pemedel a Mustè ei tuttenina venindo plipintia.
4: Ella, io svera mai plipintia con quella grandiosa pon, quel grandiosa construct, si moderna, si si stabil. Claudio, conferm, sparteva quella cavordia di causa nus, la cavordia de Cuflons, als de Mon Pemedel de quels de Mustè. Io me legge il politico, mein social, mein emozional, mein co era quai?
5: Also questo è ciò di quai era in che vorge che sperteva. Nus eran Simon Pemedel, ma avan in una scuola complessiva, nus steven aber per le lezioni de doctrina, scano geven a per le schlem al steven us i a Mustè. Lui un viren qui era naiv, se che pesce ma avan us di fonte nives, qui era bo naiv, se lo prendevano us cuflons, perché che jetzt era in tic pli curt, aber qui era propi de din mon en lauter giu, tras quella val da cella varzi en in iev mon.
4: Adina ve buns calces con vus, stade d'un vir nen quel cas.
5: Ja, es coins veva quas calces, magari e boschi buns.
4: Claudio, us de picurontons abiteches tia curaglia, lau asti fundau famiglia, la val medel fa la pon dentro Mustè, a la val del Blegn, aber de cei maun eba al Tessin, einsco president comunal de val medel zaco intecl la mission de desser intecl la pon dentro il bel Ticino, aber evirs la proxima vischnonca de Mustè.
5: Ja, quel passion essere io hai forse sco tot en tot quel che ho fatto mai vete dine fatto in tic pons. Ne ve arvan tot sco manar della scuola de musica su selva e dine giù da fa pons di tot le vischnoncas della su selva. Ados de vend mon pemedel mon diventa medel sta quoi fa in a pon, io sono il presidente comunale, io sono il presidente della conferenza dei presidenti della CDI, che poi fa pons dentro le Svisnaunkes, a Sinstat in Temedel. Se lui si capisce in Svigvi di Tier del Tessin, io ho una figlia che vive in Tessin, lui in Sedin in Tex inviati dentro la sua selva, va al Medel del Tessin.
4: Also in Tex in. Pellegrin, ha? In che va tu di sur pons, a fa e pons. Osa la pon pendente, ne ho che nus duse essa non sa cao, mi rinengada che vi ai quei bozzi che grandius, ha? Quella pon ai è in hotspot turistico. Questo è un scrivo schon di. Aber giù cao quella che vore, giù cao ne ho che il rein anterior flasseggia, osa giù cao quell'aria cristallina, asci balezia, che vos bisce nos, avuti tours, vasessen quai. Claudio, giù cao marchava relativ bia, senz patratia vana mosa la historia. La Val Cuflons, c'è importanza aveva quella?
5: Io se capisco, qui asci in sbomblidac la via Zulluc Magn, ma vede a si Zurus Zur Cuflons. Cuflons, si incontra la caplotta di San Valentin, vina von Zur Vergiere, quella sulletta possiamo la data da passare da mostè sul pass Luc Magn. Als Romans schon dovraven quella vaia pel commerci per tot els iadis che fedeven. A dosa stai uva un dia tis eo astel in a pinche causa d'importanza per nus de Montpemedel. A nus venie videc che si su Montpemedel lausai in crap. Quei crap gevin scau a al Carlo Borromeo fac in paus cu la ius laus melia ciuncela tons sul pass Luc Magn. Cause vera mai nu dau en quella is siu in svezalas duas metje schila din svezalas combes a nu sco fons bavam si se seven en quelliu che aveva un sentiment da essere in Carli Borromeo
4: grandius sentiment in quel cas quel crapa è una dina
5: quel crapa è se che pesce in attrazione ihr but tots gesang quai aber forse se sentit son un integvalità quel sco attrazione
4: E minchia cas, qua scola punt pendente che in attrazione se vessi in sfeng paliet, anche così, virs quei crap. Claudio, la colligazione dentro mustea me del vera maina dina stada in sfida, quei ai sempre maina scia. Claudio, os quella pon, fosse buschon stava von decenni spusai, vel se cu vevan i geschon facci in prova, in evaluazione, als on si santa, quei è lu, io, o è nuot.
5: Quei veramente scotti di es questa un tunnels Melinov Chien si sonte chun saio lu fedevins mesire zius ge wieder cella wart also eine neue kolle pumpen dente stadt orts sto esse ge quelles mesire zius am bupur da ol bien resultat al trainer in quel cas buon de stabils ad in salu swenter fach in tunnel de vendeles ruines en contra Montpemedel
4: Nus es tiam bon blida, nus essen cas, nus maim via miez essen, nus bunumen 100 meters el aria, co fa schon in tic schnuezi. Aber Claudio, per fini, Claudio, ti ha studiau musica, in de Montpemedel che studegia musica che va o el mon, dedicau tia vete alla musica, a ti sunes l'orgla, la regina dentels instruments, se ti vessas usa de componi, so vieses la mission, de componi in ovra dedicada... A tiu liuc nativ, Montpemedel, co num nasas ti quai? Des quina sonata, des quina... Che fos quai?
5: Also io sai quai schiet in a canzun che aveva da fa con la caplota de Montpe, lui era la pompendente buau, non so desi forse l'inspirazione da fa proprio in sicchiai, che da fa con la pompendente, scio mas vide quella lavura, io sai buh, ma forse che prendes la forma degli archi, nemmeno, quinzen cheves, per esempio, plaun, mas vi incontro il centro con il movimento, sento il punto culminante, mas in se c'è la vera giovane, per spaiti il ruaus, è bien lo desi, se capisce, buh, beautri che da il tetto, il maneggio, gli archi.
4: In acht. A ti, Claudio Simonetti, ti sta aus nies Archiots, nosse pon per nosse emission, mi un prim hosch, pan grazie al fech, Claudio, per esser gau, os dati an in caffè, an in stortin. Anna, io dondele na vase, se legre al essi nos proximes hosch, psfotografie, os dati dil reminent, gleiti, online per vus, nos ven schon schmacau in per, e con Claudio Simonetti. Adio dondele na vase ti, ad an grazie al.
2: Grazie
4: a te, Claudio.
2: Grazie a te. Grazie fech vos duz ci sache dat de forse lu indi quella ovra da al arch ne respektiv forse de lu ella pendente ca simbolizesche lu am pau de al liuk mumpe metal e mitje cast turnenus lu pus bei live muste Tele pendente quantun meseles indisch, cui va per fa pons linguisticas, cei sfides monti, insomma, de fa pons linguisticas per, insomma, svene mantenenies lungac, quae ei lu la demanda de meseles indisch, laudaten lu Ivo Berter, pomatur de lungac del cantun, Marietta ca Thomas Manege, nossa linguista, pleit a fac, a quae e si la pendenta.
1: Quatre lingues, vier Sprache, in Bayais.
6: Un pays. Les autres,
3: die anderen,
1: ils autres,
3: gli altri, le tour de Suisse.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il sovran de Domet può decidere il cercle dur davart la revisione parziale della planizzazione locale che la Vischnanca ha sur lavura. E in era va fin all'exe Putellias banduna l'FC Barcelona sventr 14 jons e sventr 38 titels. Guain dus les temas ozze las nov. Al microfon Urs Müller, Bienji. La Vischnanca de Domet ha informai saira la popolazione davart la revisione parziale della planizzazione locale. Il project sur la Vurana sei ein bisschen più schevast e se concentresce sin las prescriptions de la legge revidide davart la planizzazione del territori ai num en ina comunicazione. Il sovran decide il 14 cercle dur all'urna en chausa. Avanti non han is de Domet refusal en prim sbozz de la revisione parziale della planizzazione locale. Dina greva explosion en ina fabrica da Palpiri el stadi federativ da Washington e almain ina persona morta. Nov ulteriures personas sein vinides blessades, per part greva main. Plires ulteriures personas seien ang sparides, quai an communicales autoritats americanes. Konkret sei a Colabà in tank en pleni cun brumain 3,5 milions liters dina chemicalia corrosiva. Per la popolazione detia Nagin Privel, l'andamento dell'accident stoppia anche vini in Tercuri. La NASA ha sordà incumbenze da plus 100 milioni di dollari ad imprese astronautiche private. Uscia servigen las firmas Lunar Outpost ed Astrolab passa 400 milioni di dollari per costruire vehicles lunars. La firma Blue Origin de Jeff Bezos survegna rundi 90 milioni di dollari per trasportare questi rovers sin la surfaccia della Luna. Queste incumbenze fanno parte dell'uscenuna programma Artemis. La fine mira di quel è documentare la presenza dell'umano in l'universo. La missione planizzata Moonfall doveva cominciare il 2028. Anche in novità il balapè delle donne Alexia Putellias panduna l'FC Barcelona sventr 14 jons. La capitania del club Naya Beach prolungasse il contratto che scade alla fine di questa stagione. Se l'ultimo gioco per Barça absolvesse ella questa sera a casa contro Real Sociedad. La giocatrice da 32 jons è venuta elegita due giade come migliore giocatrice dell'on. Per Barcelona ha Alexia Putellas fatto 232 gols in 57 partite e guadagna in tot 38 titoli. Trant'auter 4 giades la Champions League e mince mai 10 giades il campionato spagnolo e la Coppa Spagnola.
0: La meteo.
2: Oggi si detto sulla Lief, il sventer mesi si forma in 5 nivels, lo cama in poi venir blecci. La temperatura maximale è 23 gradi in legno di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Scadiola, miola, tazza, cupina, cupin, copina, cupegn. Oder c'è buis vus vies caffè? Forse è od d'ina pi speciala, ina cum screzi RTR forse, di per dirce nus regala ina de quelles insieme cum vus, an quali in vempaia ave ina sin cruna nien scaffa, vedene oz buspa ina regala ce ci cascia el futur beiber, o de quelles siu caffè ni siu te. Miu nome è Anaslina Quinter, bic vus es accompagnada nus, ad ina bella mesiamna.
1: RTR. Informativ.

0: tschak da mani del Steven Sanchez. Adia, schelinau, schelinau, che per nostra cupina a venire atrás ai Margherita Filli de la Vin. Bien di.
1: Buon di, donana.
0: Vus les gratula a chi?
1: Eve sien de gratular a mes frar, a Giacomin Berbuda, da Derdez, che cumplisce 877 ans. Et il giavus tot il bun, e c'è l'aia l'air plagiais con ses chavalls e ella lavora con sia figli in stalles e an chavalls e an ad un gust de quelles belles bestias.
0: Cons? Gie? Posti sei? Laves an dienz, gie?
1: Ma chavalls an a blair ver des dot o en a sa.
0: Jot?
1: E da blair a lavur.
0: Gie, jetz, creio. Con Joaquim Cavada, c'è onde fa, eh?
1: Sì, qua è da vedere. Lui era a camminare, a sella e tutto qua. Qua è da vedere il lavoro.
0: Anie Cavada...
1: Qua è da passione.
0: Anie Cavada è turnier, non va nemmo...
1: Sì, Ivan era turnier. Non gli ho più se vedere, ma in ogni caso c'è Ivan era mo. O se sua figlia ci fa da più, perché c'è... Hai con 77 anni falciò Nerelma, hai la sua figlia ci ha sortuto qua.
0: Aber in B-Hobby, è in car, aber in B è in c'è cas, che non si viaggio da, e con gli animali, proprio B. Allora, fra Gronni, fra Pign, de Cons?
1: Il
0: Giacomin vi fra Gronni e fra Pign?
1: Il fra Pitchen.
0: Il fra Pign? Il Pipign de Cons?
1: E non mo un fra e lui è il Pitchen.
0: In tutto in treis.
1: In treis, sì.
0: Lui si dice speciale col fra Pign anniversari, ha?
1: Sì, e lui è in chiave, e non è in terra.
0: Oggi si attende si adons, cifre di Vinars, poi Giacomin, Barbuda da Ardez, d'altro Martinus la Cupina. Un grazie per voi per il telefono.
1: Grazie a tutti ed un bel dì.
0: Un grazie. Noi
1: siamo a
0: te a lui. Spero per voi di tornare alla vinse probabilmente in tic-tic si meins più fresco che quella probabile.
1: Hai mai visto fermi tutti. Fui buono la pluggia.
0: Sì, mi c'è caso. In video non vuoi se tocchi in altre gambe.
1: Sì, grazie a tutti, donna. Bel dì.
0: Didi, adia.
2: La Cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch

0: Dadaba, Cassinondas Ramonchas, als Ventje Siat. De match, a primo planet, veniu temps de prender cumiaua de Fraton, Natalia Weber, arrivada na vos el studio. Advon, che sur donca al microfon, Natalia, Marenzina Gana, von, c'è specente emission.
1: Hi, fitzgo gente, nu sind so kupains als einzige Worte kun Substanzes amares, che effets che quelles ems in nos corpi, scho quei ser quel jos per i fens, e la fin del squins do quel orange notte de guadagnir un te, kun Substanzes amares per sdolir nos metabolism, ma so cici ves gugente desi mince cas ristirlender vi, e zieva guardans in cinotte cici gira ter Gabi sulla punte, e la surpiglia lore ergiar cio zievelas undes lore l'intera mission.
0: E da amici cas, se c'è de gudinia in quei cas, pitartlu scodic quella emission live della pendente, rende amici cas de restavit l'under causi nostres ondes. Ademi, resti mon de prendere cumiau, Anneslina Quinter, mio nome, divisel a una vus. In abbiala mese amna, scodina prendi Pacific.

Con Eros Ramazzotti e Dovecia Musica is Adventolas 9 Metz. Oz in dida cialur la suior scularon oz passa 30 gros a cuire el deo quel varò oz giure de lavorare un po' in più ferm ma e nu vel reclamir e c'ha que bellezza ci desu che bel ciot speresh vos già vi un bel mercoledì per vos al microfon Natalia Weber.

Lo e l'Educ, jung verdammt. Ronda Ocessens del Cicciosas, vuol dire 800 francs, ein til Jackpot. Ed un des Cevassins is, c'è la roba cerceda, veng sovens trovede, ter bell'ora. Per cui es us, forse oz erda quels, ci droven giusta questa roba ominusa. Nus giovains in 6 minuts, stübge, Cicciavus, pudesses, tuat in or drover oz, e forse, c'è weiss la giusta idea. Nos giovains in 6 minuts e mezzo in una nova runda Cecciosas.

0: Am Schluss con Scoletta. Temp che nos giovains in eine nova Runde Cicciusses.
1: Cicciusses.
0: Scudit ein Jackpot a 100 francs, qui sun vos cevazins.
2: La chaussa vins events duvrada da Bella Aura. La chaussa san ins prender cun sai. La chaussa sa esser compacta.
0: Quei pona ti rimelgia ciò esser tuot, ma... Be una risposta is la corretta. 0800 20 25 30 il numero de telefon per partecipar nus provains. RTR Natalia, bun di, ci es el telefon?
3: Bun di, ca va Adriana Albin de Tron.
0: Allegra meins, vide ce la penso?
3: Io ai pensau al Ventagl, also der Fächer.
0: Mm-hmm, il Ventagl. Oh, è lo schön, in la Tasche.
3: In la Tasche, boma, cava.
0: Accese. Un Ventagl, una buona proposta, ma nacque ce nus cercains. Am displeja. Grazie a tutti per okay, telefon. Adia.
3: Grazie a lei. Adia.
0: Nus provains in event. RTR Cecciosos, buon dì.
4: Je bien dia quella, che provo a dirvela.
0: Allegra mainz, con c'è provla?
4: Io vai per te c'ho vidi
0: ils ulliers. Ils ulliers. Da sulall, ha?
4: Mm-hmm.
0: Quels drovains per il moment giurisce, mince di. Ulliers da sulall, vo sulla lista, nu cercains a oz. Grazie per il telefon.
4: Okay, un
0: bel
4: di,
0: adia. Ils ulliers da sulall? Claire, Drovainza, giusto per la bella ora, sono compacte per pigliare con sé, per essere pigliare con sé, ma non ci cerchiamo il ciliere del sole. Drovainza in avanti. RTR Natalia, buon dì.
5: Buon dì.
0: Chi è il telefono?
5: Qui è il bazzello.
0: Allegra mainz. Con c'è il problema?
5: E ne pensa alla camera.
0: La camera per fare fotografie?
5: Oh sì.
0: Mm-hmm. La camera da fotografer nerna quei che voglio dire, mi displeja. Grazie per il telefono, un bel dì, addio.
5: Grazie.
0: 0800 20 25 30, ci ho una buona idea per me. RTR, buon dì, ci è il telefono.
6: Buon dì Natale, sono Daniel Beac.
0: Buon dì.
6: Buon dì. Io stavo visto la sonda di madame, la prima, il conti di sac, io stavo visto con madame.
0: Il curte de giloffa, eh? Mm-hmm. Scrivi su, metti sulla lista, displeggiai al manch nacque c'è cerciots. Fitz good end, grazie per il telefono, un bel dì.
6: Ciao Natale, grazie, ciao.
0: E Rocher Rivanza per la nostra ultima proposta da Civi in quella. RTR Natalia, buon dì.
7: Bien dì, caro duf, da su rai.
0: Allegra manch.
7: Las aletas de dies nudar.
0: Mm-hmm. Quelles cis drova, cis quelles oranges per buffer su e lura pemels i feins irainti l'ova senza prievel, ha?
7: De,
0: mm-hmm.
7: De.
0: Las eles de nudir, displeggiavel manch nerna quei cenus cerciainz oz. Grazie per il telefono, do rimelde. Bel di. Adia.
7: Ciao. Grazie.
0: Hai, nos essens definitiv co anti la materia della stet, ce ci dis er bunu scea, ma quei ce voglio dir, nu dei in ciu diem. E nos essens er in ce vaira da lungi da vent, cun tuad les propostes. Nu fo in guata, provans de mem per non ente francs.
1: Ce chausses! Ce chausses!

0: Ils auters, le Tour de Suisse, han z'meina quest'enda en Rumantschia a Mustè sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen sur laua, collien valadas, culturas e linguas. Nus discurrinen zemen cun SRF in, RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era trantra las culturas e las linguas. Las istorgias sin ed avart punts udis vus al Radio RTR, mesemda il 27 maggio trantra las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla sotto fino alla snow, dalla saira.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Mica con Grace Kelly del 2007. In 5 minuts is elas 10, la da quella prossima survista delas novitets, scu natürlich er la survista de l'ora e qualciosa es possa imprometter i 20 ciut. Del 2007 e Mica e Grace Kelly finds us un salde de jans e rivains al 2017 ter Ed Sheeran con Shape of You.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En vista la guerra nel prossimo Oriente transferisce una dina da più persone ricche dall'Asia all'Urdanese in Svizzera. Ed era il Texas che il candidato preferito Donald Trump le preelezioni dei repubblicani. Qua in due temi sono le 10. Al microfono Urs Müller, BNG. La Svizzera profitesce dal conflitto del prossimo Oriente, din da pli persone ben stante sort la regione de crisi vogliono trasferire da Ners in Svizzera. Qua è mossa il rapporto annuale della firma da Conciliazione Boston Consulting Group, da vart la Facoltà Globale. Già 8 arrivano 20% della Facoltà Estra del prossimo Oriente. Der neue Report an Hong Kong Tentanz über Passale Schweizer Pizza Cup Scholjeu der Finanzen ist plus important del Mund per Fakultät Transkunfinala. Hong Kong hat eine Administralfakultät extra Notiz der 2,95 Billions Dollars, la Schweizer Notiz der 2,94 Billions. Profita hat Hong Kong zur Tod der neuesten Nährste der China. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha guadagnato un ulteriore combatto di possanza in tai per sia accina partita. E nel Stato federativo di Texas, il senatore attuale John Cornyn pers la pre-elezione dei repubblicani contro il candidato preferito Trump, Ken Paxton. Trump ha voluto impedire con tutta forza che Cornyn venga per rieleggere, quel ha nominato mai adina per criticare il presidente. Gli è stato in prima già degli storgi dal Texas che in senatore repubblicano in uffici Navin Beach nomina. E nel stato federativo d'Alabama ne dascono i circoli elettorali per il momento almeno Beach in ir definiti da nov, quai ha deciso in tribunal federal. Il plan dels repubblicans discriminesce nominato mai in votanz afroamericans an argumentals sergiaters. Konkret war per schliar in Zirkul elektorale, in qual surtut persunas afroamericanas vivien. Quelles votation tendenzialmein per ils Demokrats. Alabama ha già fatto recurs contra la sentenzia dal Tribunal federal. Alabama è in da plir stadis federativs che volen midar lur Zirkuls elektorals en vist als midterms in November. Tant Republikans square Demokrats emproven uscia da vairin avantaj. Dank der Hockey in Glatsch international und la NHL in den Vegas Golden Knights qualifiziert per il final della Coppa Stanley. Vegas ha gagnato a casa contro Colorado con 2-1 ed ha deciso la serie de best of 7 gist con 4-0. Il gol in Svizzera Kira Schmidt na finus tentant Beach pudi giugare als Playoffs ed ha schustars in il Bank de Reserva. In der Finale der Coppa Stanley fronte Vegas us in Montreal us in Carolina.
0: La meteo.
2: Oggi si detto sulla Liv, il Svent mesisse formen in 5 Nivels, localmein poi venir bletsch. La temperatura maximale è tra 23 gradi in Lenge di Nota, 29 gradi in Surselva e 31 gradi in la regione da Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
1: RTL. Mes di, mes radio.
3: Temperaturas ci fem culer las viors giusta terda quist. Dis is important ches baiva a vuanda. Ed invece de baiva ova, as pudes baiva te. Forse giusta un ci fa bain a nos metabolism. Se vus veses gugendu scente, l'ora restiu a salandervi ed è nempe coccolciosa per vus. E ci avvisci un bel mercoledì. Al microfono, anti il studio climatizzò Natalia Weber. Buondì!

0: tout pour moi, Clara Luciani.
1: RTR. Nossa cuisine.
0: Substanzas amaras sdruoglian nos metabolism ed ed es importante integrir elas ila cerfödel mancedi. Que dis Simona Hendri? L'ultima efna del mais con nossa seria insembel con Simona Hendri. Ella is naturopata e drogista da Lyon ed usci vola seria o supplement vers la fin. Ens declara ella però encina volta a nus quent important cio que fus de consumere appunto prodotts cun substanzas amaras. Gabi de Gonda o podi discurrer con ella.
2: Substanzas amaras vengono avon in forma naturale, principalmente in javas medicinales. Elas activation all'interno metabolismo agiden a tuccheggia, principalmente agiden a tuccheggia als hydrats carbonics. Ad entras quella stimulazione activesci il dir, es calda il dir. Quei patrati simbolici scalda il dir, senza vedere scegliere ins metta lui il motore in tega in funzione, ad scegliere gidi e a desintoxina.
3: Substanzas amaras. Mm-hmm. E un querel quai els recepts dine de portot, aber la cugina anflins verma in fech paucas substanzas canque gust amar.
2: Mm-hmm. En cugina, sens duvra fech, bain, per exempel, la rucola, la

0: lata endivia ai quella probiabu pli quella petra a sci a marsch co qua chi era lu.
1: Eisi per qua che nus essen cresci, ni eisi la salata che bo pli sci petra.
0: Iei pitost bo per qua che nus essen cresci, iei pitost che qua iene causa dell'industria, che qua iene causa che vini da manipulata da gens per cale ot mai iei. Adins a sco, trenau na vena nus quei gust a marsch. Che fosse aber sci importanz de puspe entscheivere mettere in cucina.
1: Ai in cert diembre, in cert quantum de quella substanza amaras è bunas per ina fon.
0: Nian ci sa, quod se c'è che su des in principe sil menu in cucina adina che ina fon venie disause trenaus de vecue gust amar. Els venien pitost adina trenai sil gust dulce. A Mario a piarder. A quoi c'è che io mi era la dina puspeda da attivare questa mia clientela. Magari lanciato quins fai una miscelda a data dels c'è quella substanza amara sempre mi dici che prendi, che va bu bugien, che va bu... Tutta nina qui am prima c'è in jamnai venia gli echo a bain o sai o sogno bugienai. Also in aspert puspeda trenau nauen c'è che in ascop trenau na ven.
1: Simona Henry, el trotz de minchedi venus magari bo temps de staeri studia neu aiosa en substanzas amaras. Da si è forse la possibilitat de feina mischeida en forma de suc in ascinum nau smoothie per da schlonch a per e per tene adau les valurs de las substanzas amaras.
0: Lass as prenda, per exempel, que ti prendas rucola, ti prendas in teg feia de spinat, ti prendas la feia de la flurpirch, prendas ante iva dumiasta, alu metas en in teg ieli, vitir, perché questa ega vini preusi dels vitamins, principalmente del vitamin K in, che trovi in te ieli per sve preusi el cirp.
1: Sein sehr mischen da ein Intik in Permandels?
0: Ah, ja, exakt. Das heißt, wir haben die Nuss, die Schein, die Metren letzte Suente, die die Eisen, die sich die Morde sind so. Was ist das für ein Intik? Das ist gut, das Gust. Die. Qua ja eine fettbune Portenze per die.
2: Ich des les deje vainch e deje de us famme, nu se schuci guarda ora ter vus. Ma je vus es es pel moment, forse giuste vide caffè o beweis gugent te, Lura, deia qua chiusa per vus. Quei donen pe ertes ci ruolien il metabolism cun appunto substanzas amaras. Ed unde quals tes, deia in cacò per vus. Se vus alvesse sgugent, lura podais usa dir in telefona me al 0800-2530 e con un po' in fortuna se se svelz a vuanda, lura vais giabot un pacchettin da RTR il cacella con aint un te ce podais sbaver. De bonura, de mezzdì, de saira, de steit o d'invierno. 0800 2530.

0: Ace of Base, life is a flower.
1: Il challenge.
0: L'anquart dopo questa sera una prelezione per voi sulle storie della fabbrica di palperi, questa fabbrica ci produce il palperi per banconote di differenti paesi. In il ram di questa prelezione potrei sus oz ire tedler le storie e le aneddote della fabbrica questa sera alle 7 in la biblioteca de l'anquart. Ce che vi stai per offrire è s'annunciare ora 20 quaterelles via telefono o via e-mail details che dai su suncalender.ch. E loro guardano per dare mem, la lia rumenche invita al caffè rumenche a scuola, qui da mem alles dish anti l'hotel Bellaval.
1: Il Calendar.

0: Musica rumäntscha de Tartaruga, las notts con tai e mai. E finus a nova vince il sentiment, ci ha do els scels tipic senza da vai schnuizzi de lotezza. Ma per essere giura, già in sua se encina vota, live sulla pendente a Musti.
1: Quattro lingue,
2: vier spoche,
1: in paeis. Quai ganz separa,
3: ce qui nous separa,
1: e quai ganz colia.
2: Was cosa ci unisce?
3: Les autres?
2: Die andere.
1: Ils autres.
4: Gli altri. Le Tour de Suisse.
0: Hai oz di tematica il rom antil ram de ils autor sintura svizzera edizion 2 oz o quei nom sur punz ed il le magic ci regala bod eles quel is oz son cegada lo pudainza oz dir bun di a nostra Gabi de Gonda ce speresce el e si es giasts non è mence tema de lotezza Gabi, bun di.
5: Cordial, benvenuti a tutti che vi sentiamo in RTR. Noi siamo veramente in cao a giurda la ponte pendente. Noi siamo tutti in tec schnuezzi. Ton Ivo Berter, mio host, benvenuti Ivo.
6: Bienvenuti, benvenuti.
5: E Marietta che Thomas Manetsch, benvenuti a te Marietta.
7: Bienvenuti.
5: E che noi siamo oggi cao nostrais. Ua, di essere un mirel da Covid, schon impressionante.
6: Sei fecht, ja, ja, alte Wunde.
5: Ja, fecht, ja, schon uns fossen wir, jetzt fossen uns 10 Meter Altezia. Adels, du sken uns essen Notzkau, in Signifikation, nun nade mein, la Marietta Adelivo, ein nosses Pons Linguistikes. Agunels, discurinus natural mein, dil Romansch, in tekel wascht sein del Plei, fidel nur un einen tek in Pin, discurs, forse non preparau. Bige hast el Benaventavus kau, Ivo forse grad dirtai Ivo sco in Cumbenzau per la promozione del Lungatg til uffizi de cultura del Grischun al canton Grischun ci nus partin si ai 73% tu desch cui tordis romansch a tredis italian asti sti di con buona conscienza che gli uffizi de cultura la part also gli uffizi del Lungatg sa è parte si uliv quella protezione, quella promozione del Lungatg.
6: Ja, also, forse per un scheiver, noi siamo ja in emissione in contatto con Cels Lungatg, di Vendetchel Grischun, segi speziali per via della trilinguità. Noi siamo forse due altre specialità che vale da menzionare. Noi siamo scol Lungatg plurilingue, se noi siamo con Berna, Valais, Fribourg, in de quals quattro cantons che ho de tirà in speziale per plers Lungatg in sperlauter. Allo vainus col remonge del Talian, vainus nus insiamen col Tessin, il Liuc, no col Lungatg minoritar, sen de Chiesa. A per quais esco in lavur dobla, io fecce la promozione del Lungatg minoritar remonge Talian. A mio collega Alberto Palaia, e fa la promozione, un taifer l'administrazione della trilinguità, con qua c'è el e del Lungatg momo Talian, scio se qua io li vau dece vunde.
5: A vus vais e lavur dece vunde, supponio?
6: Nus vain lavur dece vunde, nus fagiain quai e per part per incumbenze della Confederazione, dat in sustegn federal a cantonal. Ja, bitte schön, dass wir jetzt noch realisieren Projekte, ja, plötzlich im Post der Koordination mir lavur, la Ligere Monche, pro Region Italiano, so wenn ich in der Biala part, der Quals Danese von Lusetzo, alles Regions als Projekt. Aber ja, ad ihnen pusht bei noch was Schwieden, so sei quella Digitalisation, per exempel, la Diaspora, las Remonches, als Remonches, per exempel, die viven alla Bassa, dat ja, ad ihnen pusht bei noch Themen, noch Aspekte zu traktar.
5: Ja, ja, ja, interessant. Es ist wie Lupesche Erdina, aber ja, weil Sentiment, kein wenig Erdina, wie dir ein paar, du kannst kein brennen Romansch. Ecco, Busche.
6: Quadrazio, è uscì, also, io scosso mi dà in te che era la qualità, la valetta della plurilinguità. Plebaute del cantone, no, del stadio, no, mettevi forse gli accenti, qua trovo da ple personale, qua questo, da ple, è uscì in te negativ. Tutto il suo sonno, se questo mi dà fece, in accentuesce al positivo, in svezze che qua è una chance, a qua declara forse era da co persona, sono dine da ple goste, da era fa qua i boni e al remonge, da prendere qua i lungati, per qua che, i fa plagiai, i arve da dins horizont, i arve munds, se meins, se vanno esco remonge, se remonge, esser lei, se vai plagiai, c'è in smiroz con inegliada ple positiva, se la plurilinguità, che qua c'era forse vanine due generazioni.
5: Ed è con de pli rispetto. Io credo che mi chiede di noi di essere l'oggi, di essere plurilingues. Ad a proposito, plurilingua, è nostra Marietta che Thomas, linguista in casa RTR. Marietta, RTR è la suletta unità della SSRSRG, che ha insomma in linguista. Es dico un posto di privilegi.
3: Sì, also il posto con linguista è effettivamente un speciale. Quel posto dato per che lungaggio in romanche minoritaria, che vuol dire che noi vogliamo grandi lungaggi con noi, che stanno forse fornire noi materiale linguistico, noi stiamo sovente in flasso di nostra istituzione. Vuol dire che dato abbia più poche persone che discurano, dato abbia più poche istituzioni che si facendo con lungaggio professionale, ma mince di che dato abbia più poche specialisti che si facendo con il sviluppo di lungaggio. Per rechte era questo che pesce un vantaggio, c'è la vita linguistica direttamente in casa.
5: Esatto, biaga da sfeci se vens, con son qui va in direzione elezioni, ni, insomma, ti arms che insprenn magari dell'inglese, ni, dell'autres lungaggio, ti stos adina un fla an, ti stos adina fa pons ti lungaggio romanche, a magari stos ti, e dici adina, quasi schaffi, scianescher novs pleits, perché nus de RTR sapien applicar quel, sapien è declarato, c'è che nus cincain.
3: Ja, formal aus Pleise, proprio un paar de Fasco, con Legos.
5: Klimakleber.
3: Ja, exakt, Klimakleber, il blocco voi, es, quoi è in composizione di un modell fitch produttiv, in Remonge. Ja, e mincicas per formal Pleise, combinations per se lungaggi existentes, con novas unitats, didat che differentes possibilitats grammaticales. Sper quelles possibilitats grammaticales, oi si denton adine e bien, de se domanda, si dat forse quel pleite che in quere in auto lungaggi, buco quel pleite stetica to per sul, dell'antira tutti gli slungati neolatini, lo senso di domandare se io forse fai un'analogia con un pleito che esiste in romanzo, la più importante domanda è se quel pleito, insomma, che poi vuoi intuitivo mai, nel buco inscrivesci che è un cioè, bene è complicato, che non ti trovi alla fine.
5: Allora, la fantasia trovi, che va la via scientifica, linguistica, proprio corretta.
3: Ja, es ist eine Kombination der Dinge. Magari trovi die Kreativität, magari trovi proprio la vita grammaticale.
5: Fecci interessante. Ivo, la lavur de Marietta, perseguitesse sti mici ton quella? Also, Scolinguista del RTR che fa las linguerie, eccetera.
6: Io les di usce al pledari grone per nus remonci, sco in tec in liuc, no che tut quella lavur venia insieme. Also se di per parte da vart de nus sco cantun, ne da vart la ligi remonci, da vart RTR, da vart d'instituzions che lavur in colungat, wenn ich für neu Material zur Stadt zur Disposition der Tote so tun, magari sind sie per Charts, die ins Anflo in Pleit, die wenn ich aus für sein Connex con in Emission der RTR. Dann quasi sehen, sehr quasi ein bisschen different, das Organisationsgestellte für so Bunnen mal eine Konkurrenz, aber bei ins Implanation, sie haben einen Pool Linguistik zur Stadt zur Disposition der Tote.
5: Adi, ich glaube, proprio, nos nicht plädiere groß, also da LN als Differenz Idioms, ja quetel questa schon im Wirschkatzi. Also ja, Application manche di quei Instrument, senza quel vai insomma bo. Also mi da da de Themen, us mit dir nie spin, semplicemente quasi in teca, wenn de men, nus essen kau, la pendente già identer. Monpe medel a moste, schnus mein wirs medel, wenn us ils medalins, schnus mein wirs tuiet, wenn us ils tuiet chint, sco al Ivo Berter, osa de co, vai schais quasi sulle meise ova au domandau la Marietta, sa stin zonde co che idien chasa sicuraia alla chesa a sedrun. Was wus du nemen ina gakoi?
3: Ja, also da wird quelles Regions per das Echne Dats Linguistikas della Welt tu jetzt della Welt mehr quel sens mos spekulär. Ich habe mich gas in Fach que quelle Spezialitäts per token ton la pronuncia, las formas, es pleit, es ko quelque Theater muss au gabi. Quel que oi scho que les was Welt zusammen von la Peripherie de l'Inches sur Sylvain a positions e la periferia ha un generale effetto di conservare vari stati dialettali. Also il Tocin e il Medellin hanno poi conservato le caratteristiche del Sursilvan vari. Ells han schon e sviluppau nuove causes del corso del tema, se ne hanno sorpreso probabilmente causes della Leventina e della Val del Blegno.
5: Schon. Ad io vetter ciao, discurrenti in dir al telefon con John Battista Manetsch, letz ha detto mi, na, ich meine, ein Sgualzer ist wie ich auch. Alle Klaster de Mustee, allo Surdau, ad als Sgualzer Sulom, al Surdau ad els quei Uclaunet, wie kao Monpe Medel, ad e Monpe Tuia. Cioè, lau in quel se casa, l'utter ciao, Veodina, quei vensi dir del Sgualzer, quei Magnoc, quei Cegel, per quei ca els di effeci, Fit different, also tu jetzt die Regeni, Coralie Johnsoni, also ja fit different. Ivo, als komm ente quetai.
6: Also per me sei entro chiuso staus la scuola primaria a tu jetzt avenues lu an claustra, son di avenues confrontaus, aber fit colo differenze di antel tu jetzt china del sur Silvan. A cui sono ente che durante il studio si dà un gioco la storia, per me è quello fascinante, quegli aspetti che Marietta ha menzionato, non ha mai essere conservato, c'è una certa sostanza linguistica pleveglia. Ed è interessante, per esempio, il tuo cinema, il medellin, fa con quella sostanza veglia, all'inserzione della ponte, in altri idiomi, che dicono, per esempio, l'ebbia casa, ma ben chiesa, chiesa. A la periferia, al plesse somla sur selva, è linguistica, ma in de tier, de celles parts del romanche, de celles idioms e dialects, è fec simpatic.
5: Ego è fec simpatic, fa vermain e le pont con la chiesa della Val Misterni. Io discorris, fec dice, fec bugien con vus, il de Musté, a quels de Misteir, vus res, è Musteir.
6: Ja, aber ein Pernuse, quai Musteir.
5: Aber per quels de la Val di Musteir, quai una confusion.
6: Vediamo per lei.
5: Aber fegi interessante che quels logans mantengen lur idiom local, Marietta.
3: Ja, exakt. Also gerade quel exemplo, ti has dit che quens di Coraglia la Chiesa, de Sedrun la Chiesa, quel che da di essere nel ebbe quel cio, lanciata del pleit, ad il regio lo scuserva da quas comprime nel, quel che dice in forma del Tursilvan Vell, ad in geve orion delle mani l'antira romancia chiesa poi è in sur selva ad il sur silvanza non sembra mai sicuro stena di casa pus poi autor che se drun a tu iec ad autor che ne va tu iec al mal medel quel c'è lanciata del pleit quel saiba influenzale pronuncia di vocal che su and poi in quel caso il a ad a latin casa o se mi dau se da sur selva a chiesa scusi diamo di nente medel ad la va tu iec al c'è lanciata del pleit mi dau quel a e in e a chiesa ad l'interessante ebbe che quella mi dà am fins bom el vatu jetz ma bone per exempel en puter nu kin zi exakt tu tinisch kein vatu jetz chesa ni el franzos nu ka da per exempel de la capra latina la chèvre francesa
5: oh ai quo bo grandius che idiom che nu zvaine schirege de si vast se je quo con nos idioms ni con nos dialect locals Ivo Berter an grazie al fei presser cauternus alla pendenta Marietta che Thomas Manet e an grazie al fei che vos essa stai della partita.
3: Un grazie, Fitch.
5: Tiè, Natalia, ti as udiu? Nies lungac par a mi de se sviluppa ad incontin, ad in quei cas, dainus una voz, bica vus tat lais le Tour de Suisse, oz en direct live della pendenta a Sonche Gada.
0: Grazie, Fitch. A te, Gabi, e esorduno salura già vot Gabi Totilmaj, e la fonem pie a partir delles undes live emission. Es natürlich mein Beste, wo es erde la partida, cici valore renche vzair de pü impressions da questa punt pendente. Cici RTR fa lora lo e cici els otters emiturs em lora renche da firsilo da cetirtu a zün rtr.ch.
1: Quattro linguas,
2: vier Sprache,
1: in Bayais.
7: Ampi. Les autres,
2: die andere,
1: ils autres,
4: gli altri, le tour de Suisse.

0: RTR. Il settembre decide il sovrano all'urna davanti l'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione. Ed in vista la guerra nel prossimo Oriente, trasferisce ad una delle più persone ricche dell'Asia l'urdanese in Svizzera. Qua in due sistemi, so se le sendisce, al microfono Urs Müller, BNG. L'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione vengono il settembre davanti il Pievel, quai è deciso il Cusel federale. L'iniziativa da neutralità pretende che la neutralità perpetua ed armata square in scomonda sanzioni vast venga fixata in la Costituzione. L'iniziativa d'alimentazione pretende che la produzione di mangiative venga più vegetale. Plinvant tua in era almeno 70% delle mangiative dovrà venire produzite in Svizzera. La Svizzera profitesce dal conflitto nel prossimo Oriente. Ad una delle più persone benstante sotto la regione di crisi vogliono trasferire da Nes in Svizzera. Quai muss il rapporto annuale della firma da Conciliation Boston Consulting Group da vart la facoltà globale. Già ozendì deriven 20% della facoltà estra dal prossimo Oriente. Tenor il medem rapport nella Svizzera dentant bitch pli il lieu de finanzas il pli importante del mondo per facoltà transconfinala. A Hong Kong sei nominato mein Vini administrare l'on passa facoltà estra in altezza da 2,95 billions dollars, 10 miliardi dollars de pli che in Svizzera. Profita ai a Hong Kong surtutto de novs de nes dalla China. La cittadina da fortuna sostiene il combatto contro l'epidemia d'Ebola con 1,2 milioni di francs. Con questo denaro alla derazione dell'epidemia in la Repubblica Democratica del Congo e le regioni confinanti venir frenata, che ha cominciato l'organizzazione. Ordavanta era la Confederazione annunziata dar 3 milioni di francs o del Fonds per la gita d'urgenza. Dapi l'entrata dell'epidemia ai da passa 900 casi suspect in il Congo. Il personale del concern da tecnologia Samsung che organizza in sindicat ha approvato con gronda maggiorità in convegna davart bonificazione da record. Uscia ai Samsung pudi impedir in acciauma gronda. Tenor il concern sit corean aves quella periclita las cedainas de fornizion per microchips globales e donegia ferm l'economia dal paiais. Concret, survegnen les passe 60.000 employats de la sparte de chips, queston, bonificaziuns individuales de fin 275.000 francs. Possibile sein tales premies grazie al gudogn massiv della faccenda con l'intelligenza artificiale.
1: La meteo.
0: Oggi si dette sulle lieve, il sventre mesdì si forma in 5 nivels, lo cama e poi ervenir bletch. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legge di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
4: Quattro linguas.
5: Vier Sprache.
4: In paiais. Quai can separa.
6: Ce qui nous separa.
4: E quai can scolia.
5: Und was cosa ci unisce?
6: Les autres.
5: Die andere.
4: Ils autres.
7: Gli altri.
8: Le tour de Suisse.
9: Cordial, benvegni. Nossura tematica surpons el rom della serie Ils Autors, le Tour de Suisse, os confirmada en alla Pont Pendenta. La pendenta a Mustè son chegada. Quella che maina de Mustè a Montpemè del Zurla che vorge de Couflons, unesce als Christians de pi al 2004. A dis allegra de portar a vos en vostre stives, en vostre cortins, les historias de mes hosts che fan Bons Minchedi. En qualora venis vos a dudi la vus de Marie-Rose de Florin, la pon humanitaria sco volontaria della Cruscocna. Carmen Flip che vegn, ella fa pons direttamente con i turisti dels indigens, ella ha la faccia sorriente che di grazie mittenant, Minchia e Minchia Vagun. E lui, Christian Loretz. Visionari, pionier, iniziante e realizzatore della pendenta. Senza el, fosse nus probabel bocau. A vus tots in cordial benvegni, miu nom Gabi de Gonda.
4: Quattro linguas,
5: vier Sprache,
4: in Pajais.
8: Un pays.
9: Les autres,
5: die andere,
4: ils autres,
2: gli altri,
8: le tour de Suisse.

0: Mustet leis RTR live della pendente a Mustè. Nus essen posizionai caugun parisol de sulel gest per sonche gade, per quei sanctuari a grada lanciata della pont pendente. Ad io son cau bo suletta, io son cau, se vos vesu grad realizau che canzun che nus mente lau de cordina colai la via fieretica. Io son cau con ina faccia della via fieretica. Benvegni Carmen Flip. Che vien?
1: Bien di Gabi.
0: Carmen, ti è nostra pon turistica e pon indigens, was di per di col tren meines els des hosps tocken a Sognmurezzi, a scuola, da Rosa, dine puspeiana vosa, Mustè. Carmen, lavores da pi 25 ans, tila via fier avon, tila Matterhorn Gotthard, ad apil du Meligenif, tila retica. A ti portes cau per nus, ti va sentra l'uvra, a portes te a uniforme gesta del reminen grandiose, ti... Tiai, plaia ti al meglio de te profession?
1: Al contact con l'aiut. Al Louvre Zursa Setz ad jesser adina ein movi main. A survenir cun las stagiuns, las differentes stagiuns quai ebi. Simple main bid jesser ein im Büro, simple main esser ein movi main. A qua pleide mi fitch bin.
0: Es go cau trend la retica, sato tenora iun virn cun massa neuf ni a glatsch, tutina esser ina sfida. Carmen, tema da nossa emission ai ponz, per cui es nos e cau gista la pendenta. Cosa cul schnuezi? Stivas la ubi?
1: Iu fetch dus trai spas, a pi venju vidia vina va un gabi. Na, iu ein propi tema. C'hai velas chiomas lo ein a trembla.
0: Exact, schon us duas massen forse a manut, de la vi forse que nos vinies en toque chemaun del mon, del mon bo, aber vi toque regis. Carmen, ti vas sur pons prominentes, sco la Landwasser, la Linie degli Alvre, Patrimonio Mundial de l'UNESCO. Co fas ti l'emprima pont ir tiu, hosp, cuti? Recheives, per exemple, l'indi in a gruppa de hosps, degli exterior, sa esser forse da Sud America, ni della Brasilia, ni forse americans. Co fas ti? Benvegni ed els?
1: Gli emprime adina con in Zuri, a pisianter salida. Grazie mi tenant, ne qua la region di CBND, ne tenor, c'è la gruppa da Grecia, di ciò Calimera, ne c'è l'effach allungaci della gruppa, all'uaste schon faci la pon, adas schon al contact con l'aiut.
0: Senten quels lu che ti sentre lu, bo mo sil binari, ma bene al tren con els?
1: Als BS, ja, letz vez nu quai, quai tius una vaun al tren, ad est ad els nu che tion da prender plaz grad dir las gruppe, se ne per exemple quels che vona so Murezi diciu, se sida la var dreccia, lo se vais lura, vas eis Landwasser, la pun Landwasser, c'è Balezia, c'è Biers fondia quella tura per vas ei quai, tec dada quels tips, insider tips.
0: Qui naturalmente grandius, in sa, la meina tren che sa da quels tips. Osa, veses ti tai è in tic sco incumbenzada, carta da visita della via fieretica, onzelia, simpatica, denton, è in tic in ambassadura per la cultura del grigion, per la geografia, per la nostra demografia. Cu sentes ti, hey, io sai da vus clarimen?
1: Aci meina dina cui son vide la lavur, per qua c'è, iai ebi, io sono già come per controllare i biglietti. Qua è una main, la pinche parte del lavoro. Io sono qua per dare informazioni. Biglietti sono i hosts che sono per soli. Ti auto se mi c'è una storia. Stai grado ti amo storie triste. Ti dà mi c'è una in l'armin di domes due svarts. Storie legre. A qua è qua. Io vivo qua, a qua plaia per me faccio. Da essere qua, bisogna per fare la controllo dei biglietti. Ma bene era. Che mi c'è tanto da te là?
0: Semplicemente è la pon umana che fece bi. Carmen, ti intaupas fece bi a persone, sin cancuns, scoi rosa. Qua tot cancuns fece turistics, valigias, skis, magari barcas, canus, velos. Cau voli è in tic in certa disciplina, perché il tren sta per ti, a partire as je, de tutte sorte gli out. Con c'è lunga, venne sti confrontata che tornus al grigio, ni venne dire più bibiar screo.
1: C'è chi dato se bie e hosps da Sud America. Massa al che von on in biglietto vende qui a Tirano, transit, si antervoni a Milano se la Piazza Viatica a von Luvina Vauna. Aber io dec in lungatch che minchin capesche e da in schul. Si fon lura daten bigegas de dividain, se datin in schul qua international, qua capesche minchin. Niente che musa col maun, ne vec. Genau, je, exact.
0: A cosa, magari, tutte le situazioni sono buone, in suri, ben veni, a quella, e da è situazioni di stress, che va in turno con quella da fit bia hosps el tren ka an forse bu din la pazienza ka an forse bu din la buna veglia ad en simple mein tracen kel sen numero in forse ka va san tun con quelle persone
1: io mon an ton con quai io trace din gli prem la scho in tec tra fradel in tec al al frusch della aggressione in tec cel so in tec se calma psian trvenu a un inede pi venu quai sclariu Ad almeglere a ci mai riega con ruaus per qua ci se ju riegesche e aggressiva mai sluvo qua i bal mo vide no a qua i porta la finale de melu absolut bich per qua ci dic si antr mon di vinava una fetch la controlla ad als proxims hosps on bige für di au ciu aluina de ciu sin ramoni na luna de chills parto ci de ciu za qua plai da per lut fetch una pausa se la plataforma Tila flat profonde mein, a si antre mondu al proxim tiar, puspe con quai suri a grözi mi denant.
0: Grandius, a de se prendes ti flat, dan in agada catch per quei client. Carmen, ti vas vera mein sur, la via fieretti che va gesù, redun si sti in punz, dati ina che, also natural mein, landwasser, la landwasser si gir tots gewollen fotografa, aber cianina ai lutia punt preferida, dati ina region che ti dies, Quai bien che son cau.
1: De mal mondio so mi urezi qua propi mia tura preferita. Io sto vare mai di quai einfach belletja. Mincia stagions e quai einfach propi bi io dec outer spaien per se vai veni col tren. Io ve in pieda ad io a propi plajai de mia lavur. Che
0: a cudies che ho o dem muste la pon grande c'è sentiment da gli ets luetti per quello che è in biala pon quella che mai na luta e puspe na vosa casa
1: poi è in biala pon lo saio che son sur quel ora se vuoi incontrare sera sonja
0: a dos la nostra capesha non di carmen ti ben veni a tes hosps co tu no quel che ti veni del vagun io sai ai per quello che son sovenza la retica cosa li destinus le demon con us essen Quartemong, so ein Trickgröße bin ja da leid.
1: Ja, eine grande Differenza ist ja al Tren dels Pendularis la da maun, ne vec lu sen ja un Staunkels, a lu man ju se dir bide tra al Tren, a Beschla, grüezi miteinander, alli Billet bitte, lu dec ju ben schick,

0: Ustet leis RDR, l'emission Ils Auters, Tour de Suisse, oz live de la Pondpendenta. Adela, sveglia, la Pondpendenta venid inaugurada. Se sbaglio bol 16 de novembre 2024, è quel correct, Christian Loretz?
1: Exact, 4 dies avom una talezi.
0: Wow, quet ora stau al Schengec. Christian Loretz, nus essen cao, ben ele diu quel liuc de fa emission cao si la pendenta. Che fa quai contai cu ti, vas cao sur quella ponvi?
1: Quai hai fat bi, satisfacciun, libertat, de total bien adel schliet che stau in se bople contenze. Et kins vese, combi hai aut ca jod secau, con us in semen, e simple in balezia.
0: No se, sen tot sere dunai cao, per quai che ti hai scafiu quai, per quai che ti e tot es inizianz, quella gruppa, quella union, adiu quella forza d'unità de vinien semen a far quai. Christian, lein i in tic in avos, nus ven strusch i vi navons, nus moin bumagare in pasa na vos. Nus se regurdain den ton e de quei temps, ca quei estau de survigni, also lein di eschaia, quella pon, avon ki detti quella pon a iedau in tic, a quella a espartiu in tic, la populazion de Musti. A iedau quella, quei na, contro un contra cium percien, al 23, al cercladur, a iedau quella votazion, un contra quei credit de 390 mili francs, esce ti veva schon survenu, vus veva survenu la Lubiancia, ne vesce sai andret. Coi quest'au quei moment, che a lututine veniu il cabal giù delle pendiculares,

0: Quel costau?
1: Io sono un exact surugudano che era il culnai venius. Io ero 100% per sciodius che quei dati in gea, ma io dono a lui dei meros al risultato. O volmo avere in acqua e a dau in gea. A lui sei... Io sono buscato 320. Io ho aprio, telefonato ai miei colleghi, non so se si radunai in tec pitart insieme. Quals che erano incontro, e noi io... Cinciao insieme, non so se mi ramain. Io ho buon conto il progetto, qualche ho essere venuto con... Io stavo in conto la finanziazione, con quale vengo da faccia. Il gol segue giù da cielo, non lo svegno dalla spendicolare, a cui è stato scogliendo il lotto per quel progetto che ha dato l'iniziativa di farvi una buona domenica a fine, scogliere che non sta in ozio.
0: Qui dice che sta in scopastia natalizia, Nadal, tutto insieme. Usa quella, io le dice la Dina, al tempo tira plagas, cosa iosa, alla punta scogliere che la iosa è stato in te che fa la punta d'avversari, dentro il zat Renz, del zat avversari, senti che è dato in te in avvicinamento?
1: Sì, dato punti in tutte le direzioni, sono gli avversari, sono gli at Renz, tutti insieme, e del BI, io ho molte positive ricordanze, e ciao, molte venire a fondo e mi ridai un po' bica. È già arrivato il 16 di novembre quel progetto.
0: Ancora senti, cosa vien quella pon vivida della popolazione? C'è qualche fatti al più grande piacere?
1: Il più grande piacere è tutte le emozioni e le positive ragioni che noi vogliamo. Il di suente l'inaugurazione di quei progetti dove io stavo scrivendo il livello di aiuto, quello che noi vogliamo fare, sì, è stato un bel momento che una persona veniva ad abbracciarmi e dice Cristian, da qua si può fare quei 30 anni che io vivevo, vi mostri un po', e stavo lì giù alla Rosna e da Ciaimon. Io vivo il pubblico a Oz, ma cosa si può fare che io lascio lì quella po', avec quelles regardiences.
0: Oui, je dois à Claudio Simonet que j'ai cherché aussi vi mon pemedel elle a dit que c'était grandios que fosse stau flot quel avait de dire doctrine vi mouste à fa exact à doctrine villau. Christian sco ingénieur quelle sugas quoi construct de sugas la cau weiß che ho si trovato specialisti.
1: Yeah, esatto, noi siamo stati, io ho giù il collegio con il mio team, e tutte le persone che non si devono in primo momento, sai la costruzione, sai la finanziazione, imprendere in massa, vedere massa investors dappertutto, e naturalmente il primo ingegnere è qui al punto di costruire in un punto, con specialisti e con tutte le persone del fatto.
0: Hai giusto con dubbi, temi, perché costruire quella pont, qui era fatto bene persone che costruivano, che erano in luogo. Qui vuoi essere già bene, ragazzi, c'è cioè, mai il sentimento, yes, speranza dati voi. Hai mai giù quel sentimento?
1: Ma per di per proprio, bo. Quei persone, gli auto professionali che pagavano, le ratte, le sughe, quei auto professionali che pagavano i pendicolari, a quals vengono a fare le nostre sesite, non vengono le nostre buone incontri, la sicurezza era a Dina al primo punto che noi ci incavano su Londra, a quale stiamo constatando, adesso sono cilezzi, che ci abbiamo, insomma, no, qui in Zedina sono tre baguette, ma qui è il vero mai ne sai, in Zombia Pilez. Abbiamo avuto notti che abbiamo avuto dormire per la sicurezza, piuttosto che per la finanziazione.
0: La finanziazione fa scuotere.
1: Esatto, perché tocca il devozzi, tocca il dia di inaugurazione, era la borsa girata, che non era una dina d'aiuto a virte, noi avevamo in mano pubblico devozzi, che ci avevano sorprendito il resto della finanziazione, noi era un po' con gli sbordi privati, avessero stiu finanziare qui.
0: Cosa è questo? Voi avete lanciato quelli vendere il metro? Allora, è quello che viene in la vina, non costa non si immaginare qui, del Renz.
1: Na, la lavina bo. Nus essen stai seasons in planisation. So enter tre sons, eins zu venir in egal as Lubiensche, nis viu en veste la Lubiensche, allo eins studi het teile quel projekt kosta quai e quai, a koma einus os per quella finanziation, a quel pendente meter, also quella is schon staus in idea, in eine Idee fech professional, ich kann das so die fech d'accord, perché nur wenn Louvrau wieder qualadine push bei stei soll Martin stei der per tot visio also Präsenz per se vemus aqua sio mehr als 400 conta personas privates and au per in meter meli francs a quei einfach ja im projekt de corpus de musté dels de musté a quei fa unos impression che so in pialgeine scottivese che osai che dica qua e c'è che balezia.
0: Con lo svengiul di prediscorsa sti di che mi pialgina vai a srovenio qua di della inaugurazione. Vus vas di aggiun srovec di vina in baselgia col pad, cu javat, no ve? Allo, io sa buccia Laura che fieva, il 16 novembre, io sa bugrada scibia Laura, aber vos vos fa l'inaugurazione. Allo, sti vignus a de Beselge, c'è momento a questa opera?
1: In iam navon, vevi ne viu 10 cm e nus tots temevan, che qua vignine ferdaia, i vegn sem lume in pubi. Aber, li am nasuenter, eri fina bia Laura, geva che ciao a lau au naif, nia su New Zealand quella Beselge, lui eran 100-200 persoonas o cau, preu a javata, da jau xenier, vengi u quella messa, ad jau ai, peter ciao, ad engraziau, e naturalmente, anche ei, scondus vengi u andemene, anche ei sabiau nu ad cau, ad emozionalmente, sonde vignu so suenter, qua era mili persoonas in qua plaza Sontiagada, nus vevan in pigna, scavela, bagiau si, ad jau, ei, veramein, engrazia ose ed accorda totes persoonas ca han sustenio moralmein, finanzialmein ed in totes direcziuns mai piarder al fil alles ideas alla motivazione de tretra quel projekt. Also quei, sco dice, vom momeri da a suinio fonse un pibi.
0: Grazie, Fitch. Christian, io les dinus figlien in a pinche pausa musicala a so entrevai lo vina von e con emozions per quel che io les alzo vi de cocal bapa, construiu le pont pel fill. En grazie al fill, nu su din gra pu spaia. Nu sta lein in tic musica, sa bosa nus vainu sa grat Matiu, ca pinau cun valada, ni a Joscar Fleplet sa precisce ca vignusa. Nu su din en curt moment. Diversa su...

0: Vostet leis RTR Live de la partu de la pendenta. Nossa emission speciala è l'emission tematica Le Tour de Suisse fermada a Mustè. Sper son chegada in liuc special. Per mai in liuc de forza. Aber io crec che sei in liuc de forza per miu hosp, al Christian Loretz.
1: Yeah, hallo. Also, fähig, bia, bia, alles regurdient, es war ja auch so, professionales, aber emotionales.
0: Kirschi aussi, a segnes, ne?
1: Ich sag's, kirschi aussi, a segnes, wie will, puspe, a segnes, ein mil, wich nativ.
0: La dati ogni independente, dati buzza ne mine gavorge, che ti se messa sbagliaina.
1: I dai esai masse d'entorn, a per quel cao, a usine gattun giù.
0: Exact, per quella vignin. Nus vignin già non ter novas idees, che ein forse schonze neua, el, ciao. Christian, ti veves ruge nau, amica, tiu fei, qual num tiu fei?
1: E Andrin.
0: Andrin. Andrin a de cindi a ti.
1: Ella de che mi que di che nus vain mezen la capsula de temps cau al de bab pagegi sti quella pona che mai per mai. E che ve se us vi di auter ca ella buna mai minche sera su entra la lavur sti vini vivi cau maracu mai qua ca de je clara mai. Con tu non screin so un quei.
0: Absolut. Capsula de temps quei vuol di en quella capsula bain si girada giù, io credo che sia una chista di fir. Cioè, c'è vais mezzene in quella, per esempio, che vengono l'uovo forse in cianons.
1: Cioè, guardate, in una tabla che lei è esatto descritta in quella, con una capsula di fir, con tutte le ricordienze di quelle iniziali, delle persone che erano in quella, quelli che non hanno vidato, also, a c'è mai una vez mincina, c'è un vinia, metterenze, c'è le idee personali, sai, ho buccia che mincina giù, io sai, c'è chi ho mezzene in quella, per mia famiglia, c'è fece emozionale, io ve mai plevese, quella, ma mio figlio, che è nascito in quella, vese lo forse quella, c'è la cianons in quella.
0: Quindi è grandioso. E se si immagina che è forse un articolo di casette, di cool, avversari, se vi faccio incontro. Ma adesso, c'è un vergao e vergao la pendente ai cavo della Ibalezia, adela ai in hotspot turistico. Cristian, scovisionare, ti as conton giù quella Ibalezia pon, insieme con l'intera unione, quella forza d'unità, ti as decenzon al quin projekt del cor de Mustè. A Mustè ai in liug turistic. Ella ai os. Co vai vina von? As di novas ideas per forza feina ponter in ulterior diu cavenus la Val Cuflons, ca ai e in liug fec interessant con ina grande historia. Forza per quels che sambo grad diu cau eri. Scalei. Bo, in a cava de scalei vis-a-vis. Diu cau devi in a mina. Che cavavano c'è minerale era qui schon?
1: Es cavavano vi creu e la cavordia cavavano io talc
0: talc, exact
1: ma avevano con quei giù alla val o da fontanives e portavano con io no in quel zon ma il più interessante è naturalmente noi siamo in una pon am rain in vors sin in Pon, che giù alla Val de Conflans, la più prima collegiazione la via Franzigena che è qualche collegia Padua con la
0: con Constanza.
1: Exact.
0: Also, quella, la più vecchia, sende de Pellegrinadi.
1: Genau, guarda, la prima, scogliava e saudì alle Giusventa, la prima collegiazione storica, che quella Wirtschaftsmetropolis collegiava con l'altra. No, sur Mustè, ma qua per quel pass, Lucmagna era il più basso pass per traversare le Alps.
0: Ed è caunio che la Pune Francada calmava il trucchio giù den.
1: Genau, qua c'era un fosse, ma te stai letz, che avessi un busto di quasi 100 metri, giù dentro, 100 metri, da c'è la vacci, da di con 6 asens, per rielte sì, né l'Italia.
0: Qui esce. Ti has detto in zon, grande soddisfazione, a stia essere cao, a brevese stiosa, che in sves forse a un scafì, giù cao, e la val, forse con quels tunnels delle mines, vus esse si cao, e in conoscenza per... Giubergia auch, nien curi auch. Se vessin son in tic, activa quella val cuflons giucau, il rein anterior che flaseggia in fitch salvadi liuc giucau, desi in a possibile dat, che se vess forse un fein highlight turistico da qua, nislmeins è per la popolazione.
1: So ein Highlight turistico, ich habe eine Idee, da qua la pompandente, qua ist da auch nicht, weil in Uslo viu, quai di che non sono stiui per le finanze. Allo, ai sedau, che quals hotspots de quale spons ein en turistico ma nus en fa quel pols de Montpe per nos vis con un gravio von che nus eran caus la pon e la buba che viveva vi cau i de sper nus o col velo de vende la scola a casa con ella quoi genau la funzion de quale pona bo stau prima turistico ma quoi che natural me fegli interessant sin te de monda giu la valva in us quals mulins glacials ca al flom al rein a cavao ca ai ach mein in a fech fech biala biliug de mara aber quoi turistic gemein e quoi bo miu jobs co ingegner da meter quoi in valetta
0: questa quanto a musica del futur e mince cas Christian Lorenz cordiala gratulazione per quella grandiosa pon che nu s'è ne cercau a zai tiu meret con tia union con tutte le inizianz con forse ente quel ciao dirs de meter tra quoi cordiala gratulazione e grazie al fech che ti has pro temps per nu de sta in tire vom jetzt di a disposizione per tutte le quattro unità linguistiche
1: en grazie qua fa gran piacere a mio francese e vinus meirs
0: jetzt du hai per schon di den grazie al fech Christian Lorenz grazie al fech adios allegra luose de sta fa la pon tier mia Mio de Boss Hospital hat drauf auf fich bia Patienten, aber ihr sperrt gewusst tut steis mit Londer Marios de Florin nosso punto humanitaire. Wir noch in te kurz Tag der Musiker an Grazel gewusst es mit Londer.

0: Al matiu cun Valada, vustat lais RTR, le Tour de Suisse, ils auters, oz, direct de la pendente a Mustés per Sontiagada. Io vengo al tremio de vos, hosp. E la trovau oz in tec pazienza, la Marie-Rose de Florin. Benveni, Marie-Rose.
1: Grazie a lei.
0: Wie ti scau. Marie-Rose, nu stem forse presentail, as d'indigens san, ca Marie-Rose venide avon circa 40 ans en Schweizer de la Belgia, ad etze co, davantada in tecine ponte, as stui fa la ponte als indigens. Che resta ti de quei temps?
1: Ui.
0: Lungaci.
1: Lungaci era quel che ti levas al plio in prima, non per se senti di casa, per si spero che ti sas al lungaci, a stia la cultura e tutto qua. Però io sono venita in una grande famiglia, come aveva tutta sezza. Qui è stato tip top.
0: Nus essen causi la pendente, nus duas, nus c'è un bui memia un vi, Marie-Rose, ma io sai che vi leo dati la plaquetta a casa di Florin.
1: E vai. Con un smiley,
0: eh? Yeah, exact, exact. Yeah. Con smiley, exact.
1: La nostra casa è la casa di Florin, quella è bagliata von, allora, più che c'è non sabato, c'è una dias, ne c'è. So che lei è, battagliata, cavo il baum, la casa di Florin, allora, se vai, non dovrà quella, lui è, quals habitons in leu, le sono tutte, dopo, no.
0: Quel sauden della casa di Florina, quella plaquetta a usa perpetnizzata che sin la pendente a Mustè. Marie-Rose, non smai un plaunet in teg via, un brivo abbandonai in teg la pendente per quel cacao a Mustè è veramente in a calire, non smai un seguir 30 gradi che a strusch in teg in fil vent. Marie-Rose, ti eis oz nossa pont humanitara. Mm-hmm. Prima hai fatto il pont dels indigens che ti è venuto in una nuova tiara, in una nuova mentalità, ad un liuc. Bodel tot ist, aber qua kei kunsch kisere tu gran hobby.
1: Ja bein, jo so ne stade ka wohn ka wenn i in Schwitzer, so jo schon stade kunsch kis ka kun es mamne lakla da fontano ko ere de las mutualitäts. Uh-huh. Allo, wenn us privilen prima gad en priu adan conoscer muste. Adia preju fe fe chabi.
0: Ach, mein wenn i den Schwitzer per Louvre, Scotiron so di quera. Bo, allau casual meinen Flauel Hubertel de Florina jung. Oh, das letzte erst aus go kurter nus. Marie Rose, Destination de Vacances resentis vos osa an quel liu kau sco ha sco da casa ni a una dina la Belgia quella pon co funziona quella pon dentro la patria la nova patria.
1: Also, io son creiosa più bia de Mustè che della Belgia, a Brembelia vaio mai a famiglia, dine ga en la famiglia, el rodì de famiglia son de al ciò, pus pai, ecco il dialetto e tutto, non c'è un c'è in lui, lezzem prende, a so lezzem blides bo.
0: Go dias, tu sei sancao la pendente de Mustè oz?
1: Wir sind hier auf der Hangbrück von Dizentis, wir sagen in Mustè, weil Mustè ist für uns kein Ding, aber Dizentis, und ja, noch gibt's in Flams, ne? Alles gut?
0: In Flämisch, tja interessant. Marie-Rose, stai venendo un attimo da un per quello che ti è in appunto umanitario. Ti lavori con volontaria per il centro di transit di Mustè, al Bella Vista, con tutti gli indigenti nomen, quei liuc, lau in liuc, ne ho che bia persone vivono in tempi transitori, persone che vengono Jahre, es kann an Stüben du nach acht Jahre bringen, in lauter Motiv. Tjai, de ko staat quella incumbenza volontaria a vusa si fece koch. A vus tots ka fijais quella lavur da volontaris. Brückenbauer, ni.
1: Ja, Brückenbauer, aber io crei che nus vain schon adina pus bei fac, ne vien prüden knoscher nova jauta, die ein tec forzo kinsei. Ja, ins vuls prender autres culturas, ad ti vese se cu ti vese scuola gli altri che els specchen de tai che te ti in prova de essere la per els adina cade che ti an tau pesa sin vaia a salite sco e per els e tutti o de lon son sani in conoscen ita in salite na so quel che fa mo bain
0: e ba ti fas mi ti lendi sti scho ba sbaglia il bo vas ti fas excursions con els discures romo stos discure tu dest ne mi ti muoses els tradizions de nostra patria, de la cadì, ti muoses co nus funzionain, co quel sistem funziona. Tjoi ai per els el pi iester, neu an els las pi grandes difficultats de fa la pon, aisi illungat, ni aisi scio campau a un la mentalitat?
1: Na, io creio nu et asci la mentalitat, Zendja je jo vjerst për tut, për kësho këfo së një dje bukau. Abë nëzë esë në shtaj ku në zënë klaushtra, adë jo e tërqau e zënë për gronë dhe parte një muslim, adë ka u shtau azo katolik, adë el bruder Martin era la, da declarava del, sa per elzen eran interessai, da un faccio de mondo sa tut. Also, so entro mio man jau, zain els la, tutta viat per tu quei che vein. Zain,
0: Hast du das Sentiment, dass die Michael lontan, lunch ne wende, tut luch Problems, de luch de casa, de luch, aber de luch Familie, es kuede kuede fa, kuede markesha e kuede personas. Hast du das Sentiment, dass els se senten bein kau, gertäge ti de fa, la pon denter els, perk els se sentien bein kau?
1: Ja, jo, kreio, so, aber els ens kuede ich, els per gronde part juvens, ed els an un bu, kuels Problems de Familie, sind schon sie Familie. Els han forza survenu del bab, el die, els aschen die veni, ni se metter sin vaia, perché els en du, in per jamnes ni mein sin vaia, vonca sen kau. Aber je schon ede quels che an autres problems kan stiu fugi, quels lai un lubu o si spert, quei dipende in te, che ti es persus con els, aber el bia, essen us kau in una grande familie, ven je bu o tut. Ne?
0: Ja, exakt, eba, adi hai fech differentes, mentalitats dias persones de l'Afganistan, de l'Ucraïna, de l'Eritrea, del Congo, curts a curdes. Confirm, se sarven els lu en tei fer la gruppa, gertegi a ti que vos esses en una gruppa ensemen, que els rejunen en ein tec, ni dati d'entre els magari e dificultats de fa pons, els en...
1: Yes, a dir dati e d'entre els dificultats, nus vizin bu a si els, perché els venien sempre main bu, nus main die bu en les combres, nus essen die cau tuts ensemen e les ale de meia, Allora, quando si fa i nostri giochi, non si fa spazio, non si fa invidare, non si fa venire in qualin veni in altro bu, e io sto vero, ma in quelle femmine che in bu o sei pronto a venire con noi.
0: Ad una gruppa, ma perdono, se fosse una opzione, non dati le difficoltà?
1: Ma non si fa un po' di fare una gara, ma non si fa. Per esempio, cosa non si fa, che non si fa, non si fa, era also con us vain fach que ca era grad in però mas de cobu de costio in us bu veni as era lo son de la partida del sleven na quella che se mo per femnes
0: forse è per le donne sen lucht jahre se si forse nyank klar kins fa in occurrenza mo per elles forse è qui una din in tic quella suppressiu no quei sentas di quei
1: Genus vai ne babu dunus d'Afghanistan, di quales che in vengono dall'Africa e se dire per parte, perché la grande parte è muslima, in schon ein tekin aber es an essa je vet adels wenn er ein samen a je los femnes gestatten ein samen in ine kombre quels wenn je ne perina schian la medema credienza perché se grefe ti mette so in cristianes per in muslim equa bu adina simple
0: Da sto ins propirisch guarda, wie quella sensibilidad da etica, etica, religion, mentalitat, quoi semplement, allora forse è dels manaders, magari trovi bene in qual sensori, e forse dati lui magari in ogni l'altra mi dada. Cioè droven els, numero in, perché els sapiens integrar cao in nostra region.
1: Sempre mein in BND, sempre mein Cinciacunels, a die di Kovai, els in els emprems per Cinciacuntai, non conoscere els Cinciacunels.
0: A te has di relativ fit bia juvens. Anquels, veien quels cau, fan lur liung viadi, culla fina mire de forse un flaina lavura, conciun gianflan els in a lavur, cauternus.
1: Je de quals che san proprio immediat an fleine lavur, je de quals che en bu grada si per charts che se je se senten bu bain, ju gej, en bu devine, aber je quals che en che se integration immediat, aber in prim sto ni fa la scola, e sto ne prendo il tudest, ad in prim venje la scola, dine ga faccio la scola, venje nel sonne vit londere, dan flanse dir in lavur.
0: A la barriera linguistica quella ai halt, schon in tic. A cui gertegge forse butter tutti. Aber, hai dato persone in tiras famiglie che ein la fin finale si integrare? Co vesas ti osa cun in tec distanza ca quellas persunas, quellas antiras familias, cun affonso tot ens integrai ca uternus e la cadi?
1: Aldo, ja, in familia nova io ai egi da una vaia dice un prova to in ga con quella que era in scolasta fa osa a gida e la puntrais e va io magari il sentimento che bien aber in altro momento traccia de co a io faccio que per ela perché io ho il sentimento che sei well, di heavy per ela de lufrasia aber ela si u fei il gron al tem che lo vura è e la puntrais che fa l'imprendisadi la e l'altra osa un flau in imprendisadi di quera Also, io credo che Quoi va bene? Quoi è un abbastanza essere che sono in due mesi ne venne, in tre mesi è finito quello giorno e in quel immediato posto poi ne venne, ed è la vita di più bella.
0: Esatto, quoi è il GE? È il centro di transito dati e magari in tiras famiglias, che voi forse servono simpatia, perché hai sino appunto per quelle persone, ma forse è simpatia per le fonze, a tutto non è un'altra notte.
1: È un'altra venesse lì perché sono... quel status, quel sein negativ status, lu aschen es busta pli dich kel, a lu ston es it on a vosen si tiar, a da von quel venir repatriai, scappa ni magari la noche, ni, perché sam proben lu sin in altra mode maniera de survivor quai.
0: A core sentes ti quai, che tutta nina eisen di elu quella stanza vita?
1: Also, io schon, io curiosi, fa schon in tic, curiosa al cor, aber Die Leute sind in der Stadt Boeri, in mir cool Sauter, in der Stadt Bus, in der Stadt Distika, in der Stadt Kolas Kausas, weil es sind Spudidade per tut. Ein Mensch ist responsabel per seine Leute, und er ist ein Evenikau, und er ist ein Proven, in seiner Mode, in der Divine Wohn.
0: Marie Rose, dies engagiert so ein Pöl Tischlein deck dich, Oz, mes jamnas ti schau, oz, veses ti edu de di giul center aua viva, ansem ancun an imper camaratas de ti stellen dek dich, per reparter tashtjes. Cioi dat, a ti personal, mein, quella antira lavur volontaria, quella lavur, quella pun humanitaria che ti fas, dir personas che han besenz, dir personas che droven agit, cioi monta quei per tai, personal, mein.
1: Also ich war pleged da zwei dine pleged kin sa che pastoror scoschen geht kin sa da que dine che che bi de faber magari es al chone curiose scausa che i venge in sem que che in dem vont que de memia a di va bu dine si per es che sappim bu du frane ve que magari sono e curios che ti sa de bu mettere in de tasche che che
0: de bien bien vosso lavoro e faccia con surda Ne ve, a kun spara, ke jajem pospej in perdis la majza la frasčera plajna, a ko els fan, aj kwe, aj lu, e. Lau se je pospej in šada, Marie Rose. Marie Rose de Florin, štu žada si je patria, forse en tek pr mur, ne ve, an flau in a nova patria, a mušte, a kao aj ela noso pun humanitara. Marie Rose, cordiale grazie che ti è stata cao da spicciare si dice per essere mio hosp e le missioni il Zauters al Tour de Suisse.
1: Yeah. Also per mo sa ogni negata questa dice quem prendi nu sed dels els an el temps els en quels che an vera meine din el temps per tot tut a nu sessen cao ven in stress qua bu de besins. Ja un periodo qua.
0: Also ti prende sed dels de prender in de pazienza in quel cas.
1: Nehmen alte dine ter quella li aut absolut. De.
0: Aber guardate die grande Satisfaktion. Ti prendes dem knuschrene pluna biografies.
1: Ja, de phantom ti, ne. Ja.
0: Marie Rose, ein grazial fech, fech gusteivel hasp per mai. Ja, ja, magari ten in sila cereja. Tocca il devos del toc turta. A cui è in castir mai con Marie Rose di Florin. Cordial, ein grazial. Per essere mio hospots. Ad ossa vanno schon les indisch a chun conta sia di dice il gesta die per quel che è sul panel che Georgina Yankee l'attualità ein schon pre, schon pronz a con cui fosse stau mio de vos hosp Mari Rose de Florin an grazie al fech Pons el vast sen del plaid questo tema ot tirnus live della pendente an grazie al zum fech mes hosps Marie Rose, Carmen Flip, Christian Loretz, Luvaio Ostiau, Benaventa, Ozel, Claudio Simonet, Ivo Berter, Marietta, che Thomas, vai un blidau in sicchi, forse? A me spero il buon. E in mince caso, un grazie a voi tutti a casa, che vais perseguitau in tec nossa emission, a chavus vois in agada la cajun, figiai ai, prendi al velo, vies auto, la retica, a vigni simuste amarala pendente, dice la vus, ai vala propi la poina de faina excursion cu la famiglia. Producente de questa emission, Romana Costa, alla tecnica Andrin Kienz, Oscar Flip, El Studio, mio nome Gabi De Gonda, cordial angraziel, a nus sudin chavus vais gost questa sera, dentro la zoc, e la snof, con nostra emission speciale, quattro lungaggi, sin totals emitturs della SRG, SRF, SRF, RSI, Radio Televisione Suisse Romande e naturalmente, via Radio Preferiu, RTR. In buon appetit, toccan in altro di.
2: Quattro lingue,
3: vier Sprachen,
2: in Bayeis,
4: un pays.
0: Les autres,
3: die anderen,
2: ils autres,
5: gli altri,
6: le tour de Suisse.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: La Surselva trae per da bè buonet tutto il suo potenziale di gudignè energia solare. Il concern d'energia BKW vuol costruire il pigron accu della Svizzera. Matthias Hüppi Gudogne, il combat de Pussonza, resta presidente di FC Songaia del Rom delle elezioni grigiunas e oz quel en rode che vuol che il grigiun italian survegne in plaz in avush. E l'executiva Maurizio Michael. E alle 12, io sono Georgina Janchi in B. A bien mezzogi. Il potenziale de gudignè energia solare vid infrastruttura pubblica in Surselva, scovies, mirs de sustegn, punts, ad uscire vinevon quale propi grons, las novitats, oz cun Erwin Kaduff.
2: Tenor il studi solar vertical che la scuola auto specializzata dal Grigiun ha fatto potesse guadagnare 6,7 ore gigawatt dall'ottobre fino al mars. Il studio dimostra intanto era che la realizzazione effettiva viene limitata da differenti fattori, sco mancanza di coalizione con la RAIT, uscire che certi progetti famosi per l'agio in provvedimento. Con il studio dovranno le Svisnanche survenire in agit di decidere per chattare gli EUS adattati per rinforzare la produzione di forza elettrica durante il tempo d'inverno. Il concern d'energia Bernais BKW concretizzesce ses plans per grons accumulatours. Sin la real dell'anteriore ovra a Tomara Mühleberg vuol la BKW construir in dals pli grons accus della Svizzera. In saia sottoscritt in convegna de principi con il gestionari da Reit Swissgrid. In questa batteria gigantica vuol la BKW arcunar elettricità che d'avanz, per esempio tale che viene prodotta da dovre solare. Probabile a partire dal 2030, dove la batteria può dar provvedere ad 800 mWh durante 2 ore con energia. L'iniziativa di neutralità e l'iniziativa d'alimentazione vengono il settembre davanti il Pevel, che ha il Consiglio federale decidì. L'iniziativa di neutralità pretende che venga fissata in la Costituzione che la neutralità svizzera è ad essere armata e perpetua. Era in vasto scumont de sanzioni, dove venir franca. L'iniziativa d'alimentazione pretende che la produzione di mangiative venga più vegetale e che la Svizzera contange in grado d'autoprevedimento dal main 70%. Managis svizzers doener poder retrair in l'avenir en fin 2 ons indemnizazions per lavur corta. Cun mantegnair la durada maximale da sciar retrair questa indemnizazion, ha il Consiglio federal reagis in l'ambient economic che anca dina difficultus. La situazione economica mondiale malsegira ed il dazi supplementars dal Stati Uniti restringen cun sont las branches d'export. Le industrie di macchine, elettro e metalli, come era quella di Duras, stanno ad in puspe far lavoro corta.
1: L'Uera e il prossimo Oriente, ses effects, e si l'Europa, si la Svizzera, e dat e de qualsca profitation e tirnus.
2: La Svizzera profitesce dal conflitto nel prossimo Oriente, ad in de pli persone sbanstantas, ort la region de crisi, vogliono trasferir l'urdaners in Svizzera. Quem mussa il rapporto annuale della firma da conciliazione Boston Consulting Group. Già oggi derivano 20% della facoltà estera dal prossimo Oriente. Tenor il medem rapporto a Hong Kong tentant surpassare la Svizzera concernente facoltà transconfinale. La Svizzera ha amministrato l'an passato 2,94 milioni di dollari facoltà estera, Hong Kong 10 miliardi di pli. Consont per vida novsta ners della Cina. Struge Nufizi è il nuovo chef dell'armata della milizia terroristica Hamas, Mohammed Odeh, già mort. Tenor l'armata israeliana sai el veni mazzati in attaccia ortlaria in la strivla da Gaza. Avant nianc tua semnas aveva l'Israel mazzà ses antecessur. Dall'attaccia terroristica dal 7 ottobre 23 saia Odeh sta in dals tirafils. Acna Maim vala da pil ottobre passà in a pausa de combat per la strivla da Gaza, ma oma duas varts rinfaccia nina all'autra da contrafar alla convegna.
1: El mund del Balapè Svizzer a Mattia Süppi gudignau il combat de Pussonza alla testa di FC Songhai.
2: Mattia Süppi resta presidente dal club da Balapè da Songhai. Erils quattro co-members dal Consiglio d'amministrazione che avevano annunciato ier da sa retrair restano in uffici. Bec pli part dal gremi fa Patrick Thoma. Sunter che son gaglia godegna la Coppa Svizzera domenica passata era vignen conoscent che in cinz azionaris grons veglian transformazions profundas in il Consiglio d'amministrazione. Incontro quels plans è sa formata gronda opposizione in la regione, tra l'altro dals fans ed in apart dals sponsors.
1: A Chelons la survesta del più importante de quai vomies gi per fa completamente e un qual dettai de quella calai puliti il suo decce quera scesi da ozzi in prim gi de caliras pia in gi con varga 30 gradi.
0: La meteo.
2: Oz dati bler surel, il jeden tantera da quintar con incins nivels ed il suntermezzdi con in uradi u lauter. En il surses vegni 32-26 grads, en l'engiadina passa 27 grads ed en la region da quira enfin 31 grads. Per gievdia e venderdi nesi bec da quintar con grondas midadas.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: A quai approfondins è un oz da mesgi il ciao politic che oz en roda quel che vuol che il grigiun talian survegni in dil slur e la regenza esce si donna manegi.
3: La mi donna gi te fa sa dinga da per tot cun, sa vesti er sarstar mince tant.
1: Il bergaiot Maurizio Michael vuol va el tandem liberal democrat cu la regent Martin Bühler el combat electoral vuol che lo segun ferma partì del Cusegron occupesci edus sits el executiva. Vus per las partidas, vus per candidats, panascià, cumulà, strihè, en vista las elecciuns esi puspeida refrescentà per amflà senza scarpicè tra siestas e anoms nus gidein. A nos marein un papi d'erudians in quella iniziativa che aderenza d'adversari spompan milions e las campagnas de votazions, quella che vuol nigina Svizzera de 10 milions.
4: So weiter wachsen, wie das in den letzten 25 Jahren der Fall war, sonst wird das System irgendwann kollabieren.
1: Es sind Initianten d'Aderenz, quals que combatten?
5: Was uns fehlen, sind Arbeitskräfte. Wir holen die Arbeitskräfte aus dem Ausland. Wir brauchen sie. Und sonst hätten wir ein Chaos. Oder? Und darum sagen wir auch, das ist eine Chaos-Initiative.
1: Ja, der pli Arguments ein paar pi tardot de masi. Non tonen in hoi dies vergales dodis las elecciuns grigiunas ad il combat electoral che va plonette la fase finala. Las elecciuns per la regenza permettono a scibetan ziun scostrus cu, cu nov candidatas e candidats pils ciun sits. Per ils quattr en uffizi che volun vigni re-eligi dati in veritabel combat pils sits che ven libers. In che conquistas bugen que sits, Maurizio Michael della Partida Liberal Democrata. C'è che sia motivazion ad insomma Gianna Maria Cantiani a domandau.
6: Maurizio Michael i consiglier grand a president cantonal della PLD. El ha 55 giorni e impresari, marido, a dus infants a viva a Castasegna in Bargiaglia. Si è partita a con Martin Bühler già in sitz in la regenza. A scin contemplescia le cifre davant 4 ons, alla PLD faccio circa 20% delle svusse. Per conquistare due sezze alla regenza, tange quai matematicamente bici. Tircernas per la regenza, vomi tant bici a me per procentuales della partita, di Maurizio Michael.
3: Las elezioni della regenza in bici a me in elezione da partita, in elezione da personalità, da persone che portano in sacci con sassetz, esperienza, regionalità, in quel senso, il fatto di guardare me la presenza e l'appartenenza alle partite.
6: Elva era in corso per la regenza per rappresentare i grigion di SIT, identant beci sulet candidat che vuol far punti con quai. Er Rito Bot, Nora Saraz Cazzin, Adaita Zanetti derivan di Siti Cantun, a scheia chi pudessen quasi jasra espesin a l'otter.
3: Io Cris bicia propria che quei a scheia, perché chi va bicia me orda las region, si va ja bicia me da far con las partidas, i grigiun da lungas talian a bi in a candidatura.
6: Con qualche Ion Domenic Parolini, Cialla prevede la limitazione di tanti uffici, ven i Departamenti per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente liber. Tir quel so daner le scuole. La Fegnamira della Regenza se di da mettere a disposizione, citat, in a purgida variada e conforme ai spazins dell'educazione e per scrutazione. Maurizio Michel è sto sur mester ad un canoscia la scuola della Varta Interna.
3: Io sto a catare in armonia al funzionamento del personale, a barriere con le famiglie, in rapporto. La scuola sto a essere integrativa e o traci funziona a vunda bagni. Idora a dinge puspena d'attamente, in mi d'attamente, no chi dat forza situazioni che sto puspe fare in sacenov.
6: In ulteriore sfida, e chi giovanils pendungen le svisnankas a valsgrigiungas per vedin studi ni la lavur. Quai segi schon a digna sto a scheia di Maurizio Michel. Important segi chi rivi de motivar la iet da puspe tornar.
3: Aber arrivare a far tornare a lavoro, arriva a smesso, ti sa star perspectivas, perspectivas da lavoro, perspectivas da vita, qualità da vita, e una forte identità. La forte identità si basa sulla cultura, si basa sui slungacci, si basa sulla mentalità dell'ia, a variarsi la geografia, a sui contatti che arriva da mantenere.
6: Il grande tema che viene ad occupare i prossimi 4 rons, il tenor Maurizio Michel, il sviluppo demografico.
3: Tutte le conseguenze di quel sviluppo demografico sono in conseguenze importanti, che tocca puspei BGR, la pianificazione territoriale, che tocca le piazze di lavoro, che tocca la formazione, che tocca la sanità. E per tocca si sono proprio i temi generali.
1: Maurizio Michel, il liberal democrat che combatte da venire le giuse alla regenza il 14 de Cercladur per de pli elezions grigiunas candidatas candidats a massa autormei sin nossa pagina web. A nostra stena in un momento nel mondo politico tir quei che ben in qualinsa du mondo cul prenos quals gis ort la coverta tot il material de leger. Co funziona quei os puspe cun panasha, strehe, cumula? Mo e cheu an pruenza da da agit che vus agia sui pitart il squitor des de cercle dur pinau. Vos centels de leger. Milena Bassin. Discurienzi in prem de la regenza. Leu venza gie uon la scelta dentro nov persunas. Leu dati quella gane pince mi dada.
7: Per cerner la regenza è so questa volta ben c'è da fare una cruce dels cinque noms che svol cerner in una so di meno più da scrivere sui svessi ils noms. In tutto candidation 9 persone per cinque sets, si fa da più scu cinque cruce sono quelle invalabili, ma io spo erbe fare una, due, tre o quattro cruce. La regenza va incernita col sistema de maiorz e es potesse dire col sistema più simple. La vela nempe cicioles più geras vus va incernia in la regenza.
1: Mi denza tir l'elezione del Cusegron del Parlament, letz eleginza per la seconda gata, non il sistema de proports dubbel, vuol dire per qualche vanda ad eleger.
7: Del proports non va in be in umbro c'è candidato o c'è candidata ci fa le più geras vus, ma bain la vela quentes vus c'è il partia fem. Dit grob, de più vus c'è un partia fa e de più sets c'è il clappa. Per vede quei candidation o c'è geras persunas pel 120 sets ci do, candidation qui stan 522 persunas. Niente d'una per nir elez ves, ma bain per uzir la forza del partia.
1: Dos mi rende papi precis scont dat in a vuge la persona de la partida kins volue propi a cheu venian slu confrontai con quel zominus pleit strehe, panasha, cumula.
7: Ches es persvas d'un partia ed de las personas ci candidation in quist circul ches cerna allura es quel più simple da pilieri una lista bella e fatta di menaggia preparida. allora klappa mincha persona in avus ed er il partia. Un'altra possibilità è da pigliare una lista fatta e stricere un per noms. Quels non klappen allora un giunes vus, ma il partia schont per le linges vödes. Allora il panager es può stricere noms d'una lista e rimplazzare quels con persone d'autres listes. Ils novs noms klappen allora la vus cu candidat ed pel partia. E cumuler vuol dire che scrive su un nom dobel, que des allora duas vus pel nom e duas pel partia. Depuis cu duas votes non es può però scriver su un giu nom.
1: Us Milena, quai en les possibilitats quins ascins vul duvra a l'uvra cu las iestes existentes, in sabere crea in acna iesta, fanse jetz, stonze eris guardan qualcosa.
7: Se spiglia una lista vöde, es oda metter su il prenom, nom ed il numero da mince candidat ce svol. Mince candidat klappa una vus ed sia partia. Se scrive besu gens dreis noms e duas linges resten allura vödes, allura vem quelles vus a perder. Ne un candidat, ne un partia klappa quelles vus. Qui es può però erder chomider, tra les listes vödes es può scriver su sur wart il nom d'un partia, lura vem les linges vödes a quel partia.

0: la busta, der end il code da conferma ci sclappa eri la busta ed allora es riva ter la pagina per vosger. E ter las elecziuns de la regenza es po cerner als cinch noms ci svol der la vus e ter parlament es po clicer su una lista e lura strecer noms, metter su oters u fer un'eccna lista di mena più o mein istes cu ci sfesque su un palperi.
1: Ah, se lo vessi un zeppo spai rafrescentato tutto qui col panascià, strehè, cumulà, in vista delle elezioni grigiunas, grazie Milena Bassin. A Chateau è un menia spert. Nos viene pinau i agit co eleggersi nostra pagina web rtr.ch.

0: 9 milions incien 53.641. Tons viven en quei moment en Svizra. A mincia 7 minutes e 12 secundes vegn in de pli vitier. De pli persunas, de pli schlonsch per l'economia, de pli benstà. Ni de pli persunas menja paucas abitaziuns, menja strec. Contas persunas cons habitons less. Supporta, drova la Svizra. Tot quai vien de pintems discutau controvers en Svizra en vista alla iniziativa della Partida Populara Svizra na ad ina Svizra de 10 milions che vien en votazione il 14 de Cercle Dur. Sin fats pro a contra, ma renza las proximas minutes un pau pi de Rudien, Fabia Caduff en linea directa de Berna, il coc de quecca l'iniziativa vol.
1: L'iniziativa pretende che la popolazione della Svizzera non può crescere fino all'anno 2050 sur 10 milioni. Per evitare che, stesse tenor l'iniziativa al Consiglio federale, in stradar misure, che la popolazione cresce sur 9,5 milioni, cosce che è il caso, des il Consiglio federale limitar tanta rota l'immigrazione. Coprim, anche il sector d'asil, o se non può il Consiglio federale, per esempio, più dare a persone che hanno il permesso di star provvisori in Svizzera, permis de domicil o la reunión de la famiglia de d'immigrants e d'immigrantes nu fus pü possible o scheco oz. Scha que nu basta lura stesel Consiglio federal limitar l'immigrazione regulara, cun des dir contrats internazionals, vol dir tanta rotter quel de la libera circulazione de persunas al contrat che vaina cu l'Unione Europeica.
0: Limitar la popolazione in Svizzera quella fina mira, cun c'hai arguments per?
1: La Svizzera nia ad una più stretta, tenor il Partito Popolare Svizzer ci ha inoltre l'iniziativa cresce la Svizzera massa svelt e massa ferm. I regna un stress de strettezza in Svizzera, o se els inizianzi discuoren de trensplains, viasplaines, massa poc terrain ed o se massa poces abitaziuns. Tenor els es que o se per vid el numer de la populazione ci cresce ed els vezzan in quel connex ed un problem tels costs socials e la criminalità ci cresce. Il Partito Popolare Svizzer discorre d'una spirale di immigrazione quasi per vice la popolazione cresce e sdovra d'una de più immigrazione per poter quernare els bisogni d'una popolazione, per esempio, la Ciura.
0: L'iniziativa affronta entonces in gronda resistenza de celles partides che temen soprattutto c'hai loro arguments per inna.
1: Hai per tutti Cels Partiz, als Grands Partiz in Svizzera, es quist iniziativa un'iniziativa de caos. L'iniziativa es fitz privlusa per la Svizzera argumentescheni, tenor als adversaris de l'iniziativa meina quella, a la Svizzera già in 4-5 ans ein il caos per seccia una limite per la populazione per i cletes al bainstar, la sgiurezza ed el provvediment. Un dels arguments principals, schico c'è il comité pensa che l'iniziativa es privlusa es la mancia per le persone del fat, per esempio, in la Ciura sei la Svizzera avvisata su persone or del spazio dell'UE per avere vuonde Ciurunze e Ciurunze, giusto guardando sulla situazione demografica, in cui c'è una di più persone vengono più veglie e sono avvisate su una Ciura e sostegno. Ma era in la gastronomia, in il turismo, fisco è un problema, se non potesse più tor il personale da d'altri paesi, o se gli argomenti. Per l'economia svizzera e finalmente Scheppel bei Star es l'iniziativa fitz privlusa avertischen als adversaris.
0: Fabia Merenzo, kurz las parolas de votazione en

0: cu l'iniziativa nad in Svizzera da 10 milions de tgei varz dati sustegn chi combatte venza kurz zwar schon deu.
1: E appunto, tals partiz vaina cuor già menzionà, co ci guarda ora, idesi il Partito Popolare Svizzer ci sostegna l'iniziativa, il partito ci ha inoltrà l'iniziativa. Contervent, nu surven l'iniziativa beda cels partiz del Partito Liberal Democratic fin tals verz, din per se eir d'unions d'economia co l'economi suis, ma eir las unions dels sindicats sun contra l'iniziativa. La regenza grigiuna refusa eir l'iniziativa, o scisco il Parlament e cusagl federal, ci raccomandan da dir danà.
0: Grazie a Fabia Cadoff in linea diretta, il G della Verdad, co la popolazione svizzera decide la finale, venendo a sapere il 14 del Cercle d'Ur, con la decisione croda l'urna, tensione garantita si gir per quella iniziativa, soprattutto tensione garantita il grigiun che non sven oz e giù gran tema, insomma questo tema è son lema vargata in vista alla selezione grigiunas, cu grigiunas e grigiuns elegen regenza a parlament, sin rtr.ch resteis sil current il dossier qual è vasts e vala definitiv la pena, se vos vesimo menet peda da disin rtr.ch fu fernè a sfondrà in tic in quel mondo politico. Qui è tutto il magazzino di quella mazzema di Masjid il 27 di maggio che veniamo preparati e presentati da Dervin Cadoffa, da Giorgina Janchi, producente Yvonne Simon. Il nostro magazzino è stato il reminente di in forma di podcast via rtr.ch nell'applicazione Play RTR. In 6 minuti dati le 12 mese lo vengono Hilaric con auguri per nasci il giorno del 27 di maggio tocca lui accompagnare via mezzi con musica lanciata datla frosin Jordi in una pacifica pausa di mezzi di vigenza.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
2: E con Ricci e sia cinzona als veris gester gsi esatento les dudes e mezz del ir in a vos eintil otz nus einsatz als vanceset de meic domili vanceses id es temp per gratulir mia nom Natalia Weber. Una gratulazione inscritta a quei doppere oz, quella è per la Barla Candina Sluz del Civiva il Puntreis a Mosté. Festaggia sia non ente traisivel anniversari la squadra del Puntreis a Scrit. Preziada Barla, cordiale gratulazione sil anniversari de 93 ons. Nos giovigain a vos buona sanadat e contentiencia. Vos esses inerusaible ed ingrazaible persona e gudis tutina bugend la compagnia per da in a paterlada. Da bia Laura esses vos bugend sin terrassa per gude il soleil e contempla ciai che corre e passa. Vos gudis ed apprezzais las visites della famiglia e scesseggiais il temps che passentais insemmen. Cara Barla, nos giovigain a vos oz in bidi da fiasta cum bialas entupadas, buns discurs e moments plein plager. Cordial salits da concus adens personal e meina casa della Puntreis a Musti. E per la Barla Candinas Lutz, doque er un regal de musica rumentsche de Dario Hess cun Vetta Biala.

0: Cum Gersh vunsch ant il nov an da vita, Dario hes con Veta Biala il regal de musica per Barla Candinas Lutz, ci viva illa puntraisa musti e festaggia sia non ente traisivel anniversari. Oggi in buon'ora, a quell'ora in cedo una gratulazione per Margherita Fili de Lavin, non, non è svaira, Margherita Fili de Lavin o telefonò per dersi una gratulazione. E quale tu non sei?
1: Eben, sie haben gratulare a mes frar, a Giacomin Berbüde, da der Dez, qui complisce 877 ans. Et il giavus tot, tot il bun, i cialaia l'air plagiais con ses cavalls, i ela, el lavura con sia fili in stales, i an cavalls, i an ad un august de quelles belles bestias.
0: E allora spol allegrir de tornir dalla stalla e bever l'ora caffè or della tazza da derter, subit c'è quella arriva l'ora giù ardez. Nus la mettens in posta e giù vigens oz per l'anniversari tu del bun. De più gratulazions, finuosa, ence giunas, ma vos weiss, temp a vonda per telefonir o per scriver e gratulere vos piciers. Vos podes telefonir al 0800 20 25 30, saludir, gratulir e ence giovigir un touch musica e di sceglio podes vos escriver un simple WhatsApp al 079 200 70 07 con vos saluti d'anniversari, l'olore simplemente senza giovig de musica. 0800 20 25 30 o 079 200 70 07.
2: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

Calvin Harris in sembra con Sam Smith, Promises. Forse ci vuoi sapere, l'empezò als Vain Church, da me, in promessa qualcun, questa non schmenci tie anniversari. E dosa oz, meinse, als meinse seit da me, e fuss forse loro appunto il moment de sel gorder, ci oz qualcun anniversari, ci vuoi voleis gratulir. E gratulir pur a in una forma tutta fatta speciale via RTR con telefonir, saludir e giovisir in touch musica o con scriver un WhatsApp. Idis in 8 minuti luna.

0: CeeLo Green con Forget You del 2010. Incredibile, questo è il tempo. Se questa canzone ha oh, già sei de chance, questa canzone potesse questa sera ira bavar un bierin. Basta. Ed è circa quart passò l'una, voi sapete ciò che vuol dire, non ho un giorno di gratulazione, o se è creato semplicemente è un giorno di bellezza e non ci sei forse piuttosto in giro con i giubilari invece di gratulare al radio. E vi dico che a me ci festeggia oggi anniversario un bellezza di festa. In caso ci vai sotto una, ma c'è un giorno di gratulare, allora potrei scoprire che il giorno di gratulazione in domenica durante il nostro concerto in giovuscio e per tutte le gratulazioni future. Gugend er nützegir il formular che nus vains per vus online sün rtr.ch. Con questo abbiamo una singola gratulazione oz, vuol quer dir ci non esiente de tre la busce ci ci guadagna le entreges pel bogna in giardina na nostra metains quelles il appuntreis muste el barla candines lutz forse ce el pos vese in ce irin in giardina a fir il bagn ed uscilio o la forse quel cincio plagiar de quels bons tent i mincicas de mia vart e de les gratulazions
1: RTL les gratulazions.
0: Mie telefonin mossa c'è da d'ora son quei 30 gros, usce c'è even osa per un gelato. Gio vi un bel seve a mezzdì.
1: Il suo entro mezzdì der RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen zemmen den osa redaktura da musica, Christa Soliva. Christa Soliva.

0: Musica per Lin e Scadin.
1: Who's gonna drive you home?
0: Per Tai.
1: Put him on me.
0: Per Mai.
2: RTR.
0: Sempre mai. Per tutti.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: In studi do agi dar a chatar leus adattats per guadagnar energia solara in surselva. E giuventecne e sport do a survenir da pli de ners in l'avenir. Il las duas, miu nom, Ervin Caduff, benvegni. Il potenzial da guadagnar energia solare vid infrastruttura pubblica in surselva sco vies mirs da sustegn, punts ed uscia vin avant e grond. Tenor il studi solar vertical che la scolauta specializzata dal Grischun ha fatto potesse guadagnar 6,7 ures gigawatt dall'ottobre fin il mars. Il studio dimostra intanto che la realizzazione effettiva viene limitata da differenti fattori, come mancanza da coalizione con la RAIT, ossia che certi progetti famosi per l'agen provvedimento. Con il studio è la Svisnanca survenire in agit da decidere per accettare gli EUS adattati per rinforzare la produzione da forza elettrica durante il tempo d'inverno. All'aeroporto de Turich atterrescenos da main avions, cusità. Per ora mo 35, quelche monta in riduzione della capacità de 10%. Tenor la sorveglianza dal Scholz Skyguide dette in problem con la software, che ven duvrada per il Scholz Tarif. Quel saia musa su entri in update della notte passata. La notte che ven vuol Skyguide puspe eliminare questo update. La sicurezza nel spazio aviatico svizzero sia garantita da tutto il tempo. Il è già la terza panna di IT per Skyguide quest'anno che ha effetti nel traffico aviatico. Il programma di promozione del sport giuventecine e sport doveva sorvegnare da pli da ners il prossimo anno. Il Consiglio federale vuole aumentare la somma per 25 milioni di francs sin 142 milioni di donne. A decidere definitiv veni il Parlamento. Oriunda main voleva il Consiglio federale scursanir le subvenzioni per giuventecina e sport, cui ad intanto c'è una gronda critica tranter auter ter unions sportives. Matthias Hüppi resta presidente del club da Balapeda Songagl. Er ils quattro co-members del Consiglio d'amministrazione che avevano annunciato ir da sare trair resten in uffici. Bec pli part dal gremi fa Patrick Thoma. Sönter che Songagl a guadagnà la Coppa Svizzera domenica passata era venia in conoscent che in cinz accionaris grons veglian transformazions profondes in il Consiglio d'amministrazione. Incontro quels plans è sa formata gronda opposizione in la regione, tranter auter dals fans ed in a part dals sponsors. Belinda Bencic è in la terza ronda del turnier de Grand Slam a Paris. Bencic ha guadagnato contro l'americana Katie McNally con 6-4 e 6-0.
0: La meteo.
2: Oz dati Blair Sulegl, il edentant era da quintar con incins nivels ed il suo intermezzo con in uradio lautera. En il sorses veni tra 22 e 26 gradi, en l'engiadina bassa 27 gradi ed en la regione da Quira en fin 31 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

il suo intermezzo da RTR. Las novitats con sempre RTR. Scoverides e hits. Musica non-stop.

Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semper verz tar RTR.

vus al puls de la musica. Dal Sempel Welt, sur il hit, fin per la scovrida. Per te. Usciveria, scola vita.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Managis che producessen memia autas valurs da PFAS doen survenir da pli temp per far adattaziuns. E giuventicne e sport doen survenir da pli daners ils proxims ons. Ilia las quattr, miu nom, Ervin Cadouf, benvegni. Managis purils che producessen produkts kan memia autas valurs da PFAS doen survenir da pli temp per adattaziuns e tutine puder lavurar economica main. Quei vuol il Consiglio federal ed in cas de direzza vuol il era sustegnare quels managis finanzial main. Oza è l'avert in a consultazion en finils de stoc da settembre. Limites da PFAS dati da pi il 2024 per Charn, Ovs e Pesch. Managis che na pon bec tegnar en questas limites ston prender mesires per reducir PFAS u organizar lur produktion da nov. All'aeroport de Turicia teresce noz da main avions, cusità. Per ura mo 35, quoique monta in reduzion della capacità de 10%. Tenor la sorveglianza da Sgolz Skyguide tete in problem con la software, che ven duvrada per il Sgolz Darif. Quel saia se musa sunter in update della notte passata. La notte che ven vuol Skyguide puspe eliminar quest update. La sicurezza nel spazio aviatico svizzero sia garantita da tutto il tempo. Il è già la terza panna da dai tip per Skyguide quest'on ca effects sin il traffico aviatico. Il programma da promozione de sport giuventecna e sport doe survenir da pli de ners ils proxims ons. Il Consiglio federal vuol augmentar la somma per 25 milions francs sin 142 milions ad on. A decider definitiv vegn il Parlament. Orium de main vuol il Consiglio federal scursanir la subventions per giuventecna e sport, quae ad entant ciajuna gronda critica trant rauter ter unions sportivas. La giocatrice de tennis svizzera Victoria Golubic stat per l'emprema giada in sia carriera in la terza ronda del French Open. Golubic ha grignà contro l'americana Alicia Parks con 6-2 e 6-2.
0: La meteo.
2: Da Maune Puschmein continuesce con bella aura, singles nivels e duradis locals e con temperature d'intorno 30 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi ta RTR. Con sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: Musica per Lina Scadin.
1: Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh.
0: Per Tai.
2: Oh.
0: Per Mai.
2: Oh.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Il presidente della Polonia è arrivato per sia visita da dus gis in Svizzera. Il managi spurils doen survigni de pli temps per fa adattazions intorn la chemicalia PFAS. Pitart di scurinza della dislocazion de Brinzeuls a Vazzarolus è tut pubblicau a Nir Sinalf. A lu udinza il CEO partent della Repower KG Merond Anavos.
2: Aber es sind nur der CEO gewesen, der nicht geschlafen hat. Alle Alarmsignale sind auf Rot gewesen. Oder sind das Marktrisiken, Gegenparteirisiken, Liquiditätsrisiken und das zu managen, das ist schon sehr herausfordernd gewesen.
1: Jelle Stschun, ich bin Georgina Janki, bella, buonasera. Alla Surveste der Novitaza, Erwin Kadoff, buonasera.
3: Il presidente della Polonia, Karol Nawrocki, è arrivato in Svizzera per una visita statale da 2 giorni. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha ricevuto e si adorna con onors militares in la Piazza Federale. En il centro dell'incontro staten da sperlas relazions bilaterales era discurs da vart defensivn, politica europeica e la situazione geopolitica in generale. La Polonia è un importante partenare commerciale per la Svizzera. Il volume commerciale ammonta l'an passato a 6,5 miliardi francs. Managi Spurils, che producesen produkts kan memia autas valurs da PFAS, to ein survenir da pli temp per adattazions e tutine puder lavorar economica main. Quai vuol il Cusail Federal, ed in cas de direzze vuol il era sustegnare quels managis finanzial main. Ozaila Vertina Consultation empfinils des Deutsch das September. Limites da PFAS dati da Pi il 2024 per Tjarn, Ovs e Pesch. Managis, che na pon bec tenair en questes limites, ston prender mesires per reducir PFAS u organisar lur produktion da nov. Fundazions Schwitzeres administration tanta facultat sco anc mai. Tenor in nov rapport disponen las redund 13.800 fundazions entsemen das Chars 160 miliardes francs. La gronda part della facultat tutsche a fundazions gestatten sot surveglianza statala. Idetia in sequantas paukes fundazions cun fitch blera facultat e bleres fundazions pitchnes. Il rapport muss ja era che bleres fundazions s'identificescen ozen di auter. Elles nas a presenten bec pli mosco donatures, ma bain viljen collaborar cum partenares schiva per sfides sociales. Il program de promozion de sport, juventetne e sport, doe survenir de pli de ners ils proxims ons. Il Cusail Federal vuol augmentar la summa per 25 milions francs sin 142 milions edon. A decider definitiv vegn il Parlament. Orionde main voleva il Cusail Federal scursanir las subvenzions per juventetne e sport, quae ad intant ciajuna gronda critica trant rauter ter unions sportivas. A Dinslaken, da Manival de Duisburg in Germania, è in aduna ida cun ses auto in una gruppa de trais ufons che geven cum velo. Dus de dels mincia mai en la veglia decina de 12 ons en morts. Il terz è vegni blessa moleva main. Scolas autoritats communication sai la aduna de 47 ons venida per motivs anc non in conoscenza de la varza nestra de ses vial. E la setza sai è venida blessa da greva main.
1: Sport a Paris, il Sablun Roland Garros è da una premiera per in Svizzera.
3: La giocatrice di tennis svizzera Victoria Golubic sta per la prima giada in sua carriera in la terza ronda del French Open. Golubic ha guadagnato contro l'americana Alicia Parks con 6-2 e 6-2. Per Belinda Bencic, nella terza ronda del turnier di Roland Garros, becina premiera, ma gli è la prima giada da P4-ons che le è venida usce lunch. Bencic ha guadagnato contro l'americana Katie McNally con 6-4 e 6-0.
1: A Schilonsch, la survista da novità, da vonkanus profondin, an qual historia o se an qual detail de l'onda da Caliras.
0: La meteo.
3: Damaune Pushman continuesci cum bell'aura singles nivels e duradis locals e con temperaturas d'intorno 30 gradi.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Din concern d'energia tier lauter della Repower tier l'Axpo, dil CEO, il president, dil Grischun el canton Argovia, vonca Roland Leuenberger va ricapitulenza sa zonza la testa din dils grons patruns de lavura el Grischun, cun an qual crisa el sector d'energia ca procurau per noz senza sien. E non pulit presentes las colonnas che in grad stade surciun caismas, forse esses gesta efficienza nua. Pil proxim stai in colonna in direcziun sit vessens sicei, an stai de sa vilantà prender a liger el novissim codis d'autostrada. A tredis geschichten vom eilen und verweilen de Linard Bardil, nus dein in schaic. Aber scomprem discurinze de la dislocazion preventiva de Brinzels, ca fac il proxim pass in administrativ ca la base per continuare. Il progetto è just pubblicato ad inizia a prendere in vista i documenti ufficiali, buon non importante la possibilità data di prendere posizione. Toni Poltera in linea diretta con la dislocazione preventiva in gran progetto, chi sa chi trova temps.
4: Dovre time per, ma per essere involvo tanto fezas e construire diverse domande senza poter dire che e gli esperti in avanti. Che la pubblicazione di presto 50 pagine in tutto è ossa semplicemente un passo importante, il importante per decrescere in tutto il processo amministrativo, ossa in questo caso in so 30 di spesa, infine 22 da circa 2 per pedir posizione in scritto.
1: C'è venuto lo tutto si su in quella pubblicazione?
4: In marzo di quest'anno, per esempio, erano 42 partite che hanno fatto la domanda Becciglionta per una dislocazione preventiva, senza les restare o se ci ruci e sacchietto, dirci la galleria di drenaggio fa grande effetto, è possibile er da se retrere da quella lista. Definiamo, per esempio, erano i dettagli finanziali per tutti.
1: A quei enge cifre scancion più bello da ufficio di discorrere?
4: E è chiaro, in questo caso, sorvegliare più agenti terreni a Brinzels, scibliere possibile, e poi più nuovi usci pagare possibile, in spadec, resumo, in sorvegliare 270 franchi in metro quadrato per parcelle surbiagiate e 100 franchi per parcelle con biglietti annex, che in clavos, in garage, per esempio. Da c'è il mangio in spaia per terreni a Vazzaroli, lì non c'è in spless, lesen ecra, sci, in svo, allora lo 320 francs in metro quadrato, 240 francs per Casti e Dalvagni, e in servizio invece enter, in madembre il terreno che ci sveva, fino a Brinzels, che io c'è quasi risumo le cifre, e vincito ori basins, ci ho, e clear che è allora piuttosto teoretico ed er burocratico.
1: Ustona ci svolisse la punta sulle live di Vazzarolo, date più una differenza a quella stonza più sorprendersi?
4: Ja, che io scegli, sto però erdicci in sles già trattare tutti, ma dem il principio, vale come in casa, che forse è il punto ci dati più figli da discorrere, trattare tutti, ma dem è ben buona, buona cosa, da principio e non dall'idea, ma si va per la proprietà, ci dà se allora è di navarti una domanda emozionale e da c'è la varti è una domanda finanziale. Codati, per esempio, diversi obiettivi stimati con 2,3 milioni di francs da ple a Brinzels e in perfin con 4,5 milioni di francs. Il più basso da Celmang è dotato con 437 mila francs. Tirs viene allora anche il corso di Jubuare, che in sto surpigirni e surpigia, che viene insieme in tutto da 80 milioni di francs. Theoretisch. Klar ist er, dass wir so mit den Ressourcen, nicht das Possibilitäts finanzielles, prinzipiell neu, was wir rollen, ist schon drin, er ist 90% des Kurses zur Peugeot in Kanton und der Konföderation. E ich finde, dass wir diesen Punkt, allora ich halt schon noch eine Chance, um zu traktieren mit dem.
1: Wohl, was ist die, dass wir in diesem Moment da Rekursen contro diesen Plan?
4: Con che in stock in taria. Questo è il punto della indemnizzazione, se non servono per il terreno a Brinzels, non riesco a contentare tutti, ma la mal contentenza era già avanti che la pubblicazione co, e dipende perché non ho i radar ricorsi, perché è semplice, se date non ricorsi, è che è semplicemente la base della dislocazione. Se non so, non pretende da pleni sperare, se date da pleni per il metro quadrato.
1: Ce nua, ce ca tot bien, ce ca tot ina bo.
4: Giusto sei ei. Il primo della terra, che resta la base per la dislocazione preventiva è osame in cas semmeisa, rispondersi, abbandonarla, visto anche ne becce sono i abitanti per insaults sets. Avant las evacuaziuns abitavan da chei da 100 persoanas am Vishnanka, o sei mianc la mesa dat, forse se deciden però ir puspe da ple persoanas dat eira da abitar a Prinzauz, con che la situazion è già secetada fic, ma anche in sveco becen 30 anche la direzion che ordeci il presidente comunale Daniel Albertin. Ed infine ci vien proprio a Biagia Vazzarol, ni Scionzano us, ne anche a Cuzzare in momentin, il pibot an dus onza l'ora, e che erano calci tutto va proprio ottimale nel plan, ma scudeci con essere chietti in momento la costa, il rapporto tecnico sta già escreci che arriva di 2030 in schinta beci con evacuazione della Vishnanka potesse dar in caso normale una nuova forza dinamica per tenere stare in Vishnanka.
1: Grazie a Toni Poltera in linea diretta, usca la dislocazione preventiva da Brinzauls a Vazzarol è esponita pubblicamente. Antonesi, grazie a tutti per il magazzino della sera da RTR. Sat'onzei, Roland Leuenberger, staus CEO del concern Grigion della Repower. Anton sapena el per rumi a surda a surcha. Con sessun conto sat'onze diventa el nief presidente del Consiglio d'amministrazione di Nauter, concern d'energia, l'Axpo. Per Roland Leuenberger, Cassius Rigis del Canton Argovia, vai a Navos en Patria. El s'engage e vinevon per provvedimento d'elettricità si gira pagabile al 10 in supply de cumiau de quartale generale della Repower. Angela Hendry mira a nevos sin ons che instai den terren e pulit turbulenz pil CEO.
5: 149 sesites de direcziun o Roland Leuenberger Manausco, CEO della Repower, qual tradiu del giornal regional dat SRF. Al 2016 sel econom de menagi se centaus al cusel administrativ giugau una rola importante oldentown schon in onavaun curte la Repower se s'enflava an ina crisa. Leuenberger era responsables per in fond che representava Cassas de Pension Schweizeres.
2: Und dann haben wir eine Sitzung mit der damaligen Geschäftsleitung von der Repower und sie haben uns dann ein kleines Kraftwerk, glaube ich, das mitfinanzieren und ich habe ihnen dann gesagt, aber eigentlich haben die ein ganz anderes Problem und habe das probiert, ein bisschen aufzuzeigen, so ein bisschen mit der naiven Aussicht. Aber irgendwie hat es offensichtlich den Nagel auf den Kopf getroffen und von dem her ist nachher eine grössere Diskussion losgegangen über die strategische Ausrichtung von der Repower.
5: Er hat sich auch sviluppare eine Strategie, die der Repower venitier de ple agen Kapital. Il capital d'aktie è venuto zaus, con edit della EKZ, Overs Elektrikas de Turic, Cassas de Pension Schweizeres ed Aktionaris. Ad usceo la Repower puspeschkrit cifras nairas, novendel 2017. Dentaun Schwides oi dau vina vaun, l'en prima lion 2020, cu la crisi de corona, alu la gronda crisi d'energia, cu lu jara della Russia incontr l'Ucraina al 2022. Nadine Gasplid la Russia als prezis per elektricitat en explodi alla demanda schien svegi insomma avunde energie per l'unvieren 2022-2023. Quai vedi procurau per noc senza sien?
2: Aber es war nur der CEO, der nicht geschlafen hat, der Finanzchef Lorenzo Trezzin und ganz viele weitere haben das wahrscheinlich gleich erlebt. Wir waren damals Zweite in der Führung, gewesen, wo sehr direkt auch den Handel damals geführt haben und auch den ganzen Risikobereich. Alle Alarmsignale sind auf Rot gewesen, oder sind das Marktrisiken, Gegenparteirisiken, Liquiditätsrisiken und das zu managen, das ist schon sehr herausfordernd gewesen.
5: In das Grundprojekt, das wir realisiert haben, durch die Themen Roland Leuenberger, ist die Renovation totale der Ovre Hydraulica Robia al Puschlaf. Im 2024 ist diese Idee, die Stau alle 115 Millionen Franken. In den Zähnen der Demande, die Reste, ist das Projekt Chlus, das Fuss in Ovre Hydraulica, die an der Küblis und der Rhein. Dabei Dezennis eine Planisation, in der Demande der Begegne, alle Repower den Taun Bejaun in Altrau. Lubienches demandas de drec, subventions, tot sedje bejaun schklerju, zer zu fetis kantonals, sko federals, stoppen an isuls kodis. La era Roland Leuenberger ei da finti la Repower. Qua che resta per el, el tiams intensiv, certs projekts a success, las bialas entupadas, la collaboration cun bunas personas, amicis de amicis, a lura a junta el.
2: Für mich persönlich zum Beispiel auch all die Fahrten, die ich hat dürfen machen, sei es mit der RHB oder im Auto, über all die Pässe, über meine, unseren Kanton, ist ein wunderschöner Kanton und es ist mir nie langweilig geworden, auf Poschiavo zu fahren oder wieder auf Langquart oder auf Bever oder auf Ilanz oder auf Küblis.
5: La biala contrada grigiuna vignel a vasai al futur plepauk. La sede principale dell'Expo è a Baden al canton Argovia. Uscetiel torna puspe tirsias radis.
1: Allora, sti mo pli de gi a dia a giavise in Bunancetta Roland Leuenberg Rancevesch con Niev, presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Expo, in prim de Cercladur, il Niev alla testa della Repower, co CEO diventa Michael Roth.

0: E si ripete quasi mincia fin d'emma. Colonne d'auto sull'autostrada con destinazione Grigioni Vinevon sulla ruta di San Bernardino in direzione Sit. L'autostrada c'è lei bugrat stupada in sesezze pratica sperta da venire da Tirbi. Stattens fichai schmaladeschens ella. In Niev Codisch se dedichesse all'autostrada a Tredisch. Canceva il Zongai a St. Margreten, meine tras il Grigion a Callalu el Tessin a Bellinzona. A 13 Geschichten vom Eilen und Verweilen. Il Titel Linard Berdil, i autur, schwejau, ligeu per nus a Esther Kretli. Benvenuti, Esther.
1: Grazie.
0: Os Esther, il Titel del Codice, se non sono quasi idyllic, cova qua è prau con in autostrada?
1: Ma il Eilen, di meno il viaggiare in prescia, scumfa schon con l'autostrada, ma per il Verweilen, sto slur abbandonar la via. E qua è ser l'idea di questo Codice, l'Irdant Pardil e si io San Margreten, ed ha cominciato allora se sviadi con l'auto sul A3 vers Sud. E un paese senza plan, qua e là, al tutto una sortida, a scoperto comuns, zone d'industria, usterias e da d'una terce era ljot interessanta. Otters van a P, per exempel Franz Holler, er lässt Chamina in quel möd lung il Rhein, e Claire spoia dumandar, si no fus püsch corte di rapé o col velo, per jodair de pü la natura e la contrada. Ma il tema central qua es appunto la traides, e sin quella sto spo dir col auto.
0: Se la coverta senza legger bumo innum sot Linard Berdil stat Lorenzo Kuster, ci è quei Lorenzo e c'è al de fa col codice d'autostrada?
1: Quai è un architect tessinais, ci fa disegns minimalistics, quai vuol dir una contrada con due strais strits, quai è fascinant, disegns ci sciata er antil codice. E là, antil codice, el s'inclea il compagna viadi de Berdil, il compass Passagier ci nus sto lura concentrar sul traffic e vezza usce a bler da più. Questa combinazione dals tuas viaggiaturs ed ils discurs tanter es tuas es una vart fitch ferma dal Codice.
0: O se il viadi qua lanceva San Margreten, finesce Bellinzona, si la pagina d'internet da Linard Berdil, senza perfin contemplare in album de fotografie con 22 stazioni, ordi il Codice, se non slein, est forse picla o in due slogans, che els dus han visitau?
1: Si, forse mels, vanno a aver una ciava da crappa, con un crap fit special, cocion sciur il Verucano, a fat suat e zinda de dir a visitar la fabbrica da cement, quai ci non es niente. Anche simple, dal rest fa Linard Berdil usa er una prelezione proprio in quella cementi. Lura asferna Tussan, Splugia, ma er da cella varta dal Bernardino, fa una scoperta se d'inscontra una lioda interessante. E Claire la avend lura di scuri italian e na più tudaist.
0: Pia, in quel momento in codice bomo in tudaist, ma ben emplirs lungaz, funziona co?
1: Col pizzaiolo all'ostello discuora Linard Berdil italian, il discuors es di meno da leer in italian, anche il

0: È simpatico, incontri che contiene perfini per painas in Romansch della Mantogna. A 13, Geschichten vom Eilen und Verweilen, incontri che ti sa scusia?
1: In non è un codice quinta l'istorgia della Traides, ma è un text con istorgias ligeras, ponderazioni filosofiche e discours profondi tantra als due somens. E alla fin sa una certa simpatia per questa Traides.
0: La tredis inega un poeta in altra perspectiva in cui si deve senza autor comprare mettere l'auto alla prossima ga che in stato non è ufficiale in colonna prendere svegliare a leggere a sua comunità anstai da savilantà che vabbè vinevon. Grazie a Fitch Esther Kretli a 13 Geschichten vom Eilen und Verweilen dall'Inar Bardil con dissens da Lorenzo Custer a vernissage de una sera quera il Buchhaus Lütti su intervaglia spli a sco udiu e la fabbrica da cement a Vatzsut.

A quai è tutto del magazzino della sera del 27 de maggio che vignos preparaus a presentaus da Dervin Caduff da Georgina Janchi, producente Yvonne Simmon. Nus, nostras informazions en tun maleg e per leger en fleis adina cua noa che vus leis e via nostra pagina web. Grazie a tutti per la giornata. Vengo con noi la mesura sportiva direzione la SIS. Date la musica che accompagna voi direzione fin del guida lavoro. Ad un sentimento alla francese.

0: RTR Sport.
1: Suenter l'ur excurs ir in Svizzera con etapa numero 16 al Tessino il tros del Giro d'Italia Tournausots. E l'Italia von Pachumen l'etapa de 200 km da Cassano Dada at Andaloida. Fin Gudignausi in prima etapa il Giro a Michael Valgret del Danmark. Insomma, esi parelsi in prima triumph insomma ad in gran classiker de Velo at il leader. Resta e su entre etapa numero 17 il top favorito de propri lui triunfa al Giro d'Italia Jonas Vingegaard con quella novità lancenza nostra mesura sportiva bugien con vus Gerine Janki Shalumainza
2: Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht

0: per RTL.
1: Il important del G resumesce Selina Chistel. Il potenziale de produzir energia solare vid infrastruttura pubblica, scovies, mirs e ponts e grons en sur selva. A quella conclusione vien in studi della scolauta specializzata del Grischun. Tenor quels avessen sgudignassis come siat ures gigawatt durant ils mains d'un vien, quei corrisponde ad elettricità per bien 1300 casades. Il studi gidentone che la realizzazione è limitata in divers logans, meunca nomnada main la colligazione cu la reit. Il studio deve essere agito per Vishneunkas d'Anfla Logans per rinforzare la produzione di energia durante l'invierno. Nus restengisce il tema energia. Il concern d'energia BKW concretizzesce ses plans per una batteria gronda. Per l'anteriore ovra a Tomara de Mühleberg vuole BKW costruire in dils pigrons accus della Svizzera. Il concern ha sottoscritt in una convegna cu il gestionari de reit Swissgrid. L'idea è d'arcunà e la batteria gigantica elettricità che den vons, per esempio, d'ovra solares. E la due se ve proveder radun 8000 casadas durant 2 ures con energia. Il programma di promozione del sport, Giuventicina a Sport, due survegni da pli de nes ils proximi ons. En tot due tenor il Cussell federal da 22 milions de pli, quei fossen en tot 142 milions francs a don. Orion de Main leva il Cussell federal d'Anton Scursani la subvenzions per Giuventicina a Sport, quai era d'Anton vignau criticau ferma Main, denter auter dallas unions de Sport. A decider definitiva Main davart gli augmen vign il Parlament. Ils Schabets del FC Songhai entstai omnipresenz ils de vos gis e las medias. Oz ha eludau una decisione, Matthias Hüppi resta presidente del club che avon in pergis gurignau la Coppa Svizzera. Encins accionaris grons del FC Songhai levan in una transformazione profonda el Cussell d'administrazione. Incontro quels plans ha denton dau opposizione. Hüppi, sco è ils 4 co-members del Cussell d'administrazione che avevan annunciau da sere 3, restan en uffici. Quen stades las lingias grassas dat oz mesianna.
2: Cuors ente las 6 de quella mesema sera, cun in scinsteig l'empauet denter las lingias saibo propi complice che si aduna a de quai quel vol.
3: La midona gi te fa sa dinga da per tot cun, savesti er sarstar mincia tant.
2: Il bergaiot Maurizio Michael che vuol che il Grischun talian survigni e puspe in plazza di Navush e la regenza Grischuna. El venza ozza di ne puspe udeu che via radio e cusera e un, io son Gergine Ianchi, speral che vus agges d'Anton Anfla in plaz come deivel, abugien fresh per se anceiver. La sera.

0: al puls de las elecziuns.
1: Ma conosco che il puls, mince candidata, mince candidat, di snof che combattono per ciun sez e la regenza. Terra realizzava insieme con la casa da media su media in vis-à-vis de mince mai 22 minuti con mincina, mincina che vuol, domande politiche che ficentano il grigion, sia popolazione. D'anton è prendere da conoscere qual altra facetta. Ciun conto a quel format non mancetti il discorso anzadina con 10 domande a risposte scorte. Tutti le medemmes, sco Maurizio Michael ha rispondeu il presidente del Liberal Democrats Grigiuns che vuol venire leggius de Nief e la regenza ha rispondeu. Le domande d'Andri Franciscus, niente clà.
2: Il Grigiun ha sbassato il P d'imposta sul 92% in 4 ons alla fine della prossima legislatura. Es il P più alto o più basso?
3: Più basso.
2: C'è da una mildra regenza, 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi o 5 persone con opinioni fitch differenti?
3: 5 persone con opinioni differenti.
2: Il Grigiun cresce più plan con altri centuns in Svizzera. È per lui un problema o è ok o sia?
3: È ok o sia.
2: Vujar con Seide, sì o no?
3: 50-50.
2: In Grigiun dai una mancanza di spazi da abitare. Du spielst prüms de Schner is in vigur in a lecce, ci les scioglier quis problem. Basta quella o dovre de più mesures?
3: In dovre de più mesures.
2: Scobet dal traffic public vaina d'una de cenomna il takt de d'una mezz'ura in 4 ons, es quae mo d'una giavus o da per tot realtà?
3: Quae bice da per tot realtà.
2: Il Grigiun ha 11 ospedals, schis quinte eramo autres centers da sanda e cliniques, schis rives un bundant quindes, per una popolazione di 207.000 persone è qua fitch bler. As stesse serar ospedals per ridurre il costo, sì o no?
3: No.
2: Per la regolazione del luf, ha il centun c'entà un buon equilibrio o dovrà ulteriori misure?
3: Io trascio che c'entà un buon equilibrio.
2: Il contratto bilaterale tra i tenor quai ci sa fin oz, è una buona roba per il Grigiun o in privo?
3: Per il Grigiun è una buona roba, il Grigiun sa bici stare su letto ad ora e con buon contatto con chi è stato in turno.
2: E l'iniziativa di 10 milioni di gelde sci o da na?
3: No.
1: Adientir discorso con Maurizio Michael in tunna ma legge il rom del formaggio un conto in flessi nostra pagina web sco se capesce e da tutti cels candidati, candidatas per la regenza den bunas sis minutas profundinza lo un po' il discorso con Maurizio Michael sia motivazione d'insomma da candidare per la regenza.

0: Las elecziuns grischunas del combat electoral che van planeta la fase finale. Las elecziuns per la regenza permettono a Schibetten si un scostrust con 9 candidatas, candidats pels chun sets spels, 4 en uffizi che volon venir eligi dat in veritabel combat pels sets che vin libers, inca conquistas bugen que sets, Maurizio Michael della Partida Liberal Democrata. C'è che sia motivazione ad insomma Gianna Maria Cantieni. A domandau.
1: Maurizio Michael, il consigliere Grant e presidente cantonale della PLD. E là c'è un cantacin Jones, e impresari, marito, a dus infants, a vive a Castasegna, in Bargiaglia. Si è partita a con Martin Bühler già in sitz in la regenza. A scin contemplesce le cifre davant 4 ons, alla PLD faccio circa 20% delle svusche. Per conquistare 2 sitz in la regenza, tange quai matematicamente bitch. Tier cernas per la regenza, vomi den tant bitch a me per procentuales della partida, di Maurizio Michael.
2: Las elecciones de la regenza in bitch a me in elección de partida, in elección de personalitats, a de persones que portan in se cicun se sets experiencia, regionalitat, in quei sen, il falò de vordar me la presenza, l'appartenenza a las partidas.
1: Elva era in corso per la regenza per rappresentare i grigion di Sit, identant beci sulet candidat che vuot far punkt con quai. Er Rito Bot, Nora Saraz-Cazzin, Adaita Zanetti deriven di Sit i canton, a scheia che pudessen quasi jassere i spesi in all'otter.
2: Io cris bici propri che quei scea, perché chi va bici a me orde las region, si va ja bici a me da far con las partidas, i grigion da lungas talian a be ina candidatura.
1: Con qualche Ion Domenic Parolini, Cialla, per vedere la limitazione di tanti uffizi, ven i Departamenti per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente liber. Tir quel sodan er las scolas. La fegnamira della regenza si di da mettere a disposizione, citat, in a purgida variata e conforma ai spazins dell'educazione e perscrutazione. Maurizio Michael ist auch sur Meister ad en canosche la scola della Vart Interna.
2: Ich sto a catare in armonia ai funzionamenti del personal, a barriere con le famiglie, in rapport. La scola sto a essere integrativa e o traci funziona a vunda bagni. Idora a digne puspena d'attamente, in mida mind, no chi dat forza situazioni che sto puspe fare in sacenuf.
1: In ulteriore sfida, e chi s giovanils pendungen le svisnankas a vals grigiungas, per vedin studi ni la lavur. Quai segi schon a digna sto a scheia, di Maurizio Michael. Important segi, chin rivi de motivar la iet de puspe turnar.
2: Aber riguardo a far tornare a lavoro, arriva smesso di stare perspective di lavoro, perspective di vita, qualità di vita e una forte identità. La forte identità si basa sulla cultura, si basa sui linguaggi, si basa sulla mentalità dell'Ia, a variare sulla geografia, sui contatti che arriva da mantenere.
1: Il grande tema che viene ad occupare i prossimi 4 ons e tenor Maurizio Michael, il sviluppo demografico.
2: Tutte le conseguenze di quel sviluppo demografico sono in conseguenze importanti, che tocca puspei viaggiare, la pianificazione territoriale, che tocca le piazze di lavoro, che tocca la formazione, che tocca la sanità. E per tocca si sono proprio temi generali.
0: Maurizio Michael, il liberal democrat della Bargaglia che combatte da venire elegius alla regenza il 14 de cercle dur per depli elezioni grigiunas, candidatas e candidats a massa autor messi in nostra pagina web, sfunzei il dossier che proprio vasto che contendi il reminente e i agit co eleger il cusegron con refrescianta un po' tut quai con panascia cumula a strehe.
3: Las elecciuns der RTR. Politica sin il punct.

0: Ed in puspei bils bulais cun gia vis salu, c'è dati cu sera cena, grill, ni mozzi c'è levi, ni salata, ni omis dus, cu ves mi aula davosa gazi c'è petter, si c'è cun gust amar, substanzas amaras amflan ad ina pipau clavia en nostas cuginas. Fussan aber vieti sanadeulas, de cobo magari iper imperfeit sicoria per fa ina salata.
1: Nossa nutrimente o sfaccio scegliere ci lembe ple substanze petre, se non sono più gente docs e la primavera è invece petre, se non sono più solo in dente liung, vede ton che è brutale petre, se non sono più gente, ma è sangue. Naturalmente sono buone con erbe, con i elas eterics, ma le substanze petre ci gostano forse invece di essere buone, è naturale blir più buone per il nostro corpo, per leggere il sangue, per i decr, per i fel.
0: Ok, qua c'è l'esperta di erbe drogiste pensionata Astrid Turner. Da quelle erbe bumo sanadeibles da miei, dat è soprattutto una tutta speciale che gida in background. Come di Gina?
1: L'arnica, diciamo lì dar. Quella è ternox e grigiung, diciamo, sciurmagida. Aber supplicir in gallas testines a vordarsi a bleres, a berrimnar tut. Quella è ne ci so, Goethe o Scretch, si... No signore, da senza cipiglia staventano tutte le erbe medicinali egne d'essere lasciare e che fis l'arnica con quella savanza misdinar tanto. A di pensi scu antivinar, scu ic o durante la homeopatia. Tutti l'ente minci c'ha.
0: Arvas, tianinas che si accentano l'apoteca da casa, tianinas la scadala da salata, taclei la Marella canceva in pauc moment, 4 minuti dalla mesa, cevala.
2: Servus. Con vos.
0: Lulu specie cu sera è un iam fervun sil glatsch

Da vaniglia, chica a Teclauots Radio, audio massa de punze, chica quales san tot cui va per colligè, bumo, azur, flums, vals, mo bein e ils lungats, persunas, etc. Massa autor tot quai benza udeu oz en lingia directa dina puspei della pendenta si muste tour de Suisse delas quater regiuns linguisticas da radio quater moderaturas han rapportau schau esser part propi de punts a cusera specie ebon quella emission speziale culs punts culminons de mincia moderatur mincia moderatura e han procunels lur musica favorita perché che quella canzun va os grande prau eba ecul fa punts il motto de quella fermata intera romoncio rudatie interaktion via WhatsApp che ca prigeu a vus specialmen de tot quel cos es udeu de punts che forse e muncau tot quai cusera live de las 8 a las 9 saiumo cusia con quai avis ei Georgine Yankee naven je visual in pacifica mazema sera. Ciao ciao, Bugen, tocca alla prossima.

0: d'étoiles. Mais une mer, on n'en a qu'une.
1: RTL, La Marella.
2: Plentes sauvages et herbes montagnardes. Un chassi speziell, chassiatori la natura. Qual è il tema della Marella de Dots? Mio nome è Tobias Faller, ti wünsch un interessante Mission. Cura weiss man già l'ultima volta quel chose a mar. Qual'anno farom gers fich suvents, per esempio raccoglier un perfoglias de cicorgia e fer l'andror una salata.
3: Nossa nutrimente o faccio scegliere ci lime ple substanze petras nos mai più genti docs e la primavera e becci petras in spiesoro sin dein kliung vida ton che le brutal peter c'en so begugent aber le sang natural man zer bungus kun ervas kun ieles eterix aber la substanza petras ci gostun forsa vece den schibung e natural bler pi bungus pi nos corpo na tegeri sang per i decr per i fel ja.
2: Colodis Astrid Turner de Savognin. Elle sconcentra scudona ci cognosce mincia plenta ed erva sul vegia ci cresce sin nos pros et in nosses montagnes. E con coloesens in mezzo al tema della Marella de Dots. C'è ci des per gera liet bevert all'ur della via e per otra liet un'apoteca alpigna. La redaktura de Sandet, Manuela Morgenthaler, so misse sün via con Astrid Turner per nire savare de più della possenza delle splente sulveges e per fer con quelles una salata sgiallida. Bum divertiment con la Marella, Erves Montagnardes, l'apoteca giusta sper via.
4: La Marella.
5: Primavera ha dappertutto floresci e cresci. Plantine scacciano dal terreno e flore sgagliarde zambalescono le sprause e le contrade. La natura è lavata ort la sia in un vierno. Le ziarve schinzvese e fredde puspoi in buona biales da contemplare, na elle se ne plein substanze che non svene zedia, sedis come digina, nie en cugina. In quella Marella compagna o la manadra de Tures, homeopata e drogista pensionata Astrid Turner. Sinina spassagliata botanica a Savognin survenienus in investa e in monca i diesta vonos pais, a chi in survese magari. Depi varga corantons fa la dona de siatonta duzons talas Tures e las montagnas, ed è un oz a ella fascinada de las jarvas e plantines.
3: Ich weiß nicht, ich esse Partikeln Flux. Ich werde einfach in Relation mit ihnen. Die Kanonen sind alle, mein John, die Reben aus Plagek. Ich sage, es kann der Fahrt, die sie sind tot fahren, die da noch sind am Wand.
5: Du kannst dich schon kurant an Squai?
3: Ich bin schon, ich weiß, die Stoße in der Tätsche, in der Gazette, die ich kriege, ich stelle mir dem du Mond. Aber die, ja, und schon, mein Ohm, Barmeier, ihre Pastäder. Also, ich habe mit einem Fans von ihm, und das ist ein Fest. Ich habe Dinge für ihn in Kodisch der Flux gekommen. Für mich, aber wo da, kann man eben beten, kannst du da rein, aber wo da, schon ein Kiel, ein Musar ist ein Fans. Ich habe ein Schett von Kiel, es sind alle nicht, die Union der Kuren, die man da, als wenn in Sicilia leben, in Exkursion Botanica. Allora mi domandò, il prossimo drogista, c'è il fatto che mi sono fatto, no, che cosa stai fare? Allora vai a l'igiene più intensiva. E se è questo buon risultato, c'è l'unione di cura, ho detto, che sto a sapere il programma. E c'è una scelta.
5: Noi siamo in Sinvaia, a me rinche che cresce, giancia a tamati al contorno di Savognin. E in di, il cielo l'è scovrito. Al vende cuiet, a cui in leva jaca, eisi graden per neuvel. Gli osetze sono in somma buversada, ai propri buidai della botanica, o sono ebus gira, schnus un fleinoz, zu che interessant. Astrid letze lo pli optimista.
3: E i crei per ragno sono in passeggio, ai curs, ai ocs della gelgia, e cocca tanza frang la ploma per malier e per ervas medicinales.
5: Astrid ha cavelli corti grigi, porta gli ex neri, un in lismer con stremes neri ed alves, un jeans grigi neri e ciappes neri. La donna de 72 anni para fitta ed è plein vita. Struge, wenn sie fai als ein primes Pass, amfla Astrid Turner schon am prima Jahrwe. Ma, quella tu könnt sie mehr boen.
3: Quella kommt in Kanton, in Plantagen, quella pleins es bett, perché in Kanton noch c'è Chance und Gugent. Das ist ja in Avant, a pein, plus e pin mot, noch c'è bella do. Lei è interessante per noi, per cucinare o per misdinare.
5: Also, le plantine, gest per vaia, si la tezia del Jones, de letzte scheinse la detta. Ei sei se che il Jones an spons gest lau aua. Ma si bia pli lunch, tuin se nianc i.
3: Cabus essens gest, l'urtei la morta, che la fis ubunga per far te, che la è per chietar o de per mals da donnes.
6: Das ist klar, wenn
3: du es kommentierst. Ja, ich kommentiere, und die Morte ist vorne ein bisschen. Und die Wille Donne, die so in der Wille Cisch, die Stimme der Gera, wie man es da im Nahr, die Flokrinis Alves, und die Sadele, die 5 Kilo, und meine Mama, die so in der Wille, 5 Franks für eine Sadele, Plania. Aber ich kehre es schon da, kehre eine Wopple.
6: Also, wenn du ja auch in der Wille, aber Artikel, aber in der Mente, David Lunde, Flurs Alves, nicht wahr?
3: E perché c'è la fora bec alla nome in romanzo Urtella Morta, tu desh visi di Taubnessel.
5: L'Urtella Morta vendur vada stedi alla medicina de Jarvis, ed ihr comprovaus scientific che la sagi da incontr inflammazions ed emelsonias delle svaies respiratoriques. La donna de 72 ans ai alla scena de Jarvis bonon conoscente. Ella da da dine puspa intervestes de varze passion. Ella ine de las pliversades personas al canton region ci va per Jarvis Montagnardes. Adje, turon nostra spassagiada al flum del Gelgia se fece sperden, c'è se vide che la. Ella parami in tec skin lexicon sin duas combes.
3: Also ist ein Skoi-Krenz, der ein Flug spürt, aber noch ein Deintli jung oder ein Zikorge, wie bell. Ich kriege doch die Kanoche, die ein Flug schmälle. Gell, auch eine enorme Forza per saldar, hat es bei ihr fahr Mehl con ella, con Secher, ella cercò ihr Secher, ella fahr, che faccio l'em da proxima, ma dretsch, hat er mit Stefan schein sich con quella Salata, pienzirur las giuvenas filinias, ma tenente la Salata. E, per misdinar ans peioriaton, las rix, allora è la forza della plantina e dentro las rix, e quella è fitch buona pis ni runkels e pi deir. Also, tu destens ries blutreinigung. Aber je per nettegir, per farna cura.
6: Also in Stognanghi Schilo und Sida, hier quasi Trnus al Grigion, sils braus spelles vaias dati schon in a massa causas kinzaga colta.
3: Ja, galda de cusils da ver, weiss, wenn sie da per tot co medicinales e da cugina.
5: La flug Pierc, insieme con la flug Margrita e le Urticles, quen las Jarvis chiovin usa e grada unda distinguer. Sco Astrid e Clara, senso va quales trais en cugina, a mincina, sa gi da incontra l'in ni l'auter problem de sanadat.
6: Okay. Okay. Ja, weiss, in der Struge meint sie, du strais pas, weiss, es die Shampoos bei ihnen massa.
5: Sco per esempio quelle due piante. Elle sono la base dei medicamenti che si trovano.
3: In erba medicinale, per esempio, per cucinare. La filipendula, das mede süß, oder spirblume. Quella vindovrata, sento solo di nome, per febbre, per marlas giudeiras. E avanti, buon cento avanti anni, è gartagea alla firma di aspirin da far quella substanza sintetica, or da quella planta. E perché ho rimesso nome aspirin, la planta nome spirblume.
6: Also qui, ich meine, in una planta, also qui viel wenn ihr eine Zeit aus als Pollen Medizine, ne, wenn ihr drauf als mir
3: per comprare prodotti con Eintkei e tanti smastici, sempre contro mals convulsivs e l'Eintkei.
6: A cui cresce Mokau, a Dio prende il mince gacca mal al ciao, ni mal de menstruazione ibuprofen.
3: Ma è se potessi fare un te con Eintkei, da che la stiosa ci prende vento. La figlia Umbrella è proprio una grande figlia che si prespiglisce, in questo giusto temporale, per la testa, sul magesi. Quella è un nome di testa, pestwurz. E quella è stata erdi time della pesta per mal. Quella è contro mals convulsivs, also krampflösend. Quella è un so einten tes o tinturas naturales contra mal la testa, so eint la quella figlia, en so eint per mal in magung, per mal alla periode, alla menstruazione, en so eint da quella, also le fitch bunga. E pier da vente in per ons dati quella, so tens po comprasco product contra la febbre del fagno, also contra heuschnupfen. Okay. E metti e era o da quella figli umbrella.
6: Also, ich meine, meine Apotheke können Medikamente, wenn sie mit der Lavardie, wenn sie Rimna, kann in der Masse kaufen, zu kantar, strukla o, prende galiec, fate.
3: Was far bler, bler, bler. Aber eben, den Aspekt, da hat ein bisschen Sense, die Tiz cinto. E natural, an so, ble affect con la stittura o der la spagurik ko i concentro sins fo in te allora so in gal lava ci te ror la substanzas aber je bleres substanzas ein ci vinen in gal an so gal gudenir cui alcohol ir con tre ror perché sins fo spagurik o der tinturas e lo vin er te nor la farmacopö che è i codes de la masdegna ko to scrice van toch con recept e lo a je scriciantes da vecrant tre esempi su drin max che la planta ein den kel ci sei a degna garanti ma dem corabeles natural schon nur da ple substanze gu angal kulava cu te a das natural ir bicelo de bever tutta de in liter in dus liter stes pas pin in per gutelas
6: also co vuol di per schins lesel pre ve i pli intensiv lu sei e pli bia lavur in strova pli bia miets ni per cui alla drogheria je e in labor per se vei fade quei orden.
3: Exakt, das war ein Lauer, die nur la Prescriptions, aber natural lau fitch wie greif, die wins schi kontrolot rast, jo fetzi da mastegna e kel da victualis, ci sei ja tot conforma. Das da weg per tot in Zertifikat, novas kulec, nova el.
5: Privat sei ja pli sempel den azzaialas jarvas per fatès, etz, nien cugina per maia. Schins vuol druva elas pli concentrades, lui el process pli complicaus. In Sadenton è comprà le substanzas concentrades, per exempel in drogerias. Nossa tura cuozza redon in ura, ad astri tornar amfla varga curronta differentes jarvas.
3: Es war just du ihr klar sehen, sind kei schide prop, ko a jok de la veia salvada in majoran oder origanum salvadi. E di crei che tot ci conosce ci so durar che la er u grande sforze sind popidiros fresh cel bung, ni se centar per surion virn. Ka man si urtex il per tu desti il spinat, aber che è quelle salvati e quelle us giovnes figlies plein forza e di peglio skeles ca faccio un text faccio un buon giantar o vecca ves cant variant ha
6: ne fitch
3: ca vesens in a fitch dit cintata per tu desti che i wolves mil il lach durs quel è tot alf coragist or quel lach quel ans pudes duvrar per vareiles per far da vent.
5: Lina, ni l'altro giorno da Tissi venne a Evio, scuola di Durs. Esce lei da Tissi, sale di da, in quel caso, incontra Bricles. In tip che l'esperto di Savonin ha, le flore che le vacche hanno buono e ausi il prau, quelle che sono il meglio butto che è. Inside cui hanno anche quelle in da Tissi. E, senza informare via letteratura, dall'internet, non si ha in applicazione. Per esempio, Flora Helvetica. Quella costa adentro in una delle mere survestes delle jarves a flores in Svizzera, manegia Astrid. Ad in Sascizon legge su enter al numero Monch. Per jetzt trova Astrid dort steht in l'applicazione. Per die falle si gira che la di nuot falliu.
3: Oh, fete scuola il nome di Habermark. Si disse da Tarpagodium, ma in latini, ma in letzen degne. Oder er, aber sto, ebbe, scuola il nome Kelle er in se che plan tension. Aber Mark La chwache da pro also de us bibli konchudeken tu de i haber mark i box part. Kel kuchele schluria ol sku in a flok in a grand sku na bala da tennis alf in posku il daint liung la zicordia ma però ossa ei angal la flok sarada also is brombels e kessens pudesso spilir a far sku spargla senten in a sosigna a coger che il malier con tanta forza senza c'è fitch fitch bum
5: Jau audel, vesel, afredeline massa. Perché è più semplice da s'immaginare de cioè plantine che nus cincioin, aio sapientiva la giù las jarves las pli popularas, a cam pli semplice da circumscriver e da s'immaginare. Astrid Amusau ha declarau ina massa.
3: Ves, di asci variant, c'è ci te posto tu, beh, collegra?
5: Ins va de cuoia no, cins han zegiai il canton grigiun varga cien jarves, sin lina ni l'autra moda. I vagi in quella marella per le jarves montagnardes, de co, in grad le jarves montagnardes, a sci saunas, hanno sci via energia a San Madagà.
3: Ja, co è forse voi che l'ho un po' falò. I son che, perché gli en sangas, gli en becci col tem, gli en degli antiterraci, persiva e ni forza, senz cercia las ervas con a ilas eterics, e i bebungi risultat entre las montagnes, lo manci zulegli per sviluppar. Entre las montagnes on so otras substanzas, ebbe c'en milres, cu petras, taninas, oder is flavonoids, eben otras substanzas c'en lo da ple, ci zu leil dat ke, con ke c'en deia lo, aber bec las iselas eterics.
6: Aber cosa, eben, in general, ca quales che nos vain, c'è vainus, ca iasci bien per nostra sanadat, che nos dessen consumar, raccoltar, consumar, ad co.
3: I pains, la rena imperiale, che la è il maestro Woods, che è una delle più importanti, e si va per Frank bec, l'arnica bec amlidar, che è per noi che è grigione bec sciurmagieda, ma supplicir in galla testine a vordar se bleres, a berrimnar tutto. Che è una ci so, Goethe o Scratch, si no signor de scienze cipi sta vendendo tutte le erbe medicinali e ne desse lasciare e che fis l'arnica con quella se vanno mis di nartan a di pan scu anti vinar scu ich o durante la homeopatia tutte le ente minciccia e si va la tenir la calondra di ringelblume e ne fich fich importante i pulic schon so malenze ci schlet e
6: dati lu in motiv de co che quel grad quelles plantines quelles jarves ein schi bune se fa quene differenze schen che des kauter nus als kolms ni juale bas
3: i crei che tve schon vede la calocr c'han vler de ple forza la montagna par mela metres otezze da mar foni elas de ple calocr also i su lei e pi intensiv lo e che ir la substanzas e te veist ir la steil al was ci nus duvrain entel la drogeria per fare sitz che la seis oats e blirpi alvas e le altre sono un po' grigie also una terra o regolare in cibanci e le crescono là e lì oriunt non c'è le più buone circostanze per crescere per vecchie substanze
5: Sco Astrid ha già detto in le jarve speciali in els colms fece concentrate a buone le plantine sono confrontate con in aura roja a variante con els ferms radis da dufau ad an in quartems de vegetazione Entras quoi sviluppeschen las jarves substanzas actives de protección per se survivere su quales circumstanzas. Pinges plantas plein energia. Spertes, concentrat, nie en forma de dec, sein se ma ja biares de las jarves. As ritorner muose kokinza fa in a simple salata con jarves montagnardes. Sin in prau de tierdel de casa de d'Astrid en floi nus las ingredienzas per nies jantar.
6: Also, se meinst du, kann man raccoltar pel gentà?
3: Ja, copi eins, warte, ci stai un po' dallo stella morta, ma tenzi rein. Es kommt las flocrinias dallo stella morta, e pi ein, co la stalivetta, pi ja com, che è di, der Wiesenknopf, et an, Latin ol si un bel nom, scuper nox romans, sangui sorba, vo dec ich el teire se il sang. E quel ans d'ora, ante la cugina, ante la masdegna, par sen so ferm, cins perde sang, sei sang a naso, oder dalla menstruazione, oder scioir. E ante la cedafi, olu scheia un bun gost, scuda nox, e quel meis dira degna ante la salata, la stalivetta.
6: Fins gad uns che per la sanadat ins maia quella salata, quella stalivetta.
3: I pains e rebe la sci fresh, c'è sci buona. O se pe. Vien pe de cala. O de bevi son la flucrinia. Co vains us un po' da stalivetta e si va pains a frank. Kaum was eins ist, dass die Flurische Melon, wie eins kommt Kornickels, das ein eher fitsch, fitsch, bungs, valetta, das on, ist der Deckel und du däst, ungesättigte Fettsäuren, also ist bungs, gras, die du fressen, in einem Kels. Ich kenne mal Steine, kannst du mir nicht so ein Ploma und ein Perflux, aber ich will auch bein in der Salate.
6: Also, quelles brennen sich tot per la Dekoration?
3: Wie, ja. Kaum eins, Irene, ich tim jan, Alpin, quel pianza franca in la salata, che gli ozende sotto il microscopio e dalle erbe anche con le più grandi possibili date da un'infezione, also la tosse, la bronchitis, la fregt, inhalesci con quel o un bevi, fa sirup della tosse o del tè, che fa, also, so eliminar las bacterias che paga servas e anche degna ozende anti nos mont modern egne con las pi grande substanzas i timian alpin o dri quendel en stoppir i drech moment cu che bezulel bezur metstesha voniosha sa voi ri la prada non so becenlo a si pianza anche un po per decorazion las flocrines dalas margaritines ca ed anche un po si corge.
5: La cicoria, la feia del den liung nisco qua chiau dic la flur pierc, qua qua la culciau tot melen. Sin stocen ela, se eins minche mai e a sentic melen vid la detta, a sin scarpa ela giu, sluve minche gara sin liquid alf od il best. Il ciau melen vid din liung best, giudem la feia gronda verde la sin umnada cicoria. Al moment vesins las Fluchspierch de Petotzils Braus. Adiau sregordel feg bein vid la Fluchpierch ort maia fonza. Sai di che nos trovavan ela de fa termaiz, ni e de malaya, perché che al ciao de la Fluchpierch evene vos minche mai a scheia in a biala calur melna si la pial ni sin vaias, ni e per prevemes cuneils. Irum navel la feia, aber setza, fossi mai venire a silidare da mai alla cicoria. E mai memoria in quella snumnata mai in fecce petras.
3: E dipende cura c'è un speglio, nostro nutrimento o sfaccio sceglie, ci l'aimbe ple substanzas petras, non sma in più gente i docs, e la primavera è i becci petras, in spiesoro, in daint liung, vida ton che le brutal peter c'è so be gugen aber le sang natural man zer bungus kun ervas kun ieles eterix aber la substanza petras ci gosten forsa bitte den ci bung e natural bler pi bungus pinos corpo na tegeri sang per i dec per i fel ja
5: e giden la substanza petras de tukedia ad bove formuna sin causas dulces tu nenzes ets bain ma con bianchiai jetzt vesio lu
6: nu menzo a casa fa la salata che menzo fa la salata che tip top
5: appa a casa special partenari de Astrid al Martin adagliat lumpi
3: Martin ja il collega ist da look da nu sprende salata la vis mangs la pjula salata Ecco,
6: Also quasi la feia pincia
3: ne
6: vendel bestia.
3: Qualcò che staglia in allora, qualcò può mettere in uscia, quando c'è il best gross, qualcò mettere in uscia.
6: Also wenn es dort in Teg de Part.
3: Ah, du weißt, wenn es ein bisschen bei den drei Filien, weh? Jetzt weißt du, wenn es ein paar Filien, aber das war ein Sekunde. Qualcò taglia in sassiva.
5: Tier la zicoria zepla astri ne ven la part alva giudem, quella che era una vona in per minutes de tier del trac. La feia pli gronda, letze taia le imbucades. Les flores melnes de la flor pierc carpella de part amiscioide sot la salata. Al partenari de d'astrit a bosce bugien al petr de las jarves, per cui amiscioide la raccoltau con salata verde.
3: Che dati una salata, eh? Exemplare.
5: Io sono spagnola.
3: Vedi?
7: Lei si vuole.
3: Vedi, sarei di cosci italiani, anche un po' in che cosa. E che posso naturale anche più fegna allora fare antipanci, alla scelta due o tre ore antipanci, lo pensa i panci, proprio lo docro da quella serva. Quindi è... Proprio manca anche il monice, detto, lasciando le cianze. Un bel di savoire. Donci il microfono per gli abezzi la savoire.
5: Also, i frede schon è Peter, che si ha?
3: Ja. Aber bagno, also so ein bisschen Civilium, so ein bisschen Fisampi, aber das mit einem bisschen jetzt schon von den Otra dominieren die Civilium.
5: Jene Masse Differenz Friats, in einem Scheide den der Jarve Seterica, Schottimian und Oregano, moe Petri de la Zicoria, und so ko regordi moe wie die Pascht frescht sagau. Als ne man in eine simple Kausa, raccoltanti in das Jarve, das gekreschen aus Silprau, el meier mo, quelles kinsa sedz distinguer, lo è quinze se dir skinza maya ju bodia quelles da ya la grande feia in bucades in a buona sosa a schon a la salata da jarves pronta
3: so ist schon seit du bekelle Weil ihr Bagno schenkt, und schon mal schample Soße, sie war, sie, ma, nicht sehr wunder, ha? Ich habe gut gerne schon die Soße, Dominesco schenkt.
5: Das sind ja sentiert, das Jahres, das Blut.
3: Ich habe so ein paar Tecken, Komm, warte, komm, mit der Stalivetta. Stimmt, da ci vogliono anche ein Koch speziell, ich spreche la Zicordia, la Stalivetta. Das ist der Malierus, la Salvada.
5: Also, ich bin ja Jürgen Peter.
3: Da komm, anche ein paar Margaritines. Timian, sola, ich spreche die Goste, schon ist das Pirur, warte, komm, anche mein Lavo, aber ich tue eine Einten zerklemme. Aber zerklemme, gerbun, ich habe jetzt cento.
5: Die jetzt spere ue, che nus ven buen urden de tissi. Mo, io fidla ad Astrid. La fin finale ha la varga curonta ons experiencia, a setza fa a maia e la regulare main de quelle salates de jarves. Chalou, in bien appetit.
7: Grazie, Fitch.
3: Dein. Ube, lo fai taz, pece.
5: Io sam reveis.
7: Also, io provo l'ina gade la... Io provo la salata.
5: Ja, ich denke, noch nur sie tau. Ja, ihr Peter, ihr steht die sincer. Ihr mal bo schi, bi Salate Peter. Aber ihr bien, ihr bo die sau. Ihr bo die sau, ihr jauter.
3: Ja.
5: E proprio, also in cento, c'è che è blefeia de salata. Kinsen Kanosche. Weil aus Bolzit man kann so ein Mal al Wente. Ich guste propi Bein. Ich pli Peter Kaschaljok. Also ich propi Aute.
3: Okay, ich mach do, ube hei bum. Mach do.
5: Und ich propi bia Differenz guste. Also ich weiß, also Bodi, also ich sentel schon, les Jahre was pli intensives, le Zikoria sent ja
3: Alla stabilette, aber steht meine Soulette, la cosa naturale da pece, c'è sempre la sauce da salata, che il gusto della snox, ci arrivo.
5: Sono già vedo un cugino, lezze, c'è di cao, quella che col besti in tecchia, c'è ne vengo. Ma
7: che
5: non sono già nuova? Ja, i vignoli, la nus vignoli. Ja, aber proprio bien. Ich weiß nicht, ob ich eine feine Salate Salvadia
3: habe.
5: Ja, also das ist ein bisschen mehr Salate, oder? Ja, das ist ein bisschen human. Ich habe schon als Menschen von
3: Ja, also das ist ein bisschen fein, oder?
5: Ja, also das ist das Papi, wie viel Budget und Peter. Aber auch zusammen mit der Salate werden, funktioniert bei.
3: Na, du sollst ein bisschen Peter an, weil ich ihn jung.
7: Ja.
5: Se o Milos regular manina salata da jarva sai un bo. Ma forse in agada mi da con salata da diert, ni de nazidia per altre stracias, ni forse esco te in contramals, cosa o mettere von bain. C'è che io sento che date un biad in prende d'un canoscer e d'un proao. Io sono l'impressionata sulle forze di quelle pinche plantines ed è al scazzi de sa vida da d'astri torner.
6: Grazie Fetch per giantà.
3: Ja, grazie per la confidenza entre la mia cugina e entre la mia persona.
5: Resti auf ein Viadi e nei Mun e mi acne man un conoscente e zacco tutti in una completa ma non un conoscente. Astrid Turner, la droghista pensionada ed experta de Jarvas de Savognin a Dronquella Marella, manau mia iada giussin al mun a vom mes pais. Jeu e mince cas, viosi tras il mun bia pli consciente a con ils aviarts direcziun planciu. Vos veis odiu la Marella, Jarvas Montagnardes, l'apoteca gest spervaia. Miu nom è Manuela Morgenthaler.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind in Sundance Gianter. Forse vai già preparò la salata, già vi già ossa, buon appetit.
1: La Marella.
0: Ed a propos salata, naturals umems nu sen distinguer gli stes bgeres plentes e flors, certs cugnoscheron da pü marcas da d'autos o da moda cu plentes mangiables e medicineles. La redactura Manuela Morgenthaler so fata sus stizis da las ervas montagnardes ed o chato in apoteca ci cresce giusta spervia. Anna Sirarda Campel o telefonò con Manuela Morgenthaler, zieva sie viedi. Da scovrida il mondo alpin da plentes medicinales, ce l'ho elavurò scu reportage per l'emission Marella.
2: Manuela Morgenthaler, per questa Marella es ella ida a ramassar erbes mangiables. Ci ha interessato la tua personal mangi da questo tema?
3: Il tema ha interessato me soprattutto per quel che jetzt c'è crescito tier. Io vedo le mince di tutti ne prendi o propri veri. Io sono esco giornalista di sanità, sono se domandata, ok, c'è venus insomma tutto e nostre montagne, soprattutto dal canton region, per jarves, c'è cresce, c'è sangue, c'è substanze sangue, e lui è, c'è saugarne c'è già, c'è saumaià. Quella è la motivazione.
2: E c'è sarà stata forse la sorpresa la più grande c'è la ha in preiser di queste erbe alpine?
3: Chi sa, ma ja, pulit bia. Also, io ho proprio la chance di una linea di l'altra casa, senza ma ja, poi fanno bia stessa, mia scioglia, aber io tutti in questo nido con la ascrittore tra Savonina, non svegliamo rau, comincia il secondo giorno che la musava, la, quella sa fa qua, quella fece spargles, quella planta drovio per la salata, quella planta drovio per cungire il pesce, ne che hai proprio smarviato, ha c'è un con bia giorno che non svegliamo, also, io vince il giorno che su, cien, due, cien, chi sa, ma ja, ni aun de pli al che tu region abri in sabo propi definai vi din diember. Di al schi sunti wow, ko ai in a grande ruasne de savida, ka les veni in planide con osa nova savida in quesen.
2: Bo weite punte durant la Marella quasi of kun far la Marella, weil wo ma sa erbes, weil fat una salata. Schnetter la bain durant le mission, e l'impression u ella a gusta o che mez bain per quasi era o che amar tu per qua tu sincer Manuela Morgenthaler. Des pe vostre ricerche. Quante plantes sulvadies sun rivades in vos mince di antince de fe?
3: Own ne genes. Au ist da die sind sehr ist und starte von duas jamnes a falles registrations. Nu sind sente di miserab Laura. Che che e but propi fa di gosh de dio a ramassa. Io ho la propria prevenzione, la prossima gara che sono sia al scuola, si mi sei di raccoltare un po' di cicorie. Perché qui c'è quello che sono si dire, quello sai o distinguere, quello sai o differenziare da altre jarve, e che vi impruare ad eintec di zama e lunga, vide quelle substanze amare, vide il Peter, perché io sento, io sono un po' più disade da mia Peter. Lanciate, eri sono che, va bene, ma io comincio a mordire, va bene, io ho mangiato sci, schliet, io sono disle esperto, vede quella è il lubrantic.
2: Ena l'impression che ramassar plantes sulvadies esercè un po' in il trend, puoi la confermare questa tesa?
3: Io ho domandato a Astrid Turner che ella vese questa. Io sono piuttosto di un trend, poi che tornavo, che lei era più interessata. E la detto che si faceva con 10 giorni al più giunte, quindi circa 10-15 giorni, che era più pauca che io, di tutto. Dove si prende la scena e vede chi prende per spettare l'interesse, quindi investi in social media, vede in massa io, che va in quei bullius, che va in quei jarves. E io, poi, in una vostra, le regis, in un flauo, c'è gira cosa in sets migliorare la alcune situazioni, la alcune sanità, forse in tegna vende la chimia a plibiata la natura. Jetzt, bez io e sets, c'è mir le mio contorno ed è durante la ricerca.
2: Manuela Morgenthaler, grazie fitch per questa invista in vostro lavoro e per questo discorso.
0: Anna Serarda Campel in discurs con Manuela Morgenthaler sur de la botanica, las plantas e flors ci crescen ter nus davent cisa. La Marella s chatta online sün rtr.ch/marella.
1: La Marella.

La Saira ter RTR. Cunzent per Velz. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Mess insieme la nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Matti der RTL.
1: Igl important dil gi resumesche Selina Kistel. Il potenzial da produzi energia solara vid infrastruttura pubblica, sco vies, mirs e ponts e gronzen sur selva. A quella conclusion vegn in studi della scola alta specializzata dil Grischun. Tenor quels avessen sgudignassis come siat ures gigawatt durant ils mains d'un vien, quae corresponde ad elettricitat per bien 1300 casadas. Il studi gidenton è che la realizzazione è limitata in divers logans, meunca nomnada main la colligazione cu la reit. Il studio deve essere agito per vicinare un logans per rinforzare la produzione di energia durante l'invierno. Nus restengisch il tema energia. Il concern d'energia BKW concretisesce ses plans per ina batteria gronda. Per l'anteriura ovra a Tomara de Mühleberg vuol la BKW construi in dils pigrons accus de la Svizra. Il concern ha sottoscritt ina convegna cu il gestionari de reit Swissgrid. L'idea è d'arcunà e la batteria gigantica elettricità che den vons, per esempio, dovre solares. E la due se ve proveder radun 8000 casadas durant 2 ures con energia. Il programma di promozione del sport, Giuventicina a sport, due survegni da plidenes ils proximi sons. En tot due tenor il Cusel federal da 22 milions da pli, quae fossen en tot 142 milions francs a don. Orion de Main leva il Cusel federal d'Anton Scursani la subvenzions per Giuventicina a sport, quae era d'Anton vigneu criticau ferma Main, denter auter dallas unions de sport. A decider definitivamein davart gli augmen vign il Parlament. Ils schabets del FC Songhai entstai omnipresenz ils de vos giselas medias. Oz ai ludau una decisiun, Matthias Hüppi resta president del club ca von impergis gurignau la Coppa Svizra. Encins accionaris grons del FC Songhai leven in a transformaziun profunda el cusel d'administrazion. Encontr quels plans ai denton dau opposiziun. Hüppi sco è ils 4 commembers del cusel d'administrazion ca veven annunziau da sere 3 resten en uffici. Quen stades las lingias grasses dat oz mesianna.

Mutterteil. Doma essas rosas, son rosas rojas.

RTL. Musica non-stop. Cun scuvridas. Hits. E sempre verzi.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: storia, un maciste clautan. Nos chanton la to memoria.
1: RTR, con musica locala e regionala per voi.